aspetta fino a funicolare, la montagna, la montagna, la montagna, e aspetta fino a funicolare.

piantino, né macchine, né carri.

ne vado al cinema. Sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Ya te va a cuccà!

0: siente come cantano l'angelo. Si c'è frescura per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Soffersi solo dolce, se senti in tanti bracci suscita, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Questa bocca tua è cazzore rosa, che paraviso che sarà con me. Margare te qua giù in tu catena, e putta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne.
1: Che bella cosa.
0: Campagna fa l'amore insieme a te. Ah, com'è bella fa l'amore insieme a te. Margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti era in fronte, Margherita voglio in tasti braccia, potava sa sta faccia, potava sa sta faccia, tu sa ci stessi che varia per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità, che bella cosa ne, che bella.

cuore d'erba c'è vento che tiene. E tu stas manietene come fai a dicano, so bella cosa ne. Son bagna

0: Ma che parla fa? Ma che parla fa? Si cutte va a spunta e a nuai a già passà.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la patria, dolce di vincettaia del Pitruviano. Non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello

bei tempi di Voltoria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza, avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinoso.

e i giorni passano eguali, ricchi, con monotonia. Le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu, innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo so.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacocchia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

quei tre chili e più da bacchio che ci diede l'anno scorso nell'estate il colono di papà. Ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi tre chili e più da bacchio e vai a fare la copeccia, la copeccia e la papoccia con quell'uomo scimpanzé, no? Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te, già che tu vai col vecchio.

quel tuo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci o no, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio, e il marmocchio buffo e racchio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia, non è più, ritornami la Bacchio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: 2 1 2 1 2 1 2 1 2.
2: Addio fanciulle care, domani me ne vo. Ma vesta militare, cusciabbo le sciacco, mettite già si logan, faccia stu cuore vuost, per via che cedo il posto.

Лорда Назараева мне. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo, è una vita nuova che gioia e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni chi

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

fanno si giù da solo per capriccio. Fanno divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene a nata già in dei braccia. Nessuno ti può dar più bene me.

tu m'hai lasciato insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbaglio. Ti sei scordato di me e tutta la famiglia. Torna, per figli pozzo fortunato.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Poi ti fanno tocca, niente male. O tocca è una pazzia, non è no yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini.

Aggiava che certo malan, ma la modocca è meglio non parlava. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione di tuo che mo so asciuta, mai si è appurato fatto con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stato povino, fui per una parola, a 7 mesi o non meno figliola che non sapeva proprio a nomina. Beh, ma che ad essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto, naturalmente, sì, da voi, compà.

Husse, l'indobiciere non ne è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdome, perché l'urdome è l'uomo, tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera vendica, che sta paissa e che sta che battere, compà.

La vita è non so quanto, è così giusto e saccia rispettare il nome della legge.

0: Sentite buona gente do quartiere, arabite sti balcone sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa e su sente e a comincia a minacciare donno sordo, si dicite ma che lusso ha capito
1: si nufesse
0: e a comincia anche a cagliare donno sordo, la guagliona fa
1: attenne
0: e su sente
1: sai attenne.

0: venita presso a me che sto un gallero, tra che botte mi sparate e fanno festa. Chiamammo pure a banda di pompiere e brindammo mo che veno capo in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'ha fa? Oiammo a sfruguria. Se io chiamate capo in testa, isso sente.
1: Capo d'uossa!
0: A comincia a minacciare, todo uno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a cagliare, todo uno surdo. Una guagliona fa,
1: ma tenne!
0: Isso sente.
1: Sai, tenne!
0: Fora po'.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne puto misti sfortunato, ma le poppa una bocca per ciuttare.

sta un mandamento va di sti creature a da scontana di tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so piccerino.

a ieri si mi sta rindacchisa. E io parricciano a ritte, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sant'Anna sti parolo picceri. A ritte, oggi rimane all'unnurino.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

fantasia, scendi tu a danza e ancora tengo tanto mio bullente, vettura, gammanetta, amore e panna, si legano per gammanetta e panna. Eppure ha già sterrato tre marite, una più forte e l'altra è chiarugiare, finché gammanetta in forza e una terra magara una tupara. Domma perché un bicchiere e vine mie chiappaia, cazzona mi imbriaga, ma non mi stacca mai. E mo che non lo tengo vicino a giù in anna, pensate che voi stessi come va cacciando. Ma capa mia, pensa sempre amore, che posso fare, mi ha chiesto dammi per ora. Cosa non capisco sulla mente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicene la pelle s'arrepeggia, e non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruttata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto gli tengo un bocca, mancando qualche testa, ora se voi guardate, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che questa imbocchitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O venite, comando, senza scuorda, se faccio passare a mano, giorno giorno. Non è ricco, non si può ammogliare, oggi tutte stagliute e come cresce, fattura, mascaruna, ova, l'arte, cresciuti la carne e sta crescendo pesce. Tiene po' speranza, sta murata, catene e feste, a me mi viene la risa. Finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Ci tengo tutto, denaro, biancheria, vestite e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se ci tengo un perduto, profonde chine e pezze, mo tengo sempre in chiuso. E chi si sposa a me e sta a poco intruso, le faccio rapire, dubbo tu perduto.

poi divento un assassino, ma che spagnolo sta bene, soltanto mi ha già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano con lui. E com'è brutta vita, mamma, mamma.

ma è senza gioia sta felicità, st'amore che ci tormenta e che ci struie, st'amore che più ci stregna tutte e due, sia in tuo cuore non se ne può ghiare.

é a vida toia, é a vida minha. Naddio, è no capriccio, o è una bugia.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Maestro D'Esposito, salve!
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento o la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuno delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

Cedi, I love you. Sospira, amore, la vita mia.

Santa Maria, ali la chiesa è gradita, come ne torna a casa, una vendeva la lingua a casa, passa una brutta voce vuole a me. Vanno di Vienna, mamma mia, stava da chiesa, perché va d'amore, da chi è con padre Salvatore, ma gli avviferne, andare tra tutti. Di coppa fuggiù in famiglia, non è decidere, non c'è una macchia, non c'è una striscia nera, ma vengo fra una vita, nessuna degli angoli non va messo. Marito padre Salvatore.

congelo, la faccia a pariglia, non parla mai male qualcheruna, e giuro, non lo dica mai a nessuna, che lo copa a rubiare da me. Mentre che mo faccia a te tutto quanto, tutto che la pausa è piantata, tutte le malvagità, tutte le peccate, mannaggia la lingua, non posso parlare. Di no, di vita mia, c'è la monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da buscata del famiglia, zitta e quieta, che sto io sommare fa. E non capite come sia oggi in ora, da criatura e padre salvatore.

Yangira, nada pichoga, nada gran cosa, o la boba rullana que presota, si la nanina no se pasa más. Mi amor y más Antonia, y cuando me dice, tutte in mattina vorrò dar rimane, cominciavo Maria Cusa Grattana, e non mi vedo a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la tacenda, se mi importa, di quando muore, tengo sempre a porta, roba la vita verde, verde. O parrucchiana a me va assicurata, o parrucchiana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sai quanta volte sono tornato a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora inoperdente. Sai quanta volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te.

questa canzone si mietti, che sta canzone è tutta in lacrime caruta quando a notte non passava. Solo c'era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come West. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno stritte 10 figli, e mie semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salce casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non arde volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferito, pure che le indà l'orgoglio l'hai sanato tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi ciuffarmene te.

passent là où j'y ai, on y m'a dit. Pour y a gandan goppa fenesta tu. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E pour y a sbang goppi capi. E chian chian, con mana carezza, questo boccuccia così piccirino, ma da mangiassi va sapere.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli ha un modo tutto suo di raccontare la comicità. Non è mai solo una battuta, non è mai solo una scena. È osservazione, istinto e quel modo unico di trasformare la realtà in qualcosa che ti strappa una risata. Spesso si fa anche pensare. Qui la comicità nasce ovunque, nei bar, nei vicoli, nei gesti quotidiani e poi arriva sul palco, in televisione e nelle case di tutti noi. E oggi entriamo proprio dentro questo mondo, tra teatro, televisione e quella capacità tutta napoletana di far ridere, restare incredibilmente veri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini. E sì, vi ho fatto un intro ad hoc dedicata al prossimo ospite che è passato da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e lui, devo dire, non lo sto guardando in questo momento perché in realtà se ci guardiamo ridiamo, questo da quando ci siamo conosciuti perché è difficile stargli accanto, ed è arrivato qui per noi, adesso lo guardo, Pasquale Palma, ciao!
3: Ciao a tutti, che meraviglia, possiamo guardarci negli occhi adesso?
2: Vai. Okay. C'è una difficoltà.
3: No, non è vero, non è vero, perché ci conosciamo da una vita, da quando tu eri una bimba, ora sei una ragazzina, quindi lo possiamo dire, sei cresciuta un po', ma ci conosciamo da almeno 15 anni.
2: Esattamente, proprio qui agli studi
3: Rai
2: di
3: Napoli.
2: Devo dire la verità, Pasquale, ogni volta che ci torno, io vedo,
3: ma anche io,
2: quel
3: anche
2: momento.
3: Io.
2: Che lo diciamo Made in Sud, un programma che ci ha cresciuto, no?
3: Noi potremmo fare qualsiasi cosa qui, anche un programma magari tuo personale, mio personale, ma ogni volta che veniamo qua ritorneremo sempre a Made in Sud, perché è stato il primo passettino, quindi è sempre bello tornare qui ed è sempre bello tornare qui in questo programma meraviglioso che io seguo, sono
2: Grazie.
3: Fan di questo programma, soprattutto quando non vengo io ospite, perché quando vengo io ospite io poi lo ascolto e dico ma io queste cose già le so, perché le ho dette io, invece
2: esatto.
3: Se viene uno che non sono io,
2: sei più curioso.
3: Sono più curioso, fammi vedere questo qui che dice.
2: Ma anche perché fondamentalmente è un po' la legge dell'artista, quella che non si riascolta, quella che non si rivede,
3: no,
2: quella
3: certo.
2: che non si riguarda.
3: Certo.
2: Tu sei uno di quelli?
3: Io sì, quando guardo qualcosa di mio, allora difficilmente dico questa cosa mi è piaciuta. Se questa cosa mi è piaciuta vuol dire proprio che è bella.
2: Oppure che ho sbattuto la testa.
3: Più la seconda. Ti ringrazio per questa autostima che mi stai dando. Però secondo me è anche fondamentale non accettarsi e non essere spettatore fino al 100% di se stesso, perché secondo me poi arrivi a un punto che non migliori più, non essere manco quello che demolisce, perché altrimenti no, però io vedo sempre gli errori, vedo le cose belle, vedo gli errori, così la prossima volta posso migliorare.
2: Esattamente, però se io ti dovessi dire stop poi c'entriamo, però raccontiamo
3: ultimamente diciamo io ho avuto l'onore nonché l'onere di recitare accanto di Fabio
2: no
3: Ciminelli.
2: Io ho avuto l'onere o l'onore
3: devo
2: di
3: dirlo
2: ricerca.
3: Io così tu dici dai, così dai, e la gente dice sono due scemi, questi qua si stanno facendo
2: di un progetto cinematografico
3: che uscirà a breve
2: molto bello, simpatico, che ci rappresenta in un certo senso la nostra commedia italiana, quella pure per far vivere un po' allo spettatore degli attimi di spensieratezza,
3: no?
2: Accanto a Ciro Giustiniani, che poi ci verrà a trovare anche lui.
3: Assolutamente. No, ma poi io penso che la commedia, il film commedia, è una delle cose più belle e nobili che ci sono nel nostro cinema, ma da sempre. Oggi sembra che si sia un po' perduto il senso di fare una commedia. Invece negli anni 80, 90, quando noi eravamo piccoli, noi vedevamo le grandi commedie italiane. Oggi sembra solo che devi fare un film.
2: Trauma.
3: Esatto.
2: Cioè, il trauma
3: no, invece,
2: e la delusione,
3: esatto.
2: La tragedia ci
3: anche quello,
2: stare.
3: Però no, anche la commedia, speriamo che quando esce la commedia non ci sia il trauma, che la gente non ride, cioè quello è il trauma più brutto, diciamo. Se tu vai a vedere la commedia e gli esce con trauma, là è più grave, diciamo.
2: Allora, Pasquale Palma, un artista che ha fatto insomma della trasformazione, dell'osservazione, dell'ironia il suo marchio.
3: Ma è una domanda questa?
2: Ascoltatore, attore, comico, artista, autore,
3: sì,
2: sceneggiatore, macellaio e piastrellista.
3: Il martedì mattina.
2: Pasquale Palma è qui. Allora, sì, io voglio iniziare questa nostra chiacchierata facendo appunto una parentesi un po' così illustrativa, partendo dalle origini, dalle radici. Che bambino era Pasquale Palma?
3: Pasquale Palma era un bambino cresciuto a Giuliano in Campania. Sì, avete capito bene, un posto non inventato, non è Neverland, esiste veramente Giuliano in Campania. Era un bambino, diciamo, nel mio mondo. Io ero molto molto timido quando ero piccolo.
2: Più osservatore.
3: Sì, più, ma di base sono rimasto ancora così io. Sono più osservatore quando poi c'è il momento, sento che è il mio momento, quello lì, non a caso poi scegli un lavoro dove tu ti dedichi il momento per essere tanta roba, che tutti noi siamo tanta roba dentro, però c'è chi magari lo esterna tutti i giorni e chi magari come me si sceglie un lavoro per esternarlo sul palco. Era un bambino che viaggiava già con la fantasia, cioè a Giuliano non passava nei pullman, ma io viaggiavo tantissimo senza spendere una lira, e quindi con i film, con gli spettacoli teatrali che vedevo in televisione, un giorno dissi proprio: vorrei fare pure io quello. E questa cosa me la ricordo ancora. Io vidi un film di Totò, ma stiamo parlando, io avevo 7-8 anni. E nella mia testa, nella mia anima, io dissi: vorrei fare questa cosa.
2: E infatti, guarda, proprio questo ti avrei chiesto, perché fondamentalmente chi fa il nostro lavoro vede solo il risultato finale, no?
3: Certo,
2: quindi tutto
3: certo,
2: quello che c'è stato, il nostro percorso, la nostra crescita, consapevolezza, poi avere quella coraggio poi fondamentalmente di metterti in mostra, in scena, e quindi farti vedere da un pubblico, e c'è tanta roba di questa, di tutta questa costruzione. Quando hai capito e hai detto: ok, io voglio fare questo, da quel film?
3: Sì, ero piccolissimo, io ho sentito tipo una chiamata, cioè tipo quando uno, capito, non religiosa ma dell'arte, però non l'ho messa in pratica subito. Io, come ti ho detto prima, ero molto timido e quindi dentro di me sapevo che io avrei fatto quello. Però questa cosa è cominciata, la mia carriera, diciamo, è cominciata a 15, a 16, a 17 anni sul palco, ma prima ci sono stati 6, 7, 8 anni dove io immaginavo di volerlo fare, ma
2: e
3: non
2: facevi
3: avevo il
2: delle
3: coraggio.
2: Prove in cameretta,
3: facevo delle prove
2: a casa mia,
3: non
2: solo
3: le mettevo in scena. Tu dici: che sei pazzo? Sì, altrimenti non avremmo fatto questo lavoro. Ma per esempio, quando a scuola organizzavano il saggio, io non c'ero, perché io
2: Invece, per esempio,
3: chi te fermo?
2: No, cioè, per dire, ognuno, guarda, a me piace chiacchierare con gli ospiti, perché ognuno ha un percorso e una propria strada, no? In un certo senso. Io lo mettevo già in pratica proprio gli spettacolini di famiglia con gli amichetti che ti venivano a trovare, che obbligavo tutti a fermarsi, a vedere. Io presentavi, facevi costumi, facevi capelli, così sono rimasta.
3: Pensa,
2: no?
3: Che i primissimi spettacoli che io ho cominciato,
2: quindi soffrivi?
3: No, non è che soffrivo, dicevo: arriverà il momento. No, non lo so che dicevo, però dicevo: stavo carburando, capito? Non è che soffrivo, stavo carburando, dicevo: non è ancora il momento. Poi a 15, 16, 17 anni ho cominciato a mettere sui primi spettacoli, e quando io chiamavo i miei parenti per dire: tot giorno faccio uno spettacolo teatrale, e i miei zii dicevano: ma chi tu?
2: Da dove sei uscito?
3: Tu non parlavo quando eravamo piccoli. E infatti sono rimasti tutti, diciamo, meravigliati di questa mia cosa. Però era un modo, perché sapevo che doveva arrivare il momento giusto per mettere in atto quella cosa. E poi non mi sono fermato più. Ma ancora oggi, al di là del fatto che quando sta in un clima conviviale, amichevole, uno si diverte, però ancora oggi quello è il mio lavoro. La mia vita è nata cosa, altrimenti saremmo dei pazzi, voglio dire, mezza via a fare.
2: Sì, l'immagine che uno pensa, che è un comico,
3: sì,
2: una persona che riesce a far sorridere, a far ridere, lo faccia poi tutti i giorni.
3: Esatto.
2: In realtà non è così.
3: No, spesso
2: le persone
3: le persone, quando mi fermano qualche volta al bar, qualcuno mi ha detto: come sei serio? Ma per me quello è un complimento, perché altrimenti io sarei un pazzo proprio da legare se fossi. Ma poi io ho fatto anche dei personaggi molto sopra le righe. Se io fossi come i miei personaggi, cioè penso che Messina sulla ricoverà, cosa che farò domani, però è arrivato il momento.
2: No, è vero. E quindi questo primo approccio un po' con il pubblico, perché tu sei partito molto dal teatro, no?
3: Sì, è stato
2: più un gioco, una paura, una sperimentazione. Come
3: è
2: la vivevi all'inizio?
3: Un fatto naturale. Sai, avviene qualcosa di naturale che tu dici: era naturale che io
2: dovessi arrivare lì in quel momento, in quel giorno.
3: Sì, sì. Ho fatto le prime cose a scuola, come tutti un po', sai, per gioco, negli spettacoli che organizzavano, nelle aule magne, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato per scherzo a fare l'animatore nei villaggi turistici. Ma io già sapevo che quella sarebbe stata la mia palestra. Cioè io non lo facevo per diventare animatore. Non mi sentivo manco animatore, mi sentivo uno che stava facendo l'università, il militare del comico, perché
2: esatto,
3: tu là ogni sera devi inventare qualcosa, e quella cosa me la sono portata appresso. Infatti molti dei personaggi che poi ho fatto anche a Made in Sud sono nati là.
2: E ti ricordi, a proposito di personaggi, perché quello che ti caratterizza tantissimo è proprio il tuo lavoro sui personaggi, che ne hai portati svariati e straordinari poi tutti, anche perché sono stati dei tormentoni e ancora ad oggi forse lo ricordano a distanza di molti anni.
3: Assolutamente.
2: Qual è stato il tuo primo personaggio?
3: Ma il primissimo?
2: Te lo ricordi? Cioè proprio il primo?
3: Non lo so, cioè forse, ma forse... No, pensa che a Made in Sud, prima che arrivassi in Rai, quando stavamo in un'altra emittente, io facevo il palo dell'amore.
2: Il palo dell'amore?
3: Ovvero, io mi vestivo di nero, mi mettevo un cappellino giallo in testa.
2: Che era luce.
3: E simulavo che io ero il palo dove gli innamorati mettevano i lucchetti.
2: C'è la follia incredibile, capito? Come le pensi? E poi c'erano gli attori che facevano gli innamorati.
3: Gigi Ross e Fatima facevano quelli là che venivano a mettere battute varie, diciamo, dove mettevano il lucchetto, lasciamo per. Però comunque era una follia, che è uno dei primi personaggi, ma prima ancora di quelli lì, per gioco ho fatto delle cose negli spettacolini teatrali, però il primo vero personaggio, se io dovessi dire proprio, è Vivo D'Angelo, perché comunque è stato quello che è nato proprio in un villaggio turistico. Pensa, una volta un mio capo animatore a fine stagione disse: ragazzi, ci siamo inventati di tutto, stasera facciamo questo sketch che sappiamo a memoria, però sorprendiamoci. Cioè, tu fai una cosa, non me la dire, tu fai una cosa, non me la dire. Allora, ognuno faceva delle cose, prendevano le costume.
2: Vedi, questo è pure allenamento, capito?
3: Ma io lo rifarei altre
2: parte che uno
3: volte.
2: Già è predisposto e ce l'avevi,
3: sì, sì,
2: sicuramente
3: però l'allenamento, l'allenamento è importante.
2: Nel breve tempo,
3: sì,
2: poi.
3: Sì, sì, sì, sì. E rimasi io dietro la costumeria del villaggio, tutti si prendevano le cose hawaiane, chi si pigliava la cosa dalle ore. A un certo punto io rimasi là, non lo so perché, vidi una parrucca da donna e un giubbino di jeans.
2: Bionda.
3: E dice, non lo so, Nino D'Angelo. Mi legai la parrucca da donna per farla diventare un caschetto, mi misi il giubbino di jeans, io ero molto molto magro, uscii sul palco, non dissi niente, facevo solo la faccia di Nino D'Angelo e facevo i movimenti degli anni 80, sono caretta proprio l'anfiteatro.
2: Bellissimo.
3: Da quel momento in poi i miei amici dicevano: ma tu ne devi fare un personaggio. Io dicevo: ma che faccia Nino D'Angelo? Quando poi andai al TAM, e mi ricordo, tra i vari personaggi che io proposi all'epoca a Nando Mormone, Nando Mormone si illuminò solo quando io dissi questa cosa. Cioè lui capì, disse: poi c'ho questa cosa di un Nino D'Angelo, un fan di Nino D'Angelo legato al mito degli anni 80. Lui disse: facciamo chista. L'aveva avvertito, e poi da lì è stato...
2: C'è stato questo grande successo del personaggio.
3: E poi sono venuti gli altri personaggi, e di Scampia, altre cose, e poi per crescere, spettacoli teatrali, dove il personaggio c'è sempre, perché comunque io penso che almeno io, ma penso tutti gli attori, abbiano dentro più personaggi. Anche quando fai un monologo stai facendo vari personaggi, perché sono varie personalità che raccontano il loro punto di vista sulla vita. Quindi adesso, per esempio, mi stuzzica di più il monologo surreale, in più che il personaggio.
2: Su Pasquale Palma, perché ti spiego.
3: Ma nemmeno,
2: cioè,
3: nemmeno su Pasquale
2: secondo
3: Palma.
2: Secondo te, no, è una mia riflessione che mi stai facendo fare adesso.
3: Vai.
2: Ascoltandoti.
3: Vai.
2: Un artista comunque, pur di facendo e impersonificando dei personaggi,
3: sì,
2: no? È come se andasse a nascondere un po' la sua parte, no? È come se andasse un po' a proteggere quella che è la persona, quello che è Pasquale Palma, per poi arrivare magari a un percorso di crescita, di consapevolezza, e ad oggi mettere fuori, tirare fuori su un palco Pasquale Palma, è quello che lui ha da raccontare. Cioè, questo è un processo che secondo te va fatto o è un'evoluzione naturale che poi...
3: Guarda, io ti dico una cosa, però penso che questa cosa che dici tu sia vera, però io penso che la maschera sia la messa a nudo più grande che ci sia
2: di se stessi.
3: È
2: esatto,
3: il contrario.
2: Esatto, vero,
3: perché paradossalmente, se tu pensaci, se tu esci per strada e sei così, puoi fare delle cose. Se tu ti vesti da Winnie Pooh, tu puoi fare quello che vuoi tu. Cioè, puoi,
4: cioè
3: anche,
4: puoi anche far uscire le cose tue che magari...
3: Che però hai paura di far uscire perché ti vedono in... Invece il fatto che tu dici, ma che ha detto quella cosa? Ma il personaggio, mica io.
4: Esatto,
3: però magari
4: ti vai
3: tua...
4: un po'... È vero.
3: Però
4: bravo,
3: è giusto anche quello che dici tu, che magari all'inizio, quando sei più inesperto, hai meno coraggio di far uscire delle cose, dei tuoi pensieri. La maschera ti aiuta, invece quando esci, come sto facendo io adesso negli ultimi spettacoli, con me stesso... Devi avere più coraggio per dire delle cose. Ma comunque il teatro è sempre una deformazione. Non è che io sul palco vado a dire io la penso così. Io se faccio un monologo, cosa che faccio nel mio spettacolo, c'è un dialogo tra un marito e una moglie, perché la moglie si arrabbia verso il marito perché il marito non la picchia più. Ok? Questa è una deformazione. Esatto. Ma non è che io sto dicendo quella cosa, io sto sottolineando quella cosa affinché tu, spettatore, possa pensare che perché è follia? Perché è follia quello che accade oggi. Non è follia, deve essere più follia il dramma che accade oggi che non la mia follia surreale. Cioè, capito?
4: È bello, ho capito, no, mi sei spiegato benissimo, okay. Anche perché poi è fondamentalmente quello che lascia... Uno spettacolo, una messa in scena, e la parte più bella, sì, è vero, quella della comicità, del far sorridere, proprio quello che più penso sia soddisfacente è proprio quello di far riflettere lo spettatore.
3: Guarda,
4: no? E tu, secondo me,
3: bella,
4: su questo
3: sì,
4: hai una forte empatia e sensibilità sul toccare dei punti di riflessione.
3: Io, in questo periodo, soprattutto, il mio obiettivo è quello: cioè, io penso che la cosa più bella sia ridere, e mentre stai finendo di ridere, pensi.
4: Ma che sorridendo a fare?
3: Anche che sorridendo a fare, perché a volte la risata istintiva, a volte ti devi anche vergognare di ridere, perché se tu ridi su una cosa drammatica, devi tornare a casa e pensare di risolvere quella cosa drammatica. Così domani, molto spesso i critici o gli haters sui social dicono il comico non può parlare di questa cosa. Secondo me è sbagliato. Il comico può parlare di quella cosa. Il problema è che quella cosa non dovrebbe esistere. Perché se al mondo non esistesse la guerra, il comico non parlerebbe di guerra.
4: Esatto.
3: E sarebbe bello. Ma non che il comico non parlasse di guerra. Sarebbe bello se la guerra non esistesse. Allora io là parlerei di un'altra cosa. Ma se esiste, io ne devo parlare per smorzare, diciamo, la drammaticità, ma soprattutto per farvi pensare e farci pensare che comicamente si può cagnare pure qualcosa.
4: Esatto, no, ma poi una... Invece, parlando anche di Napoli, della nostra terra, che comunque è una grande maestra.
3: Beh, una città, diciamo, che ultimamente non se ne sta sentendo parlare proprio, no? Napoli
4: quanto
3: ha bisogno...
4: è influito invece sulla tua realtà artistica, sulla tua identità artistica, più che altro?
3: Penso tantissimo, cioè senza ombra di dubbio. Se fossi nato a Roma sarei un altro tipo di artista, se fossi nato a Milano, però credo che a volte non debba diventare però una schiavitù, non debba diventare un alibi. Io vivo molto pesantemente questa cosa di Napoli, nel senso che ho un odio amore verso Napoli, ma non verso la città, verso quello che Napoli rappresenta negli altri posti. Cioè,
4: come se ci etichettassero
3: nel
4: po'.
3: Bene e nel male,
4: anche nel bene.
3: Vince una Salda vince Sanremo è perché
4: così, una cosa a caso.
3: No, nel senso, dico, è per quello è napoletano. Perché non può essere un artista che ha fatto una cosa, ti piace, non ti piace, che deve essere napoletano? Che quando vince Diodato non si dice, però l'artista pugliese,
4: non lo so. Di dove.
3: Invece no, a Napoli sembra una cosa, oppure lo devi difendere. Se a me un artista napoletano non piace, io difendo anche la mia indignazione, ma quella è napoletana, e caccia fai?
4: Esatto, come se fossi un clone tutti quanti, una setta,
3: esatto.
4: Non è così, però è vero, devono sempre aggiungere questa parolina.
3: Napoletano.
4: Ma perché?
3: Troisi era bravo, non era napoletano, era pure napoletano, era un genio. Pino Daniele era un genio, non era napoletano. Invece oggi c'è questa cosa, io sono napoletano come Pino Daniele, non basta. Se sei bravo come Pino Daniele, alzo le mani. Invece di dire siamo tutti napoletani, siete tutti simpatici, siete tutti cantanti,
4: mano,
3: non è vero, perché sta gente stonata, sta gente antipatica, sta gente. Quindi Napoli è una grande fucina di arte, questo bisogna dirlo. Teatralmente siamo veramente a un livello molto alto, ma da secoli. però io mi a volte faccio l'avvocato del diavolo di me stesso, dico questa cosa è bella perché è napoletana o è bella perché è bella?
4: Perché è bella, è vero.
3: Quindi sì, viva Napoli, però anche attenzione a non farci diventare gli stereotipi di noi stessi.
4: È vero, questo è un equilibrio molto sottile da dover proteggere. E tutelare per chi è esposto nel mondo della televisione, dei social, dello spettacolo.
3: Essendo io estero di Giuliano in Campania, come ti ho detto prima, posso parlare di Napoli, perché sono un passettino indietro.
4: Anche io allora rientro. Esatto. Allora, noi torniamo tra pochissimo e entriamo nel tuo presente. Sì. E ci fermiamo per un brano di Rocco Hunt, ho scelto per te A vita senza te. Di Rocco Hunt, a tra poco.

0: cosa voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Pasquale Palma, abbiamo toccato un po' le sue radici, la sua partenza, insomma, e tutto quello che c'è da dire della meravigliosa Napoli, dell'arte e di quello che oggi rappresenta Pasquale Palma. Ma noi adesso ci fermiamo un attimo e poi entriamo nel tuo presente con Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta.
2: Un proverbio napoletano che mi rappresenta: chi se cocca che creatura se scete culetta pisciata.
1: Ah, mai senti, me l'hanno mai detto, dalla regia ridono. Almeno una novità, ti posso dire, c'hanno poca fantasia.
2: No, non è vero.
1: Allora, guarda, quella.
2: Ma posso pappici parlavano tutto quanto, cioè sanno tutto quanto.
1: Allora, però ti posso dire, quella è proprio utilizzata dagli artisti. Cioè dal mondo, cioè di piano di piano, perché lo sappiamo.
2: Dicendo, non sono un artista.
1: No, però magari, no, ti ho detto originale, diverso. No. Cantanti, perdonami.
2: Ecco, cantanti.
1: Mi differenzio per il target. Cantanti, sì, perché.
2: No, ma c'è da dire pure che Napoli c'ha milioni di proverbi. Noi ci soffermiamo sempre su quelli là perché sono i più belli da sentire. Però cioè, ultimamente ho sentito alcuni che. Non...
1: Ma mi racconti questo del letto?
2: Chi se cocca che creatura se scete colette pisciata. Se tu hai un legame con una persona di poco conto,
1: dici sia donna che uomo che sia,
2: sì, non
1: è legato al bambino.
2: Non è un fatto di letto, è un fatto di se tu ti metti in società, se tu ti metti in società con una persona
1: che
2: è all'altezza, troverai il tuo letto, tra virgolette, la tua azienda pisciata, cioè darai
1: fallita. Ok, chiaro.
2: Chi se
1: vedi?
2: Cocca che creatura se scete con le tue pisciate.
1: E io, vedi, imparo sempre delle cose nuove. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Il casatiello. Casatiello a Pasqua e a Natale. Mia mamma l'ha
1: il
2: sempre fatto.
1: Il 15 agosto, no?
2: No, il 15 agosto no. Lo fa il 16 o Vinduno.
1: Sulla spiaggia.
2: No. Solo Natale e Pasqua e poi... tradizione, sì, casatiello
1: classico,
2: che mi sono portato anche a casa mia adesso, diciamo, perché mia mamma me lo dà e noi ci ho mangiato.
1: Bellina. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Un piatto napoletano che per me sa di radici è lo scarpariello napoletano.
1: Sì. Mi confermate, regi? Ma scusa, ma siete napoletani? No, lavorano a Napoli, ma sono di Milano.
2: Hanno fatto il fascio come a dire no, non sappiamo che si muovono d'oggi.
1: Lo confermiamo.
2: Scarpariello.
1: Invece un gesto tipico...
2: E salutiamo anche tutti i calzolai.
1: Invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
2: Tipicamente napoletano che mi rappresenta...
1: Questo
2: non si può vedere la faccia così quando tu non capisci.
1: Ingrugnita.
2: Ma il mento davanti, come dici?
1: Un po' ingrugnita. Camano che
2: buoniscerà.
1: Esatto. Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita.
2: Una tradizione napoletana che si sta perdendo. Secondo
1: bello
2: me...
1: che ripeti pure le mie domande. No, così le analizzi meglio.
2: No, perché?
1: Vado a 200, dici.
2: 205 pure. No, si sta perdendo un po' forse qualche festa religiosa, ma non nel senso legata per forza al credo. La Maronna nell'Arc, per esempio, una cosa meravigliosa, secondo me. E quindi quella roba colora la vita di un giovane che la vive, al di là del fatto se credi, non credi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che alcune feste religiose proprio non si perdessero, ma per un fatto proprio di convivialità.
1: Che non ci sono più, ci scendono giù per fare. Noi
2: no.
1: Ci diciamo a Napoli utilizziamo scendo, che vuol dire usciamo.
2: Stasera scendo. Pure ecco. Esiste casi in danno asce e sali. Però tu
1: scendo.
2: Sei. Sì.
1: Magari che vuol dire dove scendi? Che ne so, in Calabria. No,
2: esatto,
1: scendo.
2: Scendo a Napoli, ma giù Napoli su Napoli. Vabbè. Però per dire sì, secondo me la convivialità un po' si sta perdendo. I feste piazze, quella roba lì, ma nel senso di che i bambini incontrano altri bambini, ragazzi che conoscono i guaglioni, cioè tante cose. Oggi invece
1: chat. E quelli c'hanno le chat, le webcam,
2: però sta un po' finendo.
1: Devo dire la verità. Ma io me lo auguro, guarda,
2: sì,
1: per il bene delle nuove generazioni, che fondamentalmente se già nasciamo comunque pieni di complessi, perché tutti noi da ragazzini li abbiamo, nel senso
2: tutti i musicisti sono pieni di complessi che li aiutano a suonare, appunto.
1: Cioè, con quella roba lì sono finiti praticamente.
2: Appunto, posso dire una cosa? Secondo me siamo arrivati al massimo del... non c'è più niente da inventare
1: dopo,
2: che tu l'unica cosa originale che puoi fare è tornare indietro.
1: È tornare indietro.
2: Cioè, vuoi fare una cosa originale? Sì. Shenim. Ma come si fa? Se studio telefono. Wow. Capito? Dici, ma tu sei originale? No, sono mio nonno. Cioè, capito? Una cosa, magari una cosa vecchia può diventare nuova.
1: Davvero, ragazzi, per voi ci state ascoltando, generazione, oh, non
2: facciamo
1: lo so,
2: un
1: 12
2: appello.
1: Anni.
2: Scendete, scendete. Andate a vedere gli spettacoli e gli eventi, tra
1: il
2: cui
1: cinema,
2: quelli di Pasquale Palma, Fabiola Ciminella e basta. Cioè, gli altri no.
1: Non esistono. Esatto. Invece, Pasquale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti ricorda un po' il tuo passato?
2: Bah, non lo so.
1: Che per te sa di radici, di Napoli, della tua infanzia?
2: Ma la mia infanzia è Giuliano in Campania, ovvero la risottolineo, nel senso che no, quando sento i parulani, ti ricordi chi sono i parulani? Quelli che i venditori ambulanti?
1: Come si chiama?
2: L'apecar, diciamo.
1: Sì.
2: Quello.
1: Però ha un l'arrotino, ecco.
2: Però l'arrotino vende le cose, o parulano vende frutta, capito?
1: Ah,
2: però
1: vabbè,
2: più o meno
1: però
2: quello.
1: Però esistono ancora,
2: sì, sì, no, quelli
1: sono.
2: Esistono ancora, un po' di meno, ma sì. Quando sento quello mi viene in mente la mia infanzia, perché mio padre mi giurò di vendere un cuofo nei napecar, non sto scherzando. No, diciamo che mi ricorda quelle cose lì. Sì.
1: E invece se dovessi partire per un lungo viaggio e mettere qualcosa anche di non materiale nel tuo zaino per partire lontano e andare via da Napoli, cosa ci metteresti?
2: Ci metterei...
1: Volevi la battuta, ma
2: no,
1: non l'hai detta.
2: No, non l'ho detta, non l'ho pensata. Che cosa? Che battuta? Non lo so.
1: Che ci metteresti?
2: No, ci metterei le canzoni di Nino D'Angelo. Veramente.
1: Ecco perché anche il legame col personaggio comunque.
2: Sì. No.
1: Ah, è vero.
2: Sì. Nino D'Angelo è anzi, io alcune canzoni non le riesco proprio ad ascoltare più perché mi ricordano il mio passato, anche malinconicamente.
1: Possiamo dire una cosa anche a microfoni
2: accesi.
1: Allora,
2: punto.
1: Ragazzi, io devo dire che Nino D'Angelo è tra i miei pref, no? Nel
2: sì,
1: senso
2: i
1: che
2: pref.
1: I pref.
2: Voi giovani parlate sempre così.
1: Allora, avevamo comunque l'autista che ci veniva a prendere la mattina e poi ci portava sul set.
2: Esatto.
1: Lui e Ciro Giustiniani mi hanno fatto fare una cultura musicale da Nino D'Angelo. Ma non mi ricordo neanche i nomi.
2: A scendere.
1: Ma negli anni proprio che io non conoscevo.
2: Sì.
1: E questa era tutte le mattine. Io volevo mettere un po' di musica soul, R&B, pop, niente.
2: Sì.
1: Dovevamo sentirci queste ore e ore di macchina.
2: Lei voleva il soul e noi ci abbiamo fatto sentire soul Nino D'Angelo.
1: Solo Nino D'Angelo. Però mi hanno fatto apprezzare anche di più l'artista.
2: Ma sì, perché c'è tanta roba bella anche in un genere che a te magari non può piacere. Secondo me Nino D'Angelo
1: sei romantico, sei romantico.
2: Ma sono l'ultimo dei romantici, proprio l'ultimo rimasto in Italia.
1: E allora, a proposito di romanticità,
2: sì,
1: ti lascio Anime Notte di Tropico
2: bella.
1: E noi torniamo tra pochissimo.
2: Bella.
1: State qua. Ciao.
2: Ciao.

0: fantasia che ho l'anima e ogni volta che si fa notte all'occhio più forte.
1: Ed eccoci ritornati Bella. Qui con Pasquale Palma ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Insomma, abbiamo raccontato le radici, adesso entriamo nel presente, quello sì. che ti ha portato a diventare comunque un volto riconoscibile, anche se non lo vuoi ammettere. È così, Pasquale Palma, punto.
2: Ma sì, ma allora, diciamo, le mie truffe, i miei furti mi hanno portato ad essere un volto noto ai TG della Campania.
1: Pasquale, oggi come ti descriveresti, come descriveresti il tuo lavoro?
2: Allora, io mi descriverei come un ricercatore.
1: Facciamo finta che ci stanno, già non facciamo finta, metti caso che devi raccontare a chi vuole iniziare, ecco, un percorso come il tuo, e un ragazzo o dei ragazzi giovani, devi raccontare com'è il tuo lavoro, come le definiresti?
2: Allora, io mi reputo un attore, mi reputo un ricercatore, cioè un attore che ricerca le cose che più gli possano somigliare in questo momento. Quindi se in questo momento ho bisogno di esternare un sentimento comico, sono un attore comico. Se ho bisogno di fare un testo magari un pochino più surreale, non mi voglio chiudere in un'etichetta. E soprattutto voglio sempre spronarmi a fare le cose che non fanno gli altri. Cioè, se una cosa mi viene in mente e la fanno già tutti, sono io che mi chiudo. Perché dico, ma perché? Cosa aggiungiamo? Soprattutto oggi che il nostro lavoro è anche sui social, no? Allora io voglio essere pure un poco partigiano dell'algoritmo, ok? L'algoritmo, sta cosa si porta, ok, allora faccia la cosa che non si porta. E poi...
1: Cioè, un po' controcorrente.
2: Sì. E poi scoprirai che la cosa che non si porta ti darà più soddisfazione, perché è una cosa che fai solo tu. Invece la cosa che si porta, la facciamo io, tu, lui, lei, alla fine si porterà per uno, darà valore a uno, ma gli altri 7-8 no. Quindi il mio, diciamo, lavoro è quello di esprimermi, sono un attore di base comico, però con sfumature che mi aiutano a far pensare il pubblico, ma pensare non vuol dire appesantire o vuol dire far piangere, no, pensare è quella cosa che tu torna a casa e dalla risata pensi che puoi modificare pure qualcosa della tua vita. Secondo me il nostro lavoro lo può fare.
1: Esattamente. Invece, quando sei passato dal teatro, perché tu inizialmente comunque hai fatto molto teatro, sì. che forse ad oggi, ecco, è ritornato,
2: sì,
1: no? questo amore,
2: cos'è
1: cambiato dal teatro alla TV per te in quel momento?
2: Ma guarda, è cambiato,
1: cioè c'era più libertà o più pressione?
2: In televisione c'è un po' più di pressione, perché una pressione dovuta alla tempistica dello sketch, del monologo, dovuta alla tematica, dovuta a delle cose che magari si possono dire e non si possono dire, però diciamo quello che ti toglie poi ti dà due volte tanto sulla popolarità, sulla almeno 10 anni fa, 15 anni fa, perché oggi è pure cambiato questo. Oggi fare un programma televisivo non vuol dire arrivare a tutti,
1: sì.
2: magari arrivi a tutti se fai Sanremo, arrivi a tutti se fai, che ne so, qualcosa di molto molto visto in quel momento, ma può essere anche che fai un progetto live o sui social e arrivi a molto di più. Però diciamo la differenza è che a teatro hai molta più libertà, però serve pure quello, cioè se la gente ti ha visto in televisione e poi viene a teatro perché ti ha scelto, hai vinto.
1: Esatto, anche perché è un percorso che poi in un certo senso ti ha accompagnato, no?
2: Certo.
1: A poter fare poi delle cose tue, no? Fondamentalmente in televisione sicuramente, ecco, c'era qualcuno che poteva mettere bocca a un
2: certo.
1: tuo progetto, al tuo monologo, andava aggiustato, andava sistemato. Oggi sicuramente con il teatro, con il tuo teatro, quello che hai creato, sei più libero in un certo
2: però
1: senso.
2: Però ti dico anche una cosa,
1: però...
2: sono più libero ed è giusto essere più liberi, però ci vuole anche un po' di preparazione al confronto. Ti spiego, oggi il rischio forse per un ragazzo giovane è che facendo tutto da solo, montando,
1: e parliamo anche dei social,
2: dei social, ti scrivi tutto tu, giri tu, monti tu, carichi tu, ok, se sei forte sei forte, però il rischio potrebbe essere che non c'hai un contraddittorio. Cioè non c'è nessuno che ti dice questa cosa secondo me. Noi invece veniamo da un po' quella generazione che...
1: Ma meglio!
2: Forse meglio,
1: sì.
2: ci hanno detto questa cosa no, questa cosa no. Dopo, quando hai libertà, però quei paletti un po' ti restano, dici, ma forse vuoi vedere che quella volta quello aveva ragione? E ci pensi.
1: Assolutamente.
2: Perché oggi arrivare sui social lo decidi tu. All'epoca, per arrivare già in un programma televisivo come Made in Sud, dovevi fare un provino, dovevi proporre delle cose, gli autori dovevano dire sì o no, anche sbagliando, pure se secondo te quelli stavano sbagliando, però almeno c'è una dinamica. E io oggi mi porto tutto questo bagaglio che ha fatto sì che poi puoi avere una tua dimensione. Pensa che sono arrivato a scrivere anche un libro, cioè io che li ho letti i libri, però ne ho scritto uno perché non mi piacevano gli altri. Vedi? Allora ho detto, voglio scrivere un libro che mi piace, è il libro mio, magari l'ho letto solo io. Però
1: e quando è uscito Pasqui, scusa?
2: L'anno scorso si chiama Svelut, cronache semiserie dei moti dell'anima.
1: E questo titolo?
2: E questo titolo, Svelut, sai cosa significa?
1: No, non
2: puoi saperlo. È sempre Gibiano in Campania che ritorna. È un termine che vuol dire come stai svelut? Cioè quando un amico ti incontra e dice ma te vedi tutto svelut, ovvero preso dai turchi, distratto, quasi, capito, con la testa
1: avvento. Avvilito, stanco.
2: Bravo, tra
1: così.
2: Avvilito e svilito, brava, non a caso fa Biblia la cimina. Avvilito e svilito, svelut, e quindi sono tutti monologhi e dialoghi di persone che stanno svelute.
1: Bellissimo.
2: E lo trovi in libreria, edito da Guida Editori.
1: Bello, bello. E ci sarà un prossimo, ci stai pensando?
2: Sì, ci sto pensando.
1: O lo stai scrivendo? Già?
2: Non ancora. Mo mi
1: ti
2: sto
1: deve
2: dedicando
1: arrivare
2: allo spettacolo, perché quelli vanno anche di pari passo a volte, lo spettacolo e i libri, perché sono, diciamo, la stessa matrice, però alcune cose sul palco non vanno dette e alcune cose nel libro non vanno scritte. Allora, quelle che non vanno scritte le porti a teatro, quelle che non vanno dette le porti.
1: Esatto, oppure la stessa sceneggiatura magari la porti in scena e quella va scritta e fai comunque l'utile e il dilettevole, in entrambi i casi. Invece
2: o
1: in
2: l'utile
1: e mondo
2: il dilettante, come diceva un mio amico che non è diventato un professionista.
1: Sempre di Giuliano.
2: No, di Villaricca. Era più ricca la vita.
1: E invece questa nuova generation un po' del social ti ha fatto lasciare andare un po' la tua comicità classica, oppure sei entrato comunque in confidence e hai dovuto adattare comunque la tua comicità a questi nuovi ritmi social? Cioè ti ha arricchito o ti ha un po' messo in crisi
2: il tuo
1: lavoro?
2: Io penso che le cose nuove arricchiscano sempre, ti mettono in crisi se tu hai poche cose da dire. Cioè io penso che se io vedo un comico bravissimo mi sprona, perché dice oh attenzione, cioè c'è gente brava attorno a te, quindi se hai delle cose da dire ti escono fuori. Ti metti in crisi se tu magari sei chiuso, vedi quello bravo e dici sta cagnando, ma cazzo scrivi tu qualcosa di nuovo. Quindi
1: assolutamente non ti ha messo in difficoltà?
2: No, ma anche perché io facevo prima delle cose più sketch, cabaret, eccetera, eccetera. Oggi vado più su una dimensione teatrale e surreale. Io quando vedo anche gli stand-up comedian, io sono molto fan degli stand-up comedian. Ci sono quelli bravi, quelli meno bravi. I cantanti.
1: Mamma mia, veramente,
2: bravi,
1: Dio, no? Sei bravo o non fai proprio ridere.
2: Cioè, però a Napoli abbiamo molti bravi,
1: sì,
2: a Napoli
1: sì.
2: Abbiamo. Però non è come il fatto di Napoli, non è che tu sei bravo perché fai stand up o tu sei bravo perché sei di Napoli, tu sei bravo perché sei bravo. Cioè c'è, che ne so, nazionalmente mi piace Filippo Giardina, questi qui che hanno iniziato la stand up. Ma poi c'è gente che dice non fai ridere, vabbè ma a me stand up no, che significa?
1: È vero.
2: C'è quello prima di te che ha fatto ridere,
1: che la stand
2: ridere.
1: Up cos'è, un racconto, una fiaba?
2: Non lo so,
1: devi far ridere, devi far ridere e riflettere, cioè è molto complicato. Poi ci sono dei tempi. Sono delle dinamiche particolari.
2: Cose,
1: domande secche, ti faccio
2: domande secche, anche se sto un po' ingrassando, vai.
1: Ma mettiamolo a bacchetta, qui con la compagna. Allora, meglio palco o televisione?
2: Palco.
1: Persona o personaggio o te stesso?
2: Personaggio
1: o te stesso?
2: Ah, okay. Te stesso.
1: Scrittura o improvvisazione?
2: Scrittura.
1: Risata immediata o risata costruita?
2: Che significa però? Cioè,
1: lo sapevo che me lo chiedevi.
2: Sì.
1: Cioè, nel senso, è legato al fatto della risata immediata, cioè dovuto anche con una sorta di improvvisazione in un certo senso. Oppure quella costruita che ti vai a cercare, proprio la battuta, perché sai che al pubblico quello farebbe ridere.
2: Costruita.
1: Fabiola che si arrampica, ti piace?
2: Sì,
1: successo o libertà?
2: Successo o libertà? Ma cara, cioè avevi bevuto quando hai scritto queste cose? Vogliamo togliere il vino, Fabio? Ma che significa successo o libertà?
1: Allora, devi entrare in quello che io magari voglio far uscire fuori in questo momento. Il successo comunque in un certo senso è collegato
2: a capito, libertà.
1: Ah,
2: no,
1: vai,
2: veramente, sì, sì, sì. Spieghiamola pure però, perché sì, il successo a volte c'ha dei, il sistema a volte ti mette delle restrizioni. Tu per essere molto famoso devi fare quelle cose lì. Preferisco essere libero ed essere famoso quanto basta.
1: Sì. Allora Pasquale, tra poco entriamo in un momento più leggero, ma anche molto divertente, yeah, ancora più sudato di questo. Noi torniamo e vi lascio con Renato Carosone o Sarracina.
2: Un
1: a tra
2: giovane.
1: Poco.
2: Ciao.

0: Ed eccoci tornati con Pasquale Palma. Qui non si smette mai di ridere anche a microfoni spenti, ma adesso ti faccio ridere io. Vero o falso?
1: Vai.
0: Nei tuoi personaggi c'è sempre almeno un pezzetto di persona che hai osservato nella vita reale. No, le ridevo, ragazzi, perché qua a microfoni spenti, voglio dire, si dicono delle cose, degli errori che si fanno, delle cose che facciamo quotidianamente, e quindi io sono ancora in quel momento
1: ma
0: là.
1: Ma l'errore più grande che hai fatto è ammettiamo. Però al di là di questo. C'è
0: Pasquale,
1: sempre...
0: stop. Allora, raccontiamo un attimo sta cosa, perché sennò io ti vedo e la dico. Durante il set sappiamo che le ore cinematografiche, quando
1: sono
0: fai
1: lunghe,
0: un lungometraggio, sono immense. Per questo, come ci diceva il caro Edoardo De Filippo, pietna seggia sit. Se
1: proprio a me te ce lo diceva Edoardo De Filippo.
0: No, ci ha pure chiamato perché te impazienti sul set.
1: Non pigliava, te ne WhatsApp Edoardo De
0: Filippo. Ha detto, raga, pazienza, che noi eravamo tutti affannati da queste ore. E comunque finalmente arriva il momento,
1: la prima
0: fatidico
1: scena.
0: La prima scena, dopo 4-5 ore ci sediamo,
1: stiamo per fare, appena io mi muovo uno dice stop. E da quel momento abbiamo pensato che, cioè, noi eravamo tipo dei mobili che non potevamo muoverci, che ci diceva stop.
0: Però ed è successo 2-3 volte che Pasquale faceva
1: capi quella cosa di azione stop, come un respira ci sbagliate,
0: però non era dovuto a noi ma al direttore della fotografia con le varie
1: ma vogliamo dirlo che uscirà, vogliamo dire che uscirà, ma vogliamo dire anche il titolo di questo film, non lo
0: vai
1: 1
0: 2 3 intercettati, e vi ho detto tutto. E poi lo diremo quando
1: non lo sa nessuno, forse qualcuno un giorno lo saprà. Può essere pure che trova una settimana per i film, comunque lui mi si fa shoot e voi non l'avete seguito.
0: Vabbè, ve lo faremo sapere. Allora, torniamo a noi. Ti capita ancora oggi di provare le battute davanti allo specchio da solo?
1: Non davanti allo specchio, ma fare memoria.
0: Però io odio lo specchio, però lo fanno, lo sai.
1: Ma più non lo so.
0: Io non mi riesco a guardare, dico sempre un idiota, quindi guardo il muro.
1: Ma lo specchio dice spesso la verità.
0: Allora così è. Ti devo dire, non lo riesco a fare. Allora, non ridi mai delle tue stesse battute mentre le fai.
1: Sul palco no, però nella vita magari sì. Sì, perché a volte nella vita dico delle cose per far ridere me stesso.
0: Devi dire vero o falso?
1: Sono troppo logorroico. Com'è? Vero o falso?
0: Quindi falso.
1: Falso.
0: Se non avessi fatto questo mestiere, avresti fatto comunque qualcosa legato alla comicità.
1: Sì, vero.
0: Hai mai pensato questa battuta non funzionerà mai e invece è diventata la più forte dello spettacolo?
1: Vero.
0: Ti piace rivederti in TV senza cambiare i canali subito?
1: No, falso.
0: La gente a volte aspetta che tu sia sempre comico anche nella vita reale.
1: Vero, vero.
0: L'abbiamo detto prima, è vero. Sì. Se ti fermi troppo tempo senza palco, inizi a sentire la mancanza del pubblico.
1: Vero, vero.
0: Entriamo in Limited Edition, Pasquale. Mo l'ho rimproverato, è diventato serio.
1: Sono dieci facce.
0: Allora, round 1, personaggio o realtà? Io ti dico una cosa e mi dici subito se per te è più vita reale o comicità.
1: Molto difficili queste domande. Cioè, complimenti, ma anche smettila. Vai.
0: Sto sudando. Te l'ho detto che tra poco suderà.
1: Vai.
0: Ti dico una situazione, no? E tu mi dici se rappresenta più la comicità, quindi una messa in scena, o invece più da vita reale.
1: Vai.
0: Una signora al mercato che urla.
1: Vita reale.
0: Una scena improvvisata sul palco.
1: Scenica.
0: Una battuta scritta.
1: Scena.
0: Una situazione quotidiana esagerata.
1: Vita reale.
0: Un errore che diventa sketch.
1: Vabbè,

0: certo, scena.
1: Round 2, scelta secca, palco grande o pubblico piccolo, o pubblico ma vicino.
0: Non ho capito, in italiano, cioè, allora aspetta, io sono di Giugliano in Campania, però noi lì usiamo spesso parlare in questa lingua che si chiama italiano, non so se ne hai mai sentito parlare, sarà una lingua, diciamo, antica, qualcuno dice un po' desueta, però...
1: Allora, vai, te la ripeto, vai. No ragazzi, io adesso sono entrata, vedi, mi serviva un attimo.
0: È entrata,
1: lo stop.
0: Siamo tutti in chill, ti ricordi come diceva l'aiuto regista del film? Siamo, no, in chip, in keep, come dici?
1: Keep, vabbè, siamo keep, in keep. Vuol dire senza mettere praticamente stop.
0: Sì. E noi stiamo in un ristorante, tu dice siamo in Kip, ma Kip non si chiamava Kip ristorante. Vabbè. Vai,
1: allora,
0: ripetila.
1: Palco grande con grande pubblico.
0: O palco piccolo con pubblico minore.
1: Ristretto, okay, ma comunque vicino.
0: Seconda.
1: Mo, niente, io me le rileggo perché magari...
0: Vai, no, rileggi e riscrivitele pure.
1: Personaggio nuovo o personaggio storico?
0: Personaggio nuovo.
1: Prova perfetta o improvvisazione riuscita?
0: È improvvisazione riuscita, perché se la prova è perfetta, però poi...
1: Però no, la prova perfetta rientra nel copione di quello che già tu fai, no? Nel senso di quello che è il tuo spettacolo. Se invece esci fuori binario, esci fuori un po' il copione, c'è l'improvvisazione che ti può avvenire, che succede quasi spesso, no? E
0: certo,
1: quindi è riuscita, dice, ammazza, è funzionata,
0: sì,
1: la rimetto magari domani in replica,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì, improvvisazione...
1: È più figo, no?
0: Sì, ma quello
1: so,
0: accade sempre, quello accade sempre. Sì, comunque l'improvvisazione che poi ti porti diventa tra le battute più forti che avrai.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì.
1: Round 3, verità da comico. Hai mai salvato uno spettacolo improvvisando?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Hai mai cambiato un personaggio dopo il primo minuto sul palco?
0: Sì.
1: È successo?
0: Sì, sì, sì, sì. Cioè, non, non stava funzionando. Sì, sì, sì, sì. Ma anche qualche monologo, anche qualche battuta.
1: Vedi, ragazzi, quanto è difficile, che uno poi tutta sta roba dietro,
0: no,
1: non la,
0: no,
1: conosce.
0: No, no. Ma tu a volte mi capita ancora che in qualche spettacolo dico sto per andare a fare questa cosa, e mentre sto dicendo che vado a fare questa cosa succede una cosa e quella cosa la tolgo da mezzo perché sento che non è più il caso.
1: Esatto.
0: Quindi capite, io durante lo spettacolo faccio la scaletta, perché alcune cose non sempre si possono fare.
1: Esattamente. Hai mai invece riso mentre il pubblico non rideva?
0: No, no, no.
1: Cioè, sai quelle scene,
0: no,
1: di silenzio,
0: no,
1: imbarazzanti,
0: no, no,
1: che,
0: no,
1: ti,
0: no,
1: sei visto da fuori, no?
0: No, no, no. No, è drammatico. Se il pubblico non ride è drammatico, non è comico.
1: Invece hai mai preso ispirazione da una persona reale?
0: Sì. Spesso, sì, sì, sì. Cioè, non spesso, però io quando sento delle cose le metto in copione, diciamo.
1: Ultimo round, poi ti lascio libero, comicamente onesto. La cosa più difficile del mio lavoro è?
0: La cosa più difficile del mio lavoro è essere originali e non banali.
1: La cosa più divertente del mio lavoro è?
0: Che il mondo ti dà sempre tanto spunto.
1: Invece quella più sottovalutata della comicità è?
0: Che far ridere è difficilissimo, cioè qualsiasi comicità tu faccia è difficile, sembra che tu sei sempre il simpatico, vabbè, chi le che cazzo, no, essere presi sul serio.
1: Gran finalone, io sul palco sono
0: Dio. È umile.
1: Sì, raga, ma scusa, uno non si sente tale,
0: sì,
1: deve cambiare,
0: dai,
1: lavoro. Allora, noi ci fermiamo un attimo, prendiamo una pausa per respirare. Vi lascio con una tazzulele caffè di Pino Daniele. Torniamo tra pochissimo per salutare Pasquale Palma.
0: Perché sta parlando assai. Ciao.

0: Ed eccomi qui con Pasquale Palma, microfoni di Rai Radio Live Napoli, sì. Siamo arrivati all'ultimo momento di questa puntata super divertente,
1: meno
0: super
1: male,
0: bella,
1: dai,
0: che guarda,
1: male,
0: non avevo male. Dubbi, sono contenta che sei passata da qui.
1: Grazie. Passato pure è bello, ho cambiato sesso, no, durante.
0: Ragazzi, durante la pausa lui si è messo una parrucca bionda,
1: sì,
0: e quindi
1: sono diventato,
0: è arrivato un personaggio.
1: Esatto, zia Titina.
0: Allora Pasquale, partiamo semplice, a sì. Cosa stai lavorando adesso?
1: Allora, adesso ho fatto nascere un mio nuovo spettacolo un mesetto fa che si chiama Tutte le volte che sono morto, ed è uno spettacolo che racchiude un po'.
0: Bellissimo il titolo.
1: È molto esplicativo, perché secondo me noi moriamo, non si muore una volta, moriamo tante volte, sia drammaticamente che comicamente. Se mi rubano il posto macchina, io in quel momento muoio, quindi tutte le volte che muoio moriamo sempre. Mangiamo tanto, sto morendo, cioè muori tanto. E quindi ho fatto una data zero a febbraio, e adesso il inizi di giugno ne faremo un'altra, non dico ancora dove, però in un posto molto caratteristico al centro di Napoli.
0: Bello, mi devi
1: bello.
0: Invitare, ci devo venire perché mi voglio godere lo spettacolo. Io amo andare al teatro, ancora sono legata a questa funzione, chiamiamola
1: assolutamente,
0: così.
1: Hai detto che bella funzione.
0: Penso che davvero esci da lì sempre ricco di emozioni, no? Che ti lascia il personaggio, l'artista in sé, e anche il momento di essere lì a rilassarti, perché poi ti porta, sono capaci poi gli artisti, anche nel tuo caso, nel tuo spettacolo, di portarti in mondi, di farti distrarre, di farti immaginare e pensare.
1: È bello
0: e invece il futuro per te, invece, come lo vedi? Legato alla tradizione, oppure immagini anche nuove forme, nuovi linguaggi, magari anche più moderni?
1: Guarda, io dico che non c'è niente di più moderno della tradizione.
2: Rai Radio Live Napoli. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Napoli ha un modo tutto suo di raccontare la comicità. Non è mai solo una battuta, non è mai solo una scena. È osservazione, istinto e quel modo unico di trasformare la realtà in qualcosa che ti strappa una risata. Spesso si fa anche pensare. Qui la comicità nasce ovunque, nei bar, nei vicoli, nei gesti quotidiani, e poi arriva sul palco, in televisione e nelle case di tutti noi. E oggi entriamo proprio dentro questo mondo, tra teatro, televisione e quella capacità tutta napoletana di far ridere, restare incredibilmente veri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini. E sì, vi ho fatto un intro ad hoc dedicata al prossimo ospite che è passato da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui, devo dire, non lo sto guardando in questo momento, perché in realtà se ci guardiamo ridiamo, questo da quando ci siamo conosciuti, perché è difficile stargli accanto, ed è arrivato qui per noi, adesso lo guardo, Pasquale Palma, ciao!
1: Ciao a tutti, che meraviglia, possiamo guardarci negli occhi adesso?
0: Vai. Okay. C'è una difficoltà.
1: No, non è vero, non è vero, perché ci conosciamo da una vita, da quando tu eri una bimba, ora sei una ragazzina, quindi lo possiamo dire, sei cresciuta un po', ma ci conosciamo da almeno 15 anni.
0: Esattamente, proprio qui agli studi
1: Rai
0: della
1: di Napoli.
0: Rai di Napoli,
1: sì, devo dire
0: la verità, Pasquale, ogni volta che ci torno, io vedo,
1: ma anche io,
0: quel
1: anche
0: momento.
1: Io.
0: Che lo diciamo, Made in Sud, un programma che ci ha cresciuto, no?
1: Noi potremmo fare qualsiasi cosa qui, anche un programma magari tuo personale, mio personale, ma ogni volta che veniamo qua ritorneremo sempre a Made in Sud, perché è stato
0: vero.
1: Il primo passettino, quindi è sempre bello tornare qui, ed è sempre bello tornare qui in questo programma meraviglioso che io seguo, sono
0: grazie.
1: Fan di questo programma, soprattutto quando non vengo io ospite, perché quando vengo io ospite io poi lo ascolto e dico, ma io queste cose già le so, perché le ho dette io, invece
0: esatto.
1: Se viene uno che non sono io,
0: sei più curioso,
1: sono più curioso, fammi vedere questo qui che dice,
0: ma anche perché fondamentalmente è un po' la legge dell'artista, quella che non si riascolta, quella che non si rivede,
1: no,
0: quella
1: certo.
0: che non si riguarda.
1: Certo.
0: Tu sei uno di quelli?
1: Io sì, quando guardo qualcosa di mio, allora difficilmente dico questa cosa mi è piaciuta. Se questa cosa mi è piaciuta vuol dire proprio che è bella.
0: Oppure che ho sbattuto la testa.
1: Oppure che ho sbattuto la testa, più la seconda. Ti ringrazio per questa autostima che mi stai dando.
0: Ma
1: però
0: così?
1: No, diciamo è però secondo me è anche fondamentale non accettarsi e non essere spettatore fino al 100% di se stesso, perché secondo me poi arrivi a un punto che non migliori più, non essere manco quello che demolisce, perché altrimenti no. Però io vedo sempre gli errori, vedo le cose belle, vedo gli errori, così la prossima volta posso migliorare.
3: Esattamente, però se io ti dovessi dire stop, poi c'entriamo, però raccontiamo, vabbè, perché ultimamente
1: diciamo io ho avuto l'onore nonché l'onere di recitare accanto di Fabio.
3: No, Cimine. Io ho avuto l'onere o l'onore,
1: vabbè, devo
3: di
1: dirlo io così, tu dici dai, così dai, e la gente dice sono due scemi, questi qua si stanno facendo
3: di un progetto cinematografico, ecco,
1: che uscirà a breve,
3: molto bello, simpatico, che ci rappresenta in un certo senso la nostra commedia italiana, quella, ecco, pure per far vivere un po' allo spettatore degli attimi di spensieratezza,
1: poi,
3: no? Accanto a Ciro Giustiniani, che poi ci verrà a trovare anche lui.
1: Assolutamente. No, ma poi io penso che la commedia, il film commedia, è una delle cose più belle e nobili che ci sono nel nostro cinema, ma da sempre. Oggi sembra che si sia un po' perduto il senso di fare una commedia. Invece negli anni 80, 90, quando noi eravamo piccoli, noi vedevamo le grandi commedie italiane. Oggi sembra solo che devi fare un film,
3: trauma.
1: Esatto.
3: Cioè, il trauma,
1: no,
3: e la delusione,
1: esatto,
3: la tragedia ci
1: anche
3: deve
1: quello
3: stare.
1: Però no, anche la commedia, speriamo che quando esce la commedia non ci sia il trauma che la gente non ride, cioè quello è il trauma più brutto. Se tu vai a vedere la commedia e gli esce con trauma, là è più grave, diciamo.
3: Allora, Pasquale Palma, un artista che ha fatto, insomma, della trasformazione, dell'osservazione, dell'ironia il suo marchio.
1: Ma è una domanda,
3: certo,
1: questa?
3: Ascoltatore, attore, okay, comico, artista, autore,
1: sì,
3: sceneggiatore, macellaio e piastrellista.
1: Il martedì mattina
3: Pasquale Palma è qui. Allora, sì, io voglio iniziare questa nostra chiacchierata facendo appunto una parentesi un po' così illustrativa, partendo dalle origini, dalle radici. Che bambino era Pasquale Palma?
1: Pasquale Palma era un bambino cresciuto a Giugliano in Campania. Sì, avete capito bene, un posto non inventato, non è Neverland, esiste veramente Giugliano in Campania. Era un bambino, diciamo, nel mio mondo. Io ero molto molto timido quando ero piccolo.
3: Più osservatore.
1: Sì, ma di base sono rimasto ancora così io. Sono più osservatore. Quando poi c'è il momento, sento che è il mio momento, quello lì, non a caso poi scegli un lavoro dove tu ti dedichi il momento per essere tanta roba, che tutti noi siamo tanta roba dentro. Però c'è chi magari lo esterna tutti i giorni e chi magari, come me, si sceglie un lavoro per esternarlo sul palco. Era un bambino che viaggiava già con la fantasia, cioè a Giugliano non passava nei pullman, ma io viaggiavo tantissimo senza spendere una lira, e quindi con i film, con gli spettacoli teatrali che vedevo in televisione, un giorno dissi proprio vorrei fare pure io quello, e questa cosa me la ricordo ancora. Io vidi un film di Totò, ma stiamo parlando, io avevo 7-8 anni. E nella mia testa, nella mia anima, io dissi vorrei fare questa cosa.
3: Infatti, guarda, proprio questo ti avrei chiesto, perché fondamentalmente chi fa il nostro lavoro vede solo il risultato finale, no?
1: Certo,
3: quindi tutto,
1: certo,
3: quello che c'è stato, il nostro percorso, la nostra crescita, consapevolezza, poi avere quella coraggio poi fondamentalmente di metterti in mostra, in scena, e quindi farti vedere da un pubblico, c'è tanta roba di questa, di tutta questa costruzione. Quando hai capito e hai detto ok, io voglio fare questo, da quel film?
1: Sì, ero piccolissimo, io ho sentito tipo una chiamata, cioè tipo quando uno, capito, non religiosa ma dell'arte, però non l'ho messa in pratica subito. Io, come ti ho detto prima, ero molto timido e quindi dentro di me sapevo che io avrei fatto quello. Però questa cosa è cominciata, la mia carriera, diciamo, è cominciata a 15, a 16, a 17 anni sul palco, ma prima ci sono stati 6, 7, 8 anni dove io immaginavo di volerlo fare, ma
3: e
1: non
3: facevi
1: avevo il
3: delle
1: coraggio.
3: Prove in cameretta,
1: facevo delle prove
3: dei
1: a casa mia, non
3: solo
1: le mettevo in scena. Tu dici che sei pazzo? Sì, altrimenti non avremmo fatto questo lavoro. Ma per esempio, quando a scuola organizzavano il saggio, io non c'ero. Perché io
3: Ma te
1: chi te fermi?
3: No, per dire, ognuno, guarda, a me piace chiacchierare con gli ospiti, perché ognuno ha un percorso e una propria strada, no? In un certo senso. Io lo mettevo già in pratica proprio gli spettacolini di famiglia con gli amichetti che ti venivano a trovare, che obbligavo tutti a fermarsi a vedere. Io presentavi, facevi costumi, facevi capelli, così sono rimasta.
1: Pensa che i primissimi spettacoli che io ho cominciato,
3: quindi soffrivi?
1: No, non è che soffrivo, dicevo arriverà il momento, non lo so che dicevo stavo carburando, capito? Non è che soffrivo, stavo carburando, dicevo non è ancora il momento. Poi a 15, 16, 17 anni ho cominciato a mettere sui primi spettacoli, e quando io chiamavo i miei parenti per dire tot giorno faccio uno spettacolo teatrale, e i miei zii dicevano ma chi tu?
3: Da dove sei uscito?
1: Tu non parlavo quando eravamo piccoli. E infatti sono rimasti tutti, diciamo, meravigliati di questa mia cosa. Però era un modo, perché sapevo che doveva arrivare il momento giusto per mettere in atto quella cosa. E poi non mi sono fermato più. Ma ancora oggi, al di là del fatto che quando stai in un clima conviviale, amichevole, uno si diverte, però ancora oggi quello è il mio lavoro. La mia vita è nata cosa, altrimenti saremmo dei pazzi, voglio dire, mezza via a fare.
3: Sì, l'immagine che uno pensa che un comico, comunque una persona che riesce a far sorridere, a far ridere, lo faccia poi tutti i giorni.
1: Esatto.
3: In realtà non è così.
1: No, spesso le persone, quando mi fermano qualche volta al bar, qualcuno mi ha detto: come sei serio? Ma per me quello è un complimento, perché altrimenti io sarei un pazzo proprio da legare se fossi. Ma poi io ho fatto anche dei personaggi molto sopra le righe. Se io fossi come i miei personaggi, cioè penso che Messina sulla ricoverà, cosa che farò domani, però è arrivato il momento.
3: No, è vero. E quindi questo primo approccio un po' con il pubblico, perché tu sei partito molto dal teatro, no?
1: Sì, è stato
3: più un gioco, una paura, una sperimentazione. Come
1: è
3: la vivevi all'inizio?
1: Un fatto naturale. Sai, avviene qualcosa di naturale che tu dici era naturale che io dovessi
3: fare arrivare
1: questo.
3: Lì in quel momento, in quel giorno.
1: Sì. Ho fatto le prime cose a scuola, come tutti un po', sai, per gioco, negli spettacoli che organizzavano nelle aule magne, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato per scherzo a fare l'animatore nei villaggi turistici. Ma io già sapevo che quella sarebbe stata la mia palestra. Cioè io non lo facevo per diventare animatore. Non mi sentivo manco animatore, mi sentivo uno che stava facendo l'università, il militare del comico, perché
3: esatto,
1: tu là ogni sera devi inventare qualcosa, e quella cosa me la sono portata appresso. Infatti molti dei personaggi che poi ho fatto anche a Made in Sud sono nati là.
3: E ti ricordi, a proposito di personaggi, perché quello che ti caratterizza tantissimo è proprio il tuo lavoro sui personaggi, che ne hai portati svariati e straordinari poi tutti, anche perché sono stati dei tormentoni ad oggi forse lo ricordano a distanza di molti anni.
1: Assolutamente.
3: Qual è stato il tuo primo personaggio?
1: Ma il primissimo?
3: Te lo ricordi? Cioè proprio il primo?
1: Non lo so, cioè forse... No, pensa che a Made in Sud, prima che arrivassi in Rai, quando stavamo in un'altra emittente, io facevo il palo dell'amore.
3: Il palo dell'amore?
1: Ovvero, io mi vestivo di nero, mi mettevo un cappellino giallo in testa.
3: Che era luce.
1: E simulavo che io ero il palo dove gli innamorati mettevano i lucchetti.
3: C'è la follia incredibile, capito? Come le pensi? E poi la c'erano follia. Gli attori che facevano gli innamorati.
1: Gigi Ross e Fatima facevano quelli là che venivano a mettere battute varie, diciamo, dove mettevano il lucchetto, la sciopera. Però comunque era una follia, che è uno dei primi personaggi, ma prima ancora di quelli lì, per gioco ho fatto delle cose negli spettacolini teatrali, però il primo vero personaggio, se io dovessi dire proprio, è Vivo D'Angelo, perché comunque è stato quello che è nato proprio in un villaggio turistico. Pensa, una volta un mio capo animatore a fine stagione disse: ragazzi, ci siamo inventati di tutto, stasera facciamo questo sketch che sappiamo a memoria, però sorprendiamoci. Cioè, tu fai una cosa, non me la dire, tu fai una cosa, non me la dire. Allora, ognuno faceva delle cose, prendevano le costume.
3: Vedi, questo è pure allenamento, capito?
1: Ma io lo rifarei altre
3: volte. A parte che uno già
1: volte.
3: È predisposto e ce l'avevi,
1: sì, però l'allenamento è importante.
3: Nel breve tempo,
1: Sì. E rimasi io dietro la costumeria del villaggio, tutti si prendevano le cose hawaiane, chi si pigliava la cosa dalle ore. A un certo punto io rimasi là, non lo so perché, vidi una parrucca da donna e un giubbino di jeans.
3: Bionda.
1: Dice, non lo so, Nino D'Angelo. mi legai la parrucca da donna per farla diventare un caschetto, mi misi il giubbino di jeans, io ero molto molto magro, uscii sul palco, non dissi niente, facevo solo la faccia di Nino D'Angelo e facevo i movimenti degli anni 80, sono caretto proprio l'anfiteatro.
3: Bellissimo.
1: E da quel momento in poi i miei amici dicevano: ma tu ne devi fare un personaggio, io dicevo: ma che faccia Nino D'Angelo, eh? Quando poi andai al TAM e mi ricordo, tra i vari personaggi che io proposi all'epoca a Nando Mormone, Nando Mormone si illuminò solo quando io dissi questa cosa. Cioè lui capì, disse: poi c'ho questa cosa di un Nino D'Angelo, un fan di Nino D'Angelo legato al mito degli anni 80. Lui disse: facciamo chista. L'aveva avvertito e poi da lì è stato...
3: C'è stato questo grande successo
1: della persona. Poi sono venuti gli altri personaggi, di Scampia, altre cose. Poi per crescere, spettacoli teatrali dove... Il personaggio c'è sempre, perché comunque io penso che almeno io, ma penso tutti gli attori, abbiano dentro più personaggi. Anche quando fai un monologo stai facendo vari personaggi, perché sono varie personalità che raccontano il loro punto di vista sulla vita. Quindi adesso, per esempio, mi stuzzica di più il monologo surreale in più che il personaggio
3: su Pasquale Palma, perché
1: ma
3: ti spiego,
1: nemmeno,
3: cioè,
1: nemmeno su Pasquale
3: secondo
1: Palma.
3: Te, no, è una mia riflessione che mi stai facendo fare adesso.
1: Vai.
3: Ascoltandoti.
1: Vai.
3: Un artista comunque pur di facendo e impersonificando dei personaggi,
1: sì,
3: no, è come se andasse a nascondere un po' la sua parte, no, è come se andasse un po' a proteggere quella che è la persona, quello che è Pasquale Palma, per poi arrivare magari a un percorso di crescita, di consapevolezza, e ad oggi mettere fuori, tirare fuori su palco Pasquale Palma, è quello che lui ha da raccontare. Cioè, questo è un processo che secondo te va fatto o è un'evoluzione naturale che poi...
1: Guarda, io ti dico una cosa, però penso che questa cosa che dici tu sia vera, però io penso che la maschera sia la messa a nudo più grande che ci sia
3: di se stessi.
1: È
3: esatto, vero,
1: perché paradossalmente, se tu pensaci, se tu esci per strada e sei così, puoi fare delle cose. Se tu ti vesti da Winnie Pooh, tu puoi fare quello che vuoi tu. Cioè,
3: puoi anche far uscire delle cose tue che magari...
1: Che però hai paura di far uscire perché ti vedono in... Invece il fatto che tu dici: ma che ha detto quella cosa? Ma il personaggio, mica io.
3: Esatto,
1: però magari
3: ti vai
1: tua...
3: un po'... È vero.
1: Però
3: bravo,
1: è giusto anche quello che dici tu, che magari all'inizio, quando sei più inesperto, hai meno coraggio di far uscire delle cose, dei tuoi pensieri. La maschera ti aiuta, invece quando esci, come sto facendo io adesso negli ultimi spettacoli, con me stesso, devi avere più coraggio per dire delle cose. Ma comunque il teatro è sempre una deformazione, non è che io sul palco vado a dire: io la penso così. Io, se faccio un monologo, cosa che faccio nel mio spettacolo, c'è un dialogo tra un marito e una moglie, perché la moglie si arrabbia verso il marito perché il marito non la picchia più. Ok? Questa,
3: cioè,
1: è una deformazione,
3: eh.
1: Esatto. Ma non è che io sto dicendo quella cosa, io sto sottolineando quella cosa affinché tu, spettatore, possa pensare che perché è follia? Perché è follia quello che accade oggi. Non è follia, deve essere più follia il dramma che accade oggi che non la mia follia surreale. Cioè, capito?
3: È bello, no, ho capito, no, mi sei spiegato benissimo, okay. Anche perché poi è fondamentalmente quello che lascia uno spettacolo, una messa in scena, e la parte più bella, sì, è vero, quella della comicità, del far sorridere, proprio quello che più penso sia soddisfacente, proprio quello di far riflettere lo spettatore.
1: Guarda,
3: no, e tu secondo me
1: bello,
3: su questo
1: sì,
3: hai una forte empatia e sensibilità sul toccare
1: dei punti di
3: riflessione.
1: Io, in questo periodo soprattutto, il mio obiettivo è quello, cioè io penso che la cosa più bella sia ridere, e mentre stai finendo di ridere pensi:
3: ma che sto ridendo a fare?
1: Anche che sto ridendo a fare, perché a volte la risata è istintiva, a volte ti devi anche vergognare di ridere, perché se tu ridi su una cosa drammatica devi tornare a casa e pensare di risolvere quella cosa drammatica, così domani... Molto spesso i critici o gli haters sui social dicono: il comico non può parlare di questa cosa. Secondo me è sbagliato, il comico può parlare di quella cosa, il problema è che quella cosa non dovrebbe esistere. Perché se al mondo non esistesse la guerra, il comico non parlerebbe di guerra.
3: Esatto.
1: E sarebbe bello. Ma non che il comico non parlasse di guerra. Sarebbe bello se la guerra non esistesse. Allora io là parlerei di un'altra cosa. Ma se esiste, io ne devo parlare per smorzare, diciamo, la drammaticità, ma soprattutto per farvi pensare e farci pensare che comicamente si può cagnare pure qualcosa.
3: Esatto, piccole, no, ma poi una... Invece, parlando anche di Napoli, no, della nostra terra, che comunque è una grande maestra.
1: Beh, una città, diciamo, che ultimamente non se ne sta sentendo parlare proprio, no?
3: Napoli. Quanto ha bisogno... influito invece sulla tua realtà artistica, sulla tua identità artistica, più che altro?
1: Penso tantissimo, cioè, senza ombra di dubbio. Se fossi nato a Roma sarei un altro tipo di artista, se fossi nato a Milano. Però credo che a volte non debba diventare però una schiavitù, non debba diventare un alibi. Io vivo molto pesantemente questa cosa di Napoli, nel senso che ho un odio amore verso Napoli, ma non verso la città, verso quello che Napoli rappresenta negli altri posti. Cioè
3: come se ci etichettassero un
1: nel
3: po'.
1: Bene e nel male, ma vero, anche nel bene, anche nel bene. Vince una Salda Vinci vince Sanremo è perché
3: così, una cosa a caso,
1: una cosa a caso. No, nel senso, dico, è per quello è napoletano. Perché non può essere un artista che ha fatto una cosa, ti piace, non ti piace, che deve essere napoletano? Che quando vince Diodato non si dice, però l'artista pugliese,
3: non lo so. Di dove.
1: Invece no, a Napoli sembra una cosa, oppure lo devi difendere. Se a me un artista napoletano non piace, non piace, io difendo anche la mia indignazione, ma quella è napoletana, caccia fai.
3: Esatto, come se fossi un clone tutti quanti, una setta, esatto. Non è così, però è vero, devono sempre aggiungere sta parolina.
1: Napoletano.
3: Ma perché?
1: Troisi era bravo, non era napoletano, era pure napoletano, era un genio. Pino Daniele era un genio, non era napoletano. Invece oggi c'è questa cosa, io sono napoletano come Pino Daniele, non basta. Se sei bravo come Pino Daniele, alzo le mani. Invece di dire siamo tutti napoletani, siete tutti simpatici, siete tutti cantanti,
3: mano,
1: non è vero, perché sta gente stonata, sta gente antipatica, sta gente. Quindi Napoli è una grande fucina di arte, questo non bisogna dirlo. Teatralmente siamo veramente a un livello molto alto, ma da secoli. Però io a volte faccio l'avvocato del diavolo di me stesso, dico questa cosa è bella perché è napoletana. O è bella perché è bella?
3: Perché è bella, è vero.
1: Quindi sì, viva Napoli, però anche attenzione a non farci diventare gli stereotipi di noi stessi.
3: È vero, questo è un equilibrio molto sottile da dover proteggere e tutelare per chi, ecco, è esposto nel mondo della televisione, dei social, dello spettacolo.
1: Essendo io estero di Giuliano in Campania, come ti ho detto prima, posso parlare di Napoli, okay, che sono un passettino indietro.
3: Anche io allora rientro. Esatto. Allora, noi torniamo tra pochissimo e entriamo nel tuo presente. Sì. E ci fermiamo per un brano di Rocco Hunt, ho scelto per te A vita senza te. Di Rocco Hunt, a tra poco.

0: cosa voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Pasquale Palma, abbiamo toccato un po' le sue radici, la sua partenza, insomma, e ma tutto sì, quello che c'è da dire della meravigliosa Napoli, dell'arte e di quello che oggi rappresenta Pasquale Palma. Ma noi adesso ci fermiamo un attimo e poi sì, entriamo nel tuo presente con Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta.
2: Un proverbio napoletano che mi rappresenta: chi se cocca che creatura se scete culetta pisciata.
1: Ah, mai senti, me l'hanno mai detto, dalla regia ridono. Almeno una novità, ti posso dire, c'hanno poca fantasia.
2: No, non è vero. Ricetto, pappice,
1: allora, guarda, quella...
2: Ma posso pappice parlavo di tutto quanto, cioè saranno tutto quanto.
1: Tu, allora, però ti posso dire, quella è proprio utilizzata dagli artisti. Cioè dal mondo, cioè di piano di piano, perché lo sappiamo.
2: Dicendo, non sono un artista.
1: No, però magari, no, ti ho detto originale, diverso. No, no, però no, no. Cantanti, perdonami.
2: Ecco, cantanti,
1: mi
2: cantanti.
1: Differenzio per il target, cantanti, sì, perché...
2: No, ma c'è da dire pure che Napoli c'ha milioni di proverbi. Noi ci soffermiamo sempre su quelli là perché sono i più belli da sentire. Però cioè, ultimamente ho sentito alcuni che... Non...
1: Ma mi racconti questo del letto?
2: Chi se cocca che creatura se scete colette pisciata. Se tu hai un legame con una persona di poco conto,
1: dici sia donna che uomo che sia,
2: sì,
1: non è legato
2: sessuale,
1: al bambino.
2: Non è un fatto di letto, è un fatto di se tu ti metti in società, se tu ti metti in società con una persona
1: che
2: è all'altezza, troverai il tuo letto, tra virgolette, la tua azienda pisciata, cioè darai
1: fallita, fallita. Ok, capito? Ok, chiaro.
2: Chi se vedi? Cocca che creatura se scete con l'etta pisciata.
1: E io, vedi, imparo sempre delle cose nuove. E invece c'è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Il casatiello. Casatiello a Pasqua e a Natale. Mia mamma l'ha sempre fatto.
1: Il 15
2: fatto.
1: Agosto, no?
2: Non no, il 15 agosto troppo... no, lo fa il 16 o 21.
1: Sulla spiaggia.
2: No, solo Natale e Pasqua e poi... tradizione, sì, casatiello
1: classico,
2: che mi sono portato anche a casa mia adesso, diciamo, perché mia mamma me lo dà e non ci ho mai.
1: Bellina. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Un piatto napoletano che per me sa di radici è... Lo scarpariello è napoletano?
1: Sì. Mi confermate, regi? Ma scusa, so. Ma siete napoletani? No, lavorano a Napoli, ma sono di Milano.
2: Hanno fatto il fascio come a dire no, non sapevo che mi sembra quello d'oggi.
1: Lo confermiamo.
2: Scarpariello.
1: Invece un gesto tipico...
2: E salutiamo anche tutti i calzolai.
1: Invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
2: Tipicamente napoletano che mi rappresenta...
1: Questo
2: non si può vedere la faccia così quando tu non capisci.
1: Ingrugnita.
2: Ma nel mento davanti, ma dici,
1: un po' ingrugnita. Camano che
2: buoniscerà.
1: Esatto. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita.
2: Una tradizione napoletana che si sta perdendo.
1: Secondo bello
2: me...
1: che ripeti pure le domande. No, così le analizzi meglio.
2: No, perché?
1: Vado a 200, dici.
2: 205 pure. No, si sta perdendo un po' forse qualche festa religiosa, ma non nel senso legata per forza al credo. La Maronna e l'Arc, per esempio, una cosa meravigliosa, secondo me. E quindi quella roba... colora la vita di un giovane che la vive, al di là del fatto se credi, non credi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che alcune feste religiose proprio non si perdessero, ma per un fatto proprio di convivialità.
1: Che non ci sono più, ci scendono giù per fare. Noi ci diciamo a Napoli utilizziamo scendo, che vuol dire usciamo.
2: Usciamo, stasera scendo. Pure ecco. Esiste casi in danno asce e sali. Però tu scendi.
1: Scendo.
2: Sei. Sì.
1: Che vuol dire dove scendi? Che ne so, in Calabria. No,
2: esatto,
1: scendo no, scendo, esco.
2: Scendo a Napoli, ma giù Napoli su Napoli. Vabbè. Però per dire sì, secondo me la convivialità un po' si sta perdendo. I feste piazze, quella roba lì, ma nel senso di che i bambini incontrano altri bambini, ragazzi che conoscono i guaglioni, cioè tante cose. Oggi invece a casa.
1: la chat, e quelli c'hanno le chat, le webcam,
2: però,
1: i social.
2: Però sta un po', però sta un po' finendo,
1: devo dire la verità.
2: Sta un po'
1: sì,
2: finendo.
1: Ma io me lo auguro, guarda, sì, proprio sì, per sì, il bene delle nuove generazioni, che fondamentalmente, se già nasciamo comunque pieni di complessi, perché tutti noi da ragazzini li abbiamo, nel senso,
2: tutti i musicisti sono pieni di complessi che li aiutano a suonare, appunto.
1: Cioè, con quella roba lì sono finiti praticamente.
2: A volte posso dire una cosa, secondo me siamo arrivati al massimo del, non c'è più
1: niente
2: da inventare, che tu l'unica cosa originale che puoi fare è tornare indietro.
1: È tornare indietro.
2: Cioè, vuoi fare una cosa originale? Sì. Shannim. Ma come si fa? Se studio telefono. Wow. Capito? Dici, ma tu sei originale? No, sono mio nonno. Cioè, capito? Una cosa, magari una cosa vecchia può diventare nuova.
1: Davvero, ragazzi, per voi ci state ascoltando, generazione, oh, non lo
2: facciamo,
1: so,
2: un
1: 12
2: appello.
1: Anni.
2: Scendete, scendete. Andate a vedere gli spettacoli e gli eventi, tra
1: il
2: cui
1: cinema,
2: quelli di Pasquale Palma, Fabiola Ciminella e basta. Cioè, gli altri no,
1: non esistono. Esatto. Invece, Pasquale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti ricorda un po' il tuo passato?
2: Bah, non lo so.
1: Che per te sa di radici di Napoli, della tua infanzia?
2: Ma la mia infanzia è Giuliano in Campania, la risottolineo, nel senso che quando sento i parulani, ti ricordi chi sono i parulani? Quelli che i venditori ambulanti?
1: Come si chiama?
2: L'apecar, diciamo.
1: Sì.
2: Quello.
1: Però ha un l'arrotino, ecco.
2: Però l'arrotino vende le cose, o parulano vende frutta, capito?
1: Però
2: vabbè, più o meno
1: però
2: quello.
1: Esistono ancora,
2: sì, sì, no,
1: ci
2: quelli
1: sono.
2: Esistono ancora, un po' di meno, ma sì. Quando sento quello mi viene in mente la mia infanzia, perché mio padre mi chiude vindano cuofne in apecar, non sto scherzando. No, diciamo che mi ricorda quelle cose lì. Sì.
1: E invece, se dovessi partire per un lungo viaggio e mettere qualcosa anche di non materiale nel tuo zaino per partire lontano e andare via da Napoli, cosa ci metteresti?
2: Ci metterei...
1: Volevi la battuta, ma non l'hai detta.
2: No, non l'ho detta, non l'ho pensata. Che cosa? Che battuta? Non lo so.
1: Che ci metteresti?
2: No, ci metterei le canzoni di Nino D'Angelo. Veramente.
1: Ecco perché anche il legame col personaggio, comunque.
2: Sì. No.
1: Ah, è vero.
2: Sì. Nino D'Angelo è anzi, io alcune canzoni non le riesco proprio ad ascoltare più, perché mi ricordano il mio passato, anche malinconicamente.
1: Possiamo dire una cosa anche a microfoni
2: accesi. A
1: allora,
2: punto.
1: Ragazzi, io devo dire che Nino D'Angelo è tra i miei pref, no? Nel
2: sì,
1: senso
2: i
1: che
2: pref.
1: I pref.
2: Voi giovani parlate sempre così.
1: Allora, avevamo comunque l'autista che ci veniva a prendere la mattina e poi ci portava sul set.
2: Esatto.
1: Lui e Ciro Giustiniani mi hanno fatto fare una cultura musicale D'Angelo, ma non mi ricordo neanche i nomi.
2: A scendere,
1: ma negli anni proprio che io non conoscevo.
2: Sì.
1: E questa era tutte le mattine. Io volevo mettere un po' di musica soul, R&B, pop,
2: niente.
1: Dovevamo sentirci queste ore e ore di macchina.
2: Lei voleva il soul e noi ci siamo fatto sentire
1: solo
2: Nino D'Angelo.
1: Solo Nino D'Angelo, però mi hanno fatto apprezzare anche di più l'artista.
2: Ma sì, perché c'è tanta roba bella anche in un genere che a te magari non può piacere. Secondo me Nino D'Angelo
1: sei romantico.
2: Ma sono l'ultimo dei romantici, proprio l'ultimo rimasto in Italia.
1: E allora, a proposito di romanticità, ti lascio Anime e Notte di Tropico e noi torniamo tra pochissimo.
2: Bella.
1: State qua. Bella. Ciao.
0: C'è una ritornata spaccata, senza manco tempo ce fa capire.

0: Ed eccoci ritornati Bella. Qui con Pasquale Palma ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Insomma, abbiamo raccontato le radici, adesso entriamo nel presente, quello che ti ha portato a diventare comunque un volto riconoscibile, anche se non lo vuoi ammettere. È così, Pasquale Palma, punto.
1: Ma sì, diciamo, le mie truffe, i miei furti mi hanno portato a essere un volto noto ai TG della Campania.
0: Pasquale, oggi come ti descriveresti, il tuo lavoro?
1: Allora, io mi descriverei come un ricercatore. Attore.
0: Facciamo finta che ci stanno, già non facciamo finta, metti caso che devi raccontare a chi vuole iniziare, ecco, un percorso come il tuo, e un ragazzo o dei ragazzi giovani, devi raccontare com'è il tuo lavoro, come le definiresti?
1: Allora, io mi reputo un attore, mi reputo un ricercatore, cioè un attore che ricerca le cose che più gli possano somigliare in questo momento. Quindi se in questo momento ho bisogno di esternare un sentimento comico, sono un attore comico. Se ho bisogno di fare un testo magari un pochino più surreale, non mi voglio chiudere in un'etichetta e soprattutto voglio sempre spronarmi a fare le cose che non fanno gli altri. Cioè, se una cosa mi viene in mente e la fanno già tutti, sono io che mi chiudo. Perché dico, ma perché? Cosa aggiungiamo? Soprattutto oggi che il nostro lavoro è anche sui social, no? Allora io voglio essere pure un poco partigiano dell'algoritmo, ok? L'algoritmo, sta cosa si porta, ok, allora faccia la cosa che non si porta. E poi
0: cioè, un po' controcorrente.
1: Sì, e poi scoprirai che la cosa che non si porta ti darà più soddisfazione, perché è una cosa che fai solo tu. Invece la cosa che si porta, la facciamo io, tu, lui, lei, alla fine si porterà per uno, darà valore a uno, ma gli altri 7-8 no. Quindi il mio, diciamo, lavoro è quello di esprimermi, sono un attore di base comico, però con sfumature che mi aiutano a far pensare il pubblico, ma pensare non vuol dire appesantire o vuol dire far piangere, no, pensare è quella cosa che tu torna a casa e dalla risata pensi che puoi modificare pure qualcosa della tua vita. Secondo me il nostro lavoro lo può fare.
0: Esattamente. Invece, quando sei passato dal teatro, perché tu inizialmente comunque hai fatto molto teatro, sì, che forse ad oggi, ecco, è ritornato,
1: sì,
0: no? questo amore, cos'è cambiato dal teatro alla TV per te in quel momento?
1: Ma guarda, è cambiato,
0: cioè c'era più
1: che
0: libertà o più pressione?
1: In televisione c'è un po' più di pressione, perché una pressione dovuta alla tempistica dello sketch, del monologo, dovuta alla tematica, dovuta a delle cose che magari si possono dire e non si possono dire, però diciamo quello che ti toglie poi ti dà due volte tanto sulla popolarità, sulla almeno 10 anni fa, 15 anni fa, perché oggi è pure cambiato questo. Oggi fare un programma televisivo non vuol dire arrivare a tutti,
0: sì.
1: Magari arrivi a tutti se fai Sanremo, arrivi a tutti se fai, che ne so, qualcosa di molto molto visto in quel momento, ma può essere anche che fai un progetto live o sui social e arrivi a molto di più. Però diciamo la differenza è che a teatro hai molta più libertà, però serve pure quello, cioè se la gente ti ha visto in televisione e poi viene a teatro perché ti ha scelto, hai vinto.
0: Esatto, anche perché è un percorso che poi in un certo senso ti ha accompagnato, no?
1: Certo.
0: A poter fare poi delle cose tue, no? Fondamentalmente in televisione sicuramente, ecco, c'era qualcuno che poteva mettere bocca a un tuo progetto, al tuo monologo, andava aggiustato, andava sistemato. Oggi sicuramente con il teatro, con il tuo teatro, quello che hai creato, sei più libero in un certo
1: però
0: senso.
1: Però ti dico anche una cosa,
0: però
1: sono più libero ed è giusto essere più liberi, però ci vuole anche un po' di preparazione al confronto. Ti spiego, oggi il rischio forse per un ragazzo giovane è che facendo tutto da solo, montando,
0: e parliamo anche dei social,
1: dei social, ti scrivi tutto tu, giri tu, monti tu, carichi tu, ok, se sei forte sei forte, però il rischio potrebbe essere che non c'hai un contraddittorio. Cioè non c'è nessuno che ti dice questa cosa secondo me. Noi invece veniamo da un po' quella generazione che
0: ma meglio,
1: forse meglio, ci hanno detto questa cosa no, questa cosa no, questa. Dopo, quando hai libertà, però quei paletti un po' ti restano, dici ma forse vuoi vedere che quella volta quello aveva ragione, e ci pensi.
0: Assolutamente.
1: Perché oggi arrivare sui social lo decidi tu. All'epoca, per arrivare già in un programma televisivo come Made in Sud, dovevi fare un provino, dovevi proporre delle cose, gli autori dovevano dire sì o no, anche sbagliando, pure se secondo te quelli stavano sbagliando, però almeno c'è una dinamica. E io oggi mi porto tutto questo bagaglio che ha fatto sì che poi puoi avere una tua dimensione. Pensa che sono arrivato a scrivere anche un libro, cioè io che li ho letti i libri, però ne ho scritto uno perché non mi piacevano gli altri. Allora ho detto voglio scrivere un libro che mi piace, è il libro mio, magari l'ho letto solo io. Però
0: e quando è uscito Pasqui, scusami?
1: L'anno scorso, si chiama Svelut, cronache semiserie dei moti dell'anima.
0: E questo titolo?
1: E questo titolo, Svelut, sai cosa significa?
0: No, non
1: puoi saperlo. È sempre Gibiano in Campania che ritorna. È un termine che vuol dire come stai svelut? Cioè quando un amico ti incontra e dice ma te vedi tutto svelut, ovvero preso dai turchi, distratto, quasi, capito, con la testa
0: avvilito, stanco,
1: bravo, tra
0: così.
1: Avvilito e svilito, brava, non a caso fa via la cimina. Avvilito e svilito, svelut, e quindi sono tutti monologhi e dialoghi di persone che stanno svelute.
0: Bellissimo.
1: E lo trovi in libreria, edito da Guida Editori.
0: Bello, e ci sarà un prossimo, ci stai pensando?
1: Sì, ci sto pensando.
0: O lo stai scrivendo? Già.
1: Non ancora. Mo mi
0: ti
1: sto
0: deve
1: dedicando
0: arrivare
1: allo spettacolo, perché quelli vanno anche di pari passo a volte, lo spettacolo e i libri, perché sono, diciamo, la stessa matrice, però alcune cose sul palco non vanno dette e alcune cose nel libro non vanno scritte. Allora, quelle che non vanno scritte le porti a teatro, quelle che non vanno dette le porti.
0: Esatto, oppure la stessa sceneggiatura magari la porti in scena e quella va scritta e fai comunque l'utile e il dilettevole, in entrambi i casi. Invece
1: o
0: in
1: l'utile
0: e mondo
1: il dilettante, come diceva un mio amico che non è diventato un professionista.
0: Sempre di Giuliano.
1: No, di Villa Ricca. Era più ricca la vita.
0: E invece questa nuova generation un po' del social ti ha fatto lasciare andare un po' la tua comicità classica, oppure sei entrato comunque in confidence e hai dovuto adattare comunque la tua comicità a questi nuovi ritmi social? Cioè ti ha arricchito o ti ha un po' messo in crisi
1: il tuo
0: lavoro?
1: Io penso che le cose nuove arricchiscano sempre. Ti mettono in crisi se tu hai poche cose da dire. Cioè io penso, se io vedo un comico bravissimo mi sprona, perché dice oh attenzione, cioè c'è gente brava attorno a te, quindi se hai delle cose da dire ti escono fuori. Ti metti in crisi se tu magari sei chiuso, vedi quello bravo e dici sta cagnando, ma cazzo scrivi tu qualcosa di nuovo. Quindi
0: assolutamente non ti ha messo in difficoltà.
1: No, ma anche perché io facevo prima delle cose più sketch, cabaret, eccetera, eccetera. Oggi vado più su una dimensione teatrale e surreale. Io quando vedo anche gli stand-up comedian, io sono molto fan degli stand-up comedian. Ci sono quelli bravi, quelli meno bravi. I cantanti.
0: Mamma mia, veramente,
1: bravi,
0: Dio, no? Sei bravo o non fai proprio ridere.
1: Cioè, però a Napoli abbiamo molti bravi, però non è come il fatto di Napoli, non è che tu sei bravo perché fai stand up o tu sei bravo perché sei di Napoli, tu sei bravo perché sei bravo. Cioè, c'è, che ne so, nazionalmente mi piace Filippo Giardina, questi qui che hanno iniziato la stand up. Ma poi c'è gente che dice non fai ridere, vabbè, ma a me stand up. No, che significa?
0: È vero.
1: Significa? C'è quello prima di te che ha fatto ridere.
0: Che la stand
1: ridere
0: up cos'è, un racconto, una fiaba? Devi far ridere e riflettere, cioè è molto complicato. Ci sono dei tempi, ci sono delle dinamiche particolari. Domande secche, ti faccio
1: domande secche anche se sto un po' ingrassando, vai.
0: Ma mettiamolo io a bacchetta, qui con la compagna. Allora, meglio palco o televisione?
1: Palco.
0: Persona o personaggio o te stesso?
1: Personaggio
0: o te stesso?
1: Te stesso.
0: Scrittura o improvvisazione?
1: Scrittura.
0: Risata immediata o risata costruita?
1: Che significa però? Cioè,
0: lo sapevo che me lo chiedevi.
1: Sì.
0: Cioè, nel senso, è legato al fatto della risata immediata, cioè dovuto anche con una sorta di improvvisazione in un certo senso. Oppure quella costruita che ti vai a cercare, proprio la battuta, perché sai che al pubblico quello farebbe ridere.
1: Costruita.
0: Fabiola che si arrampica, ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: Successo o libertà?
1: Successo o libertà? Ma cara, cioè, avevi bevuto quando hai scritto queste cose? Vogliamo togliere il vino? Ma che significa successo o libertà?
0: Allora, devi entrare in quello che io magari voglio far uscire fuori in questo momento. Il successo comunque in un certo senso è collegato
1: a capito libertà.
0: Ah,
1: no, veramente sì, spieghiamola pure però, perché il successo a volte c'ha dei... Il sistema a volte ti mette delle restrizioni. Tu per essere molto famoso devi fare quelle cose lì. Preferisco essere libero ed essere famoso QB. Quanto basta.
0: Sì. Allora Pasquale, tra poco entriamo in un momento più leggero, ma anche molto divertente, yeah. Ancora più sudato di questo. Noi torniamo e vi lascio con Renato Carosone o Sarracina.
1: Un
0: a tra
1: giovane.
0: Poco.
1: Ciao.

0: Ed eccoci tornati con Pasquale sì. Palma, qui non si smette mai di ridere anche mai. A microfoni spenti, ma adesso ti faccio ridere io, oh. Vero o falso?
1: Vai.
0: Nei tuoi personaggi c'è sempre almeno un pezzetto di persona che hai sì. osservato nella vita reale. No, le ridevo ragazzi perché qua a microfoni spenti, voglio dire, si dicono delle cose, degli errori che si fanno, certo. delle cose che facciamo quotidianamente e quindi io sono ancora in quel momento
1: ma
0: là.
1: Ma l'errore Vai. Più grande che hai fatto è ammaiamma, però al di là di questo. Sì, c'è
0: Pasquale,
1: sempre...
0: stop. Allora, raccontiamo un attimo sta cosa, perché sennò io ti vedo e la dico.
1: Vai,
0: durante
1: vai.
0: Il set sappiamo che le ore cinematografiche, quando
1: sono
0: fai
1: lunghe.
0: Un lungometraggio, sono immense. Per questo, come ci diceva il caro Edoardo De Filippo, Pietana seggia sit. Se
1: proprio
0: fucino,
1: a me te ce lo diceva Edoardo De Filippo.
0: No, ci ha pure chiamato perché te impazienti
1: sì,
0: sul
1: sì,
0: set.
1: Non pigliava, te ne WhatsApp Edoardo De
0: Filippo. Ha detto, raga, pazienza, che noi eravamo tutti affannati
1: sì,
0: da queste ore.
1: Sì.
0: E comunque... finalmente arriva il momento
1: la prima
0: fatidico
1: scena.
0: La prima scena dopo 4-5 ore ci sediamo
1: stiamo per fare, appena io mi muovo uno dice stop. E da quel momento abbiamo pensato che cioè noi eravamo tipo dei mobili che non potevamo muoverci, che ci diceva stop. Però
0: ed è successo
1: vabbè.
0: 2-3 volte che Pasquale cioè
1: appena stop. Capi quella cosa di azione stop, come un respira ci sbagliate
0: però non era dovuto a noi ma
1: no,
0: al direttore
1: no,
0: della
1: no.
0: fotografia con le varie
1: ma vogliamo dirlo che uscirà, vogliamo dire che uscirà, ma vogliamo dire anche il titolo di questo film, non lo
0: vai
1: 1-2-3
0: intercettati e vi ho detto tutto
1: sì,
0: e poi lo diremo quando
1: lo diremo quando
0: che lo
1: quando?
0: Sappiamo
1: manca lui non sapevano manca loro non lo sa nessuno, forse qualcuno un giorno lo saprà. Può essere pure che tra una settimana per i cim, comunque lui mi si fa shoot e voi non l'avete seguito.
0: Vabbè, ve lo faremo sapere.
1: Sì,
0: allora, torniamo a noi. Sì. Ti capita ancora oggi di provare le battute davanti allo specchio da solo?
1: Non davanti allo specchio, ma fare memoria. Fare memoria.
0: Però io odio lo specchio, però lo fanno, lo sai.
1: Ma più non lo so.
0: Io non mi
1: so.
0: Riesco a guardare, dico sembro un idiota, quindi guardo il muro.
1: Ma lo specchio dice spesso la verità.
0: Allora così è. Ti devo dire, non lo riesco a fare. Allora, non ridi mai delle tue stesse battute mentre le fai.
1: Sul palco no, però nella vita magari sì. Sì, perché a volte nella vita dico delle cose per far ridere me stesso.
0: Devi dire vero o falso?
1: Sono troppo logorroico. Com'è? Vero o falso?
0: Quindi falso.
1: Falso.
0: Se non avessi fatto questo mestiere, avresti fatto comunque qualcosa legato alla comicità.
1: Sì, vero.
0: Hai mai pensato questa battuta non funzionerà mai e invece è diventata la più forte dello spettacolo?
1: Vero.
0: Ti piace rivederti in TV senza cambiare i canali subito?
1: No, falso.
0: La gente a volte aspetta che tu sia sempre comico anche nella vita reale.
1: Vero, vero.
0: L'abbiamo detto
1: sì,
0: prima,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì.
0: Se ti fermi troppo tempo senza palco, inizi a sentire la mancanza del pubblico.
1: Vero, vero.
0: Entriamo in Limited Edition, Pasquale. Mo l'ho rimproverato, è diventato serio.
1: Sì, sì.
0: No,
1: uno mi ci faccio.
0: Allora, round 1, personaggio sì. o realtà? Io ti dico una cosa e mi dici subito se per te è più vita reale o comicità.
1: Molto difficile questa domanda. Cioè, complimenti, ma anche smettila. Vai.
0: Sto sudando. Te l'ho detto che tra poco suderà.
1: Vai.
0: Ti dico una situazione, no? E tu mi dici se rappresenta più la comicità, quindi una messa in scena,
1: okay.
0: o invece più da vita reale.
1: Vai.
0: Una signora al mercato che urla.
1: Vita reale.
0: Una scena improvvisata sul palco.
1: Scenica.
0: Una battuta scritta.
1: Scena.
0: Una situazione quotidiana esagerata.
1: Vita reale.
0: Un errore che diventa sketch.
1: Vabbè, certo, scena.
0: Round 2, scelta secca. Palco grande o pubblico piccolo o pubblico ma vicino.
1: Non ho capito, in italiano, cioè, allora aspetta, io sono di Giugliano in Campania, però noi lì usiamo spesso parlare in questa lingua che si chiama italiano, non so se ne hai mai sentito parlare, sarà una lingua diciamo antica, qualcuno dice un po' desueta, però...
0: Allora, vai, te la ripeto,
1: vai.
0: No ragazzi, io adesso sono entrata, vedi, mi serviva un attimo
1: è entrata,
0: lo stop.
1: Siamo tutti in chill, ti ricordi come diceva l'aiuto regista del film? Siamo, no, in keep, come dici?
0: Keep. Vuol dire senza mettere praticamente stop.
1: Sì. E noi stiamo in un ristorante, lui dice siamo in keep, ma keep non si chiamava keep ristorante. Vabbè. Vai,
0: allora,
1: ripetila.
0: Palco grande con grande pubblico.
1: Opa.

0: pure
1: ristretto, okay, ma comunque vicino.
0: Seconda.
2: Mo, niente, io me le rileggo perché magari.
0: Vai, no, rileggi e riscrivitele pure.
1: Personaggio nuovo o personaggio storico?
0: Personaggio nuovo.
1: Prova perfetta o improvvisazione riuscita?
0: È improvvisazione riuscita, perché se la prova è perfetta, però poi.
1: Però no, la prova perfetta rientra nel copione di quello che già tu fai, no? Nel senso di quello che è il tuo spettacolo. Se invece esci fuori binario, esci fuori un po' il copione, c'è l'improvvisazione che ti può avvenire, che succede quasi spesso, no? E certo, quindi è riuscita, dici, ammazza, è funzionata,
0: sì,
1: la rimetto magari domani in replica,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì, improvvisazione.
1: È più figo, no?
0: Sì, ma quello accade sempre. Quello accade sempre. Sì, comunque l'improvvisazione che poi ti porti diventa tra le battute più forti che avrai.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì.
1: Round 3, verità da comico. Hai mai salvato uno spettacolo improvvisando?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Hai mai cambiato un personaggio dopo il primo minuto sul palco?
0: Sì.
1: È successo?
0: Sì, sì, sì, sì. Cioè, non stava funzionando. Sì, sì, sì, sì. Ma anche qualche monologo, anche qualche battuta.
1: Vedi, ragazzi, quanto è difficile che uno poi tutta sta roba dietro non la conosce.
0: No, no. Ma tu a volte mi capita ancora che in qualche spettacolo dico sto per andare a fare questa cosa e mentre sto dicendo che vado a fare questa cosa succede una cosa e quella cosa la tolgo da mezzo perché sento che non è più il caso.
1: Esatto.
0: Quindi capite, io durante lo spettacolo faccio la scaletta perché alcune cose non sempre si possono fare.
1: Esattamente. Hai mai invece riso mentre il pubblico non rideva?
0: No, no, no.
1: Cioè,
0: no,
1: sai quelle scene, no, di silenzio, no, imbarazzanti, no, no, che, no, ti, no, sei visto da fuori? No,
0: no, no, no. No, è drammatico. Se il pubblico non ride, è drammatico, non è comico.
1: Invece, hai mai preso ispirazione da una persona reale?
0: Sì. Spesso, sì, sì, sì. Cioè, non spesso, però io quando sento delle cose le metto in copione, diciamo.
1: Ultimo round, poi ti lascio libero, comicamente onesto. La cosa più difficile del mio lavoro è?
0: La cosa più difficile del mio lavoro è essere originali e non banali.
1: La cosa più divertente del mio lavoro è?
0: Che il mondo ti dà sempre tanto spunto.
1: Invece quella più sottovalutata della comicità è?
0: Che fa ridere è difficilissimo, cioè qualsiasi comicità tu faccia è difficile, sembra che tu sei sempre il simpatico, vabbè, chi le che cazzo, no, essere presi sul serio.
1: Gran finalone, io sul palco sono
0: Dio. È umile.
1: Sì, ragazzi, ma scusa, uno non si sente tale,
0: sì,
1: deve cambiare,
0: dai,
1: lavoro. Allora, noi ci fermiamo un attimo, prendiamo una pausa per respirare. Vi lascio con una tazzulele caffè di Pino Daniele. Torniamo tra pochissimo per salutare Pasquale Palma.
0: Perché sta parlando assai. Ciao.

0: Ed eccomi qui con Pasquale Palma, microfoni di Rai Radio Live Napoli. Sì. Siamo arrivati all'ultimo momento di questa puntata super divertente,
1: meno
0: super
1: male,
0: bella.
1: Dai,
0: che guarda, non avevo dubbi, sono contenta che sei passata da qui.
1: Grazie. Passato pure è bello, ho cambiato sesso durante
0: la pausa. Lui si è messo una parrucca bionda.
1: Sì,
0: e quindi
1: è solo diventato.
0: È arrivato un personaggio.
1: Esatto, zia Titina.
0: Allora, Pasquale, partiamo semplice. Sì. A cosa stai lavorando adesso?
1: Allora, adesso ho fatto nascere un mio nuovo spettacolo un mesetto fa che si chiama Tutte le volte che sono morto. Ed è uno spettacolo che racchiude un po'.
0: Bellissimo il titolo.
1: È molto esplicativo perché secondo me noi moriamo, non si muore una volta, moriamo tante volte, sia drammaticamente che comicamente. Se mi rubano il posto macchina, io in quel momento muoio, quindi tutte le volte che muoio moriamo sempre, mangiamo tanto, sto morendo, cioè muori tanto. E quindi ho fatto una data zero a febbraio e adesso il inizi di giugno ne faremo un'altra, non dico ancora dove, però in un posto molto caratteristico al centro di Napoli.
0: Bello, mi devi invitare, ci devo venire perché mi voglio godere lo spettacolo. Io amo andare al teatro, ancora sono legata a questa funzione, chiamiamola così.
1: Assolutamente, hai detto che belle funzioni.
0: Penso che davvero esci da lì sempre ricco di emozioni, no? Che ti lascia il personaggio, l'artista in sé, e anche il momento di essere lì a rilassarti, perché poi ti porta, sono capaci poi gli artisti, anche nel tuo caso, del tuo spettacolo, di portarti in mondi, di farti distrarre, di farti immaginare e pensare.
1: È bello.
0: E invece il futuro per te, invece, come lo vedi? Legato alla tradizione, oppure immagini anche nuove forme, nuovi linguaggi, magari anche più moderni?
1: Guarda, io dico che non c'è niente di più moderno della tradizione. Oggi,
0: tornando al, facciamo un passo indietro,
1: sì,
0: di prima.
1: Sì. Oggi nel 2026 tradizionale vuol dire moderno. Se pensi anche ai cantanti, ai nuovi generi, a volte esce fuori una cosa che si faceva 70 anni fa fatta bene. In questo momento sto pensando a la Nina, ok, la Nina.
0: Sì.
1: O i nostri, la maschera, i nostri cantanti napoletani. Quello è un genere che si è sempre fatto. Farlo oggi bene
0: è originale, è innovativo.
1: Quindi, secondo me, perché poi tutti sono moderni, allora tutti quanti sono antichi. Se uno è antico, diventa moderno.
0: No, è vero. E invece ora ti faccio una domanda molto bella.
1: Sì,
0: finale,
1: questo chi lo dice però che è bella?
0: No.
1: Ma questo quando
0: l'hai scritto? L'ho letta adesso e ho detto brava, okay. Mi piace tantissimo.
1: Figurati.
0: Allora, guardandoti indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto? O invece se potessi cambiare una cosa sola del tuo percorso, quale sarebbe?
1: No, rifarei tutto.
0: Tutto, non c'è niente che cambieresti.
1: Tutto. Ma tutto, sembra una banalità, ma tutto quello che fai ti porta oggi. Se io non avessi mai sbagliato, non sarei questo. E allora, poi, se avessi sbagliato meno, poi dovrei sbagliare di più dopo, per andare pari. Invece si sbaglia, ma l'errore nel senso di caduta, se tu cadi poco poi ti fai più male che la volta che cadi.
0: Infatti dai migliori fallimenti
1: nascono questi programmi. Si è sempre detto, no?
0: Non
1: ed
0: so
1: è
0: come
1: così.
0: Si dice il denso, sono brava
1: dai
0: con i detti.
1: Dai migliori fallimenti nascono le più grandi
0: successi.
1: Mamma mia,
0: tra 10 anni dove ti immagini?
1: Tra 10 anni dove mi immagino? Mi immagino a teatro e mi immagino a casa mia.
0: Bello, va bene. Allora, noi direi possiamo chiudere, possiamo lasciare andare. E grazie Pasquale Palma per essere stato
1: qui
0: con
1: te.
0: Noi.
1: Non solo sei una grande amica, ma sei anche una persona simpaticissima. E quindi questa cosa si vede, perché spesso si vanno dei programmi a robe belle buone, stanno quelli là, pazze, tra cui tu. Però almeno tu sei una pazza.
0: Sana.
1: Grazie mille, se vi va seguitemi, se non vi va seguitemi lo stesso.
0: Grazie mille, grazie, ciao
1: mille
0: a tutti,
1: a voi,
0: amici,
1: ciao.
0: Ci riascoltiamo domani, ciao, un abbraccio,
1: ciao.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte, a perdere le cose che ho distrutto e alcuni dicono il migliore. Al gioco delle carte avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi, e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri, e chiamarli tutti con lo stesso nome, ma non dirlo interamente, e non scusarsi io.

Se stai ascoltando il disco, sai che ti amo ancora, ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, i miei quadretti, dove un giorno hai scritto torno alle 9 se mi aspetti.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono date che sul calendario non sono semplici passaggi di tempo, ma veri e propri punti di emozioni. Oggi a Diretta Live celebriamo un'artista amatissima che lo scorso 9 maggio ha spento 60 candeline festeggiando contemporaneamente 45 anni di brillante carriera. Lei è il simbolo della continuità emotiva, una voce familiare che da oltre 30 anni entra nelle nostre case in punta di piedi grazie alla sigla di Un Posto al Sole. Una donna e un interprete sensibile che non ha mai avuto il bisogno di gridare per lasciare il segno. Ha scelto di celebrare questo doppio importantissimo traguardo nell'unico modo in cui un'artista vera sa fare, con la musica. È uscito infatti il suo nuovo album di inediti, intitolato proprio 2026, prodotto e distribuito dalla storica Zeus Record della famiglia Barrucci. Un disco coraggioso, totalmente controcorrente rispetto agli algoritmi di oggi, composto da 10 tracce fatte con il tempo, con il cuore e soprattutto con l'anima. Restate con noi perché fra poco festeggeremo insieme Monica Sarnelli.

0: Timeo Benover, Monica Sarnelli, tratto dall'album 2026, e abbiamo Monica con noi in studio. Ciao Monica, benvenuta.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Io benissimo, e poi sono felicissima di averti qui con noi perché è un momento importante, è un disco che ha un significato importante perché è un festeggiamento dei tuoi 45 anni di carriera, dei 30 di Un Posto al Sole, sì. E quest'anno cade anche un compleanno importante, anche se tu sei sempre bellissima e giovanissima, e quindi veramente sei un esempio per tutte le donne, per il tuo stile, per la tua classe, ma soprattutto artisticamente per la tua identità. Sei un'artista che è stata sempre fedele a se stessa, con una grande coerenza in tutto ciò che fai, e questo ti fa veramente tantissimo onore.
1: Francesca, grazie per le parole bellissime che hai appena detto. Io sì, vivo un momento molto bello perché ovviamente ho un'età e ho da poco festeggiato i miei 60 anni, posso dirlo, e chiaramente quindi quest'album, il titolo dell'album è 2026, e ho voluto fortemente farlo uscire proprio il 9 maggio,
0: che è il giorno del tuo compleanno.
1: Il giorno del mio compleanno. Ovviamente 60 anni si raggiunge una consapevolezza, per cui è un disco che mi rappresenta molto.
0: 2026 è un disco trasversale che colpisce tutti perché parla di amore, di emozioni profonde, vere, quelle che ognuno ha provato e prova nella propria vita. Ma è anche un disco che attraversa più generazioni perché ha scelto diversi autori con età molto differenti tra loro.
1: Gli autori di questo disco sono di diverse generazioni. Chiaramente rappresentano le mie anime, perché io ho più anime. Quella più vicina a Peppino Di Capri, a Sergio Bruni, e quella più vicina al Napolitan Power, quindi a Pino Daniele, a John Senese, a Mario Musella, agli Schomer, Franco Del Prete, insomma.
0: Infatti ricordiamo, tu hai iniziato giovanissima, 15 anni soltanto, e sì, poi appunto hai cantato insieme ad artisti grandiosi, li citavi prima, da Peppino De Capri a Fred Bongusto, a Wes, sì, al Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, sì, che ha appena vinto Sanremo. Insomma, una carriera ricchissima, sì. E quello che mi piace tantissimo è che tu hai mantenuto sempre una semplicità. Cioè, nel senso che con un curriculum del genere potresti veramente, come si può dire, vantartela. Invece hai veramente sempre un approccio molto naturale in tutto ciò che fai.
1: Assolutamente sì, perché comunque voglio dire, io ringrazio veramente chi mi ha dato la possibilità, il pubblico, soprattutto la mia Napoli, che mi ha da sempre sostenuta, voglio dire, sia come appunto come voce in sigla di Un Posto al Sole, perché mi riconoscono per strada, poi comunque voglio dire, è la sigla di Un Posto al Sole. Io sono la cantante insieme a Carlo Famularo dalla prima puntata. La canzone
0: infatti
1: è scritta
0: 30
1: da Antonio,
0: anni,
1: 30 anni da Antonio Annona, da Bruno Lanza, e quindi insomma ne vado veramente orgogliosa. Tra l'altro io sempre nella mia vita ho sempre voluto imparare, mi sono sempre sentita, come diceva Edoardo, no? Gli esami non finiscono mai, quindi per me c'è ancora tanto da fare, tanto da imparare. E come ti dicevo, questo è un album che mi rappresenta molto, perché io sono soprattutto un interprete, tu sai, io non scrivo canzoni. Essere un interprete per me è una grandissima soddisfazione, essere, come dire, riconosciuta come interprete, perché l'interprete è insomma una cosa grossa, perché io quando canto racconto le canzoni, le vedo, le faccio immaginare, faccio toccare le storie con le mani, insomma, voglio dire, per cui è motivo veramente di grande orgoglio.
0: Monica, dicevi che questo disco rappresenta un po' le tue diverse anime, in che senso?
1: Appunto, come ti dicevo, quest'album ha diverse anime, diversi autori di diverse generazioni.
0: Tra cominciare cui Bruno Lanza, poi, che hai appena citato.
1: Bruno Lanza, che ho appena citato, appunto, che ha scritto non solo Un Posto al Sole, ma ha scritto tante hit, tra cui Mente Cuore, ma non solo, tante altre.
0: E poi questa canzone che era di Luke.
1: Sì, e a parte questa canzone, sì, di un giovane, giovanissimo artista che sono andata a scovare, ma veramente bravo, sentirete parlare di Enzo Colursi, in arte Luke, che ha scritto Si Muovo Bene Overo, una canzone, secondo me, straordinaria, molto cantautorale.
0: Come hai scelto gli artisti e gli scrittori che dovevano appunto comporre i testi dei tuoi brani?
1: Diciamo che come prima cosa voglio nominare Vincenzo D'Agostino, il grande Vincenzo D'Agostino, che ha scritto due brani per me in quest'album e che purtroppo, insomma, non sono riuscita a fargli sentire le mie interpretazioni, perché purtroppo, come sapete tutti, ci ha lasciati proprio qualche mese fa. E quindi, oltre, voglio dire, appunto alla scrittura di Vincenzo D'Agostino, che ha scritto anche nell'altro mio album,
0: in cui un po' gli dedichi un po' questo album, perché diciamo c'è proprio la dedica a chi non c'è più.
1: Infatti l'album è dedicato proprio a chi non c'è più, in quanto, voglio dire, tu sai, Francesca, noi ci conosciamo al di là del nostro lavoro, che io insomma ho perso i miei cari, ho perso mia mamma, ho perso mio fratello, ma ho perso tanti amici musicisti quest'anno, da Gem Senese, Gianfranco Caliendo del Giardino dei Semplici, tanti musicisti, Gaetano
0: Russo. È stato un anno durissimo,
1: un anno veramente terribile, per cui questo disco io l'ho voluto fortemente dedicare appunto a chi non c'è più, perché c'è la vita ha un altro senso quando perdi le persone a te molto care, perché tu ti accorgi e capisci cos'è veramente importante, a cosa devi dare importanza. Quindi anche in questo per me c'è stata una crescita, oltre che naturale, perché compio 60 anni, ma proprio una crescita dell'anima, della mia sensibilità, che insomma è diventata ancora più spiccata proprio perché ho perso tante persone care. Quindi questo disco è dedicato appunto a chi non c'è più, ma ti ripeto, tra gli autori, tu dici come l'abbiamo scelto. Io quest'album l'ho inciso su Etichetta Zeus, arrangiamenti di Nino Danisi, che tra l'altro anche autore, ha scritto anche lui in questo, tra l'altro ha scritto proprio insieme a Vincenzo D'Agostino, lui ha scritto la musica e D'Agostino ha scritto le parole. E quindi, voglio dire, abbiamo scelto insieme le canzoni. Le ho scelte perché mi hanno colpito perché sono molto intense, hanno un filo che le accomuna tutte, che è quello, un filo rosso, quello dell'amore. C'è anche un brano di Gigi Finizio che ho voluto riprendere, che lui già ha fatto incidere 8 anni fa da un'altra cantante e che io ho voluto fortemente riportare. Quindi un disco di inediti, tranne appunto quella di Gigi Finizio.

0: E questo invece era Tenga Te di Giuseppe Russo, in arte Monaché, un grande artista emergente che però già si sta definendo con una propria personalità ben spiccata. E questa canzone tu la interpreti appunto con questa tua verità, con questa sensibilità interpretativa che hai sempre, con la tua voce stupenda a cui dai veramente uno spessore importante.
1: Grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Vi siete incontrati? Come è avvenuto questo incontro? Perché hai scelto un artista del genere?
1: Ho scelto Monaché perché insomma si sente Napoli nelle sue canzoni, e tra l'altro voglio dire non è stato semplice cantare questa melodia, perché è una melodia insomma che va su, va giù ed è complicata, però è fascinosa, e quindi l'ho scelta proprio per questo. Poi oltretutto anche le parole, è un modo di parlare d'amore però molto molto particolare, devo dire.
0: D'altronde l'amore ha tante sfaccettature, no? E quindi ognuno ha il suo punto di vista, e questa rosa di artisti che tu hai chiamato per realizzare questo disco insieme a te ne dà tutte le sfumature. È come un fiore questo disco, un fiore in cui ogni petalo ha una sua essenza, e insieme fanno questa composizione che è stupenda. Adesso se guardi i tuoi 60 anni e i tuoi 45 di carriera, come ti definiresti? Ti senti soddisfatta di quello che hai realizzato? C'è qualcosa che avresti cambiato? Qualcosa che vuoi ancora raggiungere?
1: Allora, sicuramente io mi sento e mi definiscono, ed è una definizione che devo dire sento molto mia, portatrice d'amore, perché io attraverso, voglio dire, le mie canzoni, attraverso le mie interpretazioni, diciamo il mio obiettivo era proprio quello di arrivare al cuore delle persone, e devo dire insomma, voglio dire, questo pare che io ci riesca, perché mi scrivono in tanti e mi dicono appunto che le mie interpretazioni arrivano proprio con grande impatto emotivo.
0: È vero, verissimo.
1: E quindi insomma questo devo dire è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che io non ho grossi rimpianti, perché nella vita ho fatto i passi giusti, devo dire che tutti i passi molto ponderati, non ho mai fatto niente di, anzi sono stata anche troppo attenta a non lanciarmi oltre, perché volevo essere certa di arrivare preparata per il mio pubblico. Forse ecco, mi sarei dovuta lanciare un po' di più,
0: forse sì.
1: E forse magari questa cosa sarebbe anche arrivata prima, no? Però insomma c'è sempre tempo.
0: Assolutamente sì, anche perché il tuo pubblico è sempre costante, anzi è in continua crescita, quindi
1: sì, devo dire.
0: In un mondo in cui va tutto di fretta e anche la musica sembra fatta più che altro di algoritmi, no? Di numeri, di follower, questo disco è un disco vero sotto tutti i profili. Abbiamo detto che è stato registrato alla Zeus, famosa casa fondata dalla famiglia Barrucci, e veramente suonato, cioè gli strumenti, è una musica vera realizzata con artisti veri, dei musicisti grandiosi, di grande spessore.
1: Tutti musicisti bravissimi, tra l'altro voglio dire così, mi viene da dire che questo disco è un po' vintage come me, nel senso che comunque è molto suonato, e poi ci sono anche i soli, sono tornati i soli finalmente, cioè il solo di chitarra, il solo di sassofono, tra l'altro sono dei soli suonati straordinariamente, perché se mi permetti vorrei fare i nomi di tutti quelli,
0: certo,
1: che sono,
0: assolutamente,
1: cioè Mariano Barba la batteria, che pensa, io ho conosciuto che era un bambino, perché figlio d'arte, figlio di Gennaro Barba. Tra l'altro voglio dire, Mariano ha suonato con Pino Daniele, ha suonato con dei grandissimi artisti. Gaetano Diodato al basso, alle chitarre, Claudio Romano, Maurizio Fiordiliso, ti sto parlando di tutti i musicisti straordinari. Enzo Anastasio col suo sassofono,
0: bravissimo.
1: Ancora Sasappie De Palumbo con la fisarmonica, e quindi insomma un disco veramente piacevolissimo.

0: Parliamo sempre d'amore, e questo invece era Turminto, interpretato da quest'ultimo tuo disco bellissimo 2026. Questo brano era firmato da Antonio Carbone, Marco Fasano e Seno, il chitarrista di Gigi D'Alessio.
1: Pippo Seno.
0: Diciamo che avete voluto mettere al centro, tu e anche Nino Danisi, che ha diretto e arrangiato tutto il disco. Sì. C'è la classicità che si sposa perfettamente con la modernità, ma c'è un'altra cosa importante, la sincerità. Quindi sincerità nella scrittura, negli arrangiamenti, nelle interpretazioni, ma anche, secondo me, nella decisione coraggiosa di non scegliere un disco apripista. Di solito c'è sempre un singolo che lancia e anticipa l'uscita dell'album. Tu invece hai voluto dare dignità a tutti e 10 brani contemporaneamente, facendo uscire direttamente l'album. Perché?
1: Ma è capitato, guarda, le canzoni sono talmente belle tutte che ci siamo guardati in faccia. Di solito sì, si fa una sorta di briefing, insomma di riunione, e si dice: allora, su quale brano puntiamo? Chi diceva uno, chi diceva un altro? E insomma, voglio dire, quindi ci siamo resi conto che tra Nino Danisi, tra i discografici e me, quella è bella per quello, quella è bella per quell'altro. Insomma, quindi diamo veramente visibilità a tutte, perché meritano. Tra l'altro, Turmiento, un brano molto funky che, insomma, mi ricorda un po' i miei albori di quando ero ragazza, che tra l'altro, voglio dire, con Marco Fasano, con Pippo Seno, con Antonio Carbone condividavamo il palco nei club di Napoli. E quindi, insomma, che poi a un certo punto mi hanno chiamato, mi hanno detto: abbiamo un brano per te. Quindi un brano funky, anche perché io comunque, voglio dire, quando ero ragazza nei club, oltre a essere la corista di Peppino Di Capri, come hai detto tu, di Fred Bongusto, all'epoca io cantavo il rock, cantavo il blues, cantavo il funky, quindi Tina Turner, Prince, Sting, Michael Jackson, Stevie Wonder, insomma. Quindi voglio dire, questo brano funky mi riporta un po' a quei ricordi.
0: E a quella che sei tu, in realtà, tutte le sfaccettature un po' anche della tua capacità vocale, capacità artistica e anche, come dicevi tu, della tua anima. Infatti tu da poco hai portato, anzi da alcuni anni, però anche quest'inverno, in scena lo spettacolo Sirene Chantose, ma la femmina, storie di altre donne veraci. C'è tutta questa sfaccettatura di donne che in realtà si coniugano in un'unica sola persona, che è Monica Sarnelli, un'artista a tutto tondo, capace di dare voce a tutti i generi musicali, perché dentro di te hai tutte queste, hai queste potenzialità e le hai sempre seguite un po' tutte, anche se, come dicevi tu, con misura, nel senso di non esagerare mai nulla. Ma ricordando appunto tutta la tua carriera, ci sono dei momenti particolari che ricordi con un affetto speciale?
1: Ma sicuramente ricordo con grande affetto il momento in cui io ho avuto il mio primo contratto discografico e fui invitata al concerto di Pino Daniele nel 1981, il concerto di cui si parla tantissimo ancora oggi, dopo tanti anni. Io ero artista EMI, come lo era Pino Daniele, per cui fui invitata proprio dall'etichetta discografica, la EMI, e quindi, voglio dire, io ero una ragazzina, per cui mi ritrovai insieme a dei mostri della nostra musica nazionale, perché Gio Senese, Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, e insomma, voglio dire, tutti grandissimi musicisti che poi alla fine hanno fatto la storia.
0: Qual è il segreto per attraversare il tempo, le generazioni, essere sempre presenti nelle case degli italiani, però non come una voce che accompagna, ma come una voce che entra, proprio entra nell'anima, fa parte del nostro vissuto?
1: Eh beh sì, diciamo che è motivo di grande orgoglio. Tu parlavi sempre forse della sigla?
0: Se, della sigla non posso solo, ma in generale, perché comunque tu susciti sempre interesse, susciti sempre entusiasmo in tutti coloro che ti ascoltano. La tua voce, sì, proprio come dicevamo prima, ha un impatto forte, entra, tocca le corde dell'animo con naturalezza. Tutto è veramente un ventaglio che coglie tutte le generazioni.
1: Ah, questo sì, questo è vero, insomma, diciamo che io piaccio a più generazioni, è vero, tant'è che poi...
0: La dimostrazione è proprio questo disco, che
1: sì,
0: ci sono dai giovanissimi,
1: sì,
0: a Bruno Lanza,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, è vero. Ma questo, diciamo che è una cosa che veramente mi lusinga molto, perché, insomma, entrare nel cuore di diverse generazioni, penso che non si possa desiderare di meglio. Io, certo, voglio dire, anche con la mia voce amo, sempre amato sperimentare. Anche per esempio attraverso le mie tante esperienze musicali ho anche ospitato dei rapper nelle mie canzoni, non è il caso di questo album, però in passato ho avuto, quindi sono pronta a metterti
0: in gioco.
1: A mettermi in gioco, sono pronta a sperimentazioni, perché secondo me chiudendosi non si va da nessuna parte. Cioè sì, come hai detto tu, io nello spettacolo si riesce Chantos, ma la femmina ed altre storie di donne veraci, lo spettacolo che ha scritto per me Federico Pacalebre, io sono più donne, ma soprattutto voglio dire, io passo da Indifferentemente, che è una canzone classica, intramontabile, che hanno cantato Angela Luce, Mirna Doris e tanti artisti che rappresentano la canzone napoletana e non, così poi passo dalla canzone Non ti scurda degli Alma Megretta. Per cui insomma questa versatilità è una cosa che mi ha sempre
0: caratterizzata
1: e che mi caratterizza. Sì, quest'album tra l'altro ho voluto fortemente, le tonalità sono molto basse, sì, perché amo la mia voce calda, anche perché insomma dopo una certa età la voce pare che diventi uno strumento ancora più interessante, un po' come è diventata la voce di Sergio Bruni, quella di Roberto Murolo. La voce prende corpo e ha diversi armonici rispetto a quando sei, se tu senti un brano, no, di quando io ero ragazza e senti quello che ho cantato oggi, si sente proprio la voce un po' diversa. E quindi insomma io amo soprattutto non urlare, mentre voglio dire il disco precedente che ho fatto sempre con su etichetta Zeus era un disco di tonalità molto più alte, Nata Manera, sì. Invece adesso ho voluto assolutamente cantare in tonalità basse, perché amo molto la musica,
0: è più soul.
1: Sì, amo molto Tochigno, Maria Bethania, insomma questa musica del fado che comunque ci sta anche bene con la mia voce, capito? Quindi,
0: e poi se parliamo d'amore è qualcosa di intimo, insomma non hai bisogno, sì, di alzare la voce per lasciare, esatto, il segno. Su questo, sì, non c'è assolutamente nessun dubbio, e questo in qualche modo si può considerare anche un disco adulto. Cioè che non ha bisogno di dimostrare qualcosa, ha bisogno solamente di dare voce a ciò che sei,
1: sì,
0: e che hai dimostrato in tutti questi anni e con tutta la tua carriera meravigliosa.
1: Sì, come hai detto tu, con grande determinazione e coerenza. Oggi sono arrivata a 60 anni, che comunque voglio dire, ho avuto le mie soddisfazioni e ne avrò ancora altre, voglio sperare, me lo voglio augurare.
0: Diciamo che questo anzi è l'inizio di un nuovo capitolo, se
1: sì,
0: tra l'altro
1: vero,
0: la gente ti vede anche sui social, televisione, però veramente sei bellissima, perfetta.
1: Grazie,
0: hai un segreto, so che tra l'altro sei naturale, quindi c'è ancora più una fortuna incredibile, forse appunto è nella giovinezza dell'animo che risplende,
1: sì,
0: questa,
1: lì, insomma.
0: E questa bellezza l'hai trasmessa anche a tua figlia Francesca, in arte Fuligine, che tra l'altro è anche l'autrice di un bellissimo brano all'interno del disco
1: insieme ad Antonio Brugnano. Ha scritto una canzone secondo me molto piacevole, perché è la canzone più ritmata dell'album, Tu me la sa dentro cor.

0: questo è Tu me l'ha stato di Francesca Andreano in arte Fuligine e qui in veste di autrice. Come è stato lavorare con tua figlia? Questo confronto?
1: Ma diciamo che la soddisfazione è tanta, perché non è la prima volta che io sono in coppia con mia figlia. Diciamo che è la prima volta che lei scrive per me, insieme appunto ad Antonio Brugnano, questa canzone. Quindi, come dire, è un passo in più, perché abbiamo cantato insieme tante volte e adesso addirittura lei ha scritto per me, per cui immaginati la soddisfazione. Tra l'altro, voglio dire, Francesca c'ha questa filosofia. L'altra mattina si è svegliata e mi ha detto: mamma, come siamo fortunati, perché noi abbiamo questa passione per la musica, che ovviamente ci rende, perché la musica aiuta. Tu mi dicevi appunto, io voglio dire, magari non dimostro i 60 anni, ma la musica mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta ancora. Tra l'altro mio figlio Ciro, il mio primogenito, anche lui ama la musica, cioè lui studia la chitarra, suona la chitarra, chitarra blues. Per cui, insomma, voglio dire, in casa mia veramente
0: la
1: ci chiudiamo nelle stanze,
0: fa da
1: ognuno...
0: padrone,
1: cioè. Sì, la musica la fa da padrone, come hai detto tu, in casa mia. Ma
0: tra l'altro tuo figlio è nato proprio quando hai registrato la sigla, sì, di Un posto al sole, che registrassi sempre in questi studi, o no?
1: Sempre negli studi della Zeus. Infatti tant'è vero che anche l'etichetta Zeus compie 60 anni e 30 anni fa ha registrato Un posto al sole, che l'ho registrata proprio negli studi della Zeus, e mio figlio 30 anni a novembre,
0: esatto,
1: compirà. E quindi di pari passo va anche, cioè, insomma,
0: tu hai segnato un momento importantissimo della tua,
1: sì,
0: vita.
1: Sì, anche perché poi è una soap opera che va sempre meglio.
0: Va sempre, cioè, meglio. E poi non hanno mai cambiato la sigla. In 30 anni non sempre succede, a volte cambiano, invece da 30 anni è sempre la stessa. Che poi sappiamo che è una soap che va in tutto il mondo, non soltanto in Italia, quindi sì, hai un pubblico planetario, sei entrata nella casa di veramente milioni e milioni di, sì, persone. Allora, 60 anni che poi sono anche esperienza, sacrifici, palcoscenici, cadute, rinascite, ma soprattutto la capacità di conquistare il pubblico sempre senza scorciatoie.
1: Assolutamente sì, la mia vita è stata tutta in salita, come hai detto tu. Ovviamente sono caduta, mi sono rialzata, e insomma le cadute ci servono proprio a poi rinascere. Tant'è vero che, insomma, voglio dire, adesso si parla molto anche sui social, insomma abbiamo diverse inflessioni dalle quali prendere spunto, perché le cadute ci sono per tutti, ma dobbiamo...
0: sono importanti, anzi, perché è un momento in cui uno bisogna anche fermarsi un attimo,
1: esatto,
0: riflettere
1: appunto. Per cui voglio dire, oggi non si può cadere in depressione, bisogna chiedersi e dire: questo è un momento che ci vuole nella mia vita, è un momento brutto, ma poi mi rialzo sicuramente. Bisogna crederci, e questa positività porta poi alla rinascita.
0: Infatti tutto il tuo percorso è caratterizzato da questa grande credibilità emotiva e forza emotiva, che proprio è un tuo segno distintivo, io direi.
1: Non è stato facile, perché attenzione, io oggi ovviamente con l'esperienza che ho dico queste cose, ma non è che io sono stata, voglio dire, non è che il mio percorso poi è stato così facile, perché sono comunque una che si è chiesta sempre dove voglio andare, cosa voglio fare, cosa voglio raggiungere. Non è che poi io prendo e vado. Cioè, comunque di domande me ne sono fatte tante, e meno male, perché così sono cresciuta tanto.
0: È stato difficile coniugare anche la maternità con la vita artistica? Che difficoltà ha comportato?
1: Non è facile assolutamente, perché io mi sono data tanto al mio lavoro. Mi sono data tanto, ho fatto tanta beneficenza, ne faccio ancora. Ovviamente molto limitata, perché ovviamente ho tanto da fare e quindi non posso, come dire, togliere tempo poi a me stessa, alla mia famiglia, proprio perché, insomma, sul campo ho capito che comunque i miei figli avevano bisogno di me. Certo, oggi sono grandi, però comunque, voglio dire, io mi sono veramente data tanto. Cioè, io per il lavoro chiaramente ho lasciato i miei figli sempre in buone mani con mia mamma, però comunque voglio dire, ho tolto tanto spazio ai miei figli, e di questo io non lo rifarei.
0: Però hai lasciato anche in loro tanto, perché il fatto, sì, che entrambi seguano la tua strada in qualche modo, siano appassionati di musica, vuol dire che comunque hai seminato delle belle cose, hai seminato l'arte dentro di loro, l'amore per la musica, che io penso che sia una cura per l'anima, al di là che se tu, sì, voglia diventare o meno un artista musicale, una cantante, un, sì, musicista, la musica aiuta sempre ad affrontare le cose, cioè, è qualcosa che nessuno ti può togliere. E a volte mi hanno chiesto: che differenza c'è? Perché secondo te sono diversi gli attori dai musicisti? Perché io, in realtà l'attore ha bisogno comunque di un palcoscenico, ha bisogno di un pubblico. Il musicista basta che sta col suo strumento in mano. Bene. La cantante che con la sua voce possa cantare una canzone anche sotto la doccia, sì, che comunque si sente piena, sì, di qualcosa.
1: Tu hai detto una cosa bellissima, perché tra l'altro i miei figli sono proprio contenti, cioè, di aver preso, passatemi il termine, aver ereditato la passione per la musica, perché mia figlia, appunto, come sai, ha deciso: voglio fare la cantante, anche se poi fa l'università, scienze dell'educazione. Mi ha detto: dammi tempo che mi laureo, però nel frattempo sta studiando canto, sta studiando pianoforte, insomma. Ciro suona la chitarra blues, come ti dicevo, e loro veramente mi ringraziano. Però mi dicono anche tante volte: però tu non c'eri. E quindi voglio dire, perché anche il papà è produttore artistico, il mio produttore Dario Andreano, e tra l'altro anche musicista. Dario ha suonato e suona il sassofono, anche se poi l'ha parcheggiato un po', perché ovviamente ha troppo da fare con la tournée.
0: Sarei bellissimo anche questa capacità di mantenere anche questo rapporto professionale.
1: Sì, sì, noi siamo separati da più di 10 anni, insomma.
0: Questo fa parte proprio di quello che dicevo all'inizio, di questa coerenza emotiva che tu porti nella tua vita e in ogni cosa che fai. E tra l'altro, adesso non ricordo esattamente il nome, ma c'era un filosofo francese che disse: il regalo più bello che puoi fare a chi ami è essere felice. Quindi io penso che anche i tuoi figli, per quanto puoi sicuramente essere mancata loro durante l'infanzia, l'adolescenza, però il fatto che ti hanno visto vivere qualcosa con tutta te stessa, con la pressione che metti in ogni cosa che fai, sul palco, nei dischi, nella musica, alla fine hai trasmesso loro questo entusiasmo per la vita, che io penso che sia il dono più grande che possiamo fare ai nostri figli.
1: Vero, perché i figli sono spugne, cioè avvertono subito quando io, insomma, non sto proprio al 100%. Per esempio, questo per me è un momento molto bello, appunto, perché voglio dire, questo è l'album, insomma, che mi mette,
0: ti rappresenta
1: insieme, che mi rappresenta, perché tante volte questo però lo potevo fare meglio, e però quest'altro perché così. E invece, sai, ho avuto anche la consapevolezza, perché poi tanti brani, devi sapere, che sono stati cantati, poi per imparare le canzoni ci vuole tempo. Allora io mi metto là, imparo le canzoni, poi dico: un momento, io l'ho cantata, però non sono ancora convinta, perché quella nota lì non è giusta, l'ho fatta diversamente da come l'autore, però lì c'è pathos, c'è il pathos, che se invece io la registro di nuovo, magari si perde il pathos, però la nota è quella giusta, nel senso proprio della scelta della nota, non che io abbia sbagliato a cantare,
0: però non ha la stessa potenza,
1: la melodia, no? Eh sì, per cui questo disco mi mette in pace con me stessa, perché dico: vabbè, qui però magari la nota non era quella, è un'altra, però c'è, che ci ho messo
0: te stessa e l'anima. Esatto. E questo proprio rientra nella tua capacità interpretativa, che è potente. Ti alzi.

0: E questo invece stai come a me? L'autore è il leader dei Calzini Apocrifi. L'amore è sempre un po' tormentato, no? Forse quello tormentato è anche quello che ti coinvolge di più, anche se tutti vorremmo un amore, però alla fine le storie complicate sono quelle che coinvolgono di più e restano indimenticabili in qualche modo.
1: Pare che sia proprio così, come dici tu, Francesca. L'amore è inspiegabile, però appunto è sempre tormentato. Così come tutte le storie di quest'album, insomma, si parla sempre di amori tormentati, perché poi alla fine diciamo che le cose, quanto più sono difficili, poi diventano accattivanti e piacevoli. Le cose facili non ti danno quell'energia,
0: quell'intrigo, il tormento. Beh, appunto, abbiamo detto che il tormento poi alla fine ha sempre quel gusto dolce amaro. Da una parte ci fa soffrire, ma dall'altra diventa quella sofferenza di cui non sappiamo quasi fare a meno. Però anche questa capacità di sentire l'altro, tu sei molto empatica. Io penso che una delle altre tue caratteristiche sia l'empatia. Vero. Questa capacità di entrare proprio in connessione, non solo con le persone con cui lavori, ma con gli amici, un po' con
1: tutti.
0: È vero.
1: Io sento molto l'anima delle persone. Tieni presente che quando faccio i concerti, tra l'altro, voglio dire, insomma, a breve sarò in concerto nelle varie piazze della Campania e non, quindi non vedo l'ora di rincontrare il mio pubblico, di potergli far ascoltare le mie nuove canzoni, e riesco ad entrare nel cuore delle persone, ad essere empatica e ad avvertire l'energia, tant'è che appunto quando faccio i concerti la prima cosa che dico: allora vediamo che energia c'è stasera, vediamo che energia c'è, che energia c'è. Dico: stasera c'è un'energia bellissima, quindi stasera canterò anche meglio, perché quando voi mi date quell'energia positiva io canto meglio. Poi quando l'energia non mi arriva proprio 100-100, io canto bene, però non canto 100-100.
0: E infatti è importantissimo questo scambio che si ha nei live, cioè tra pubblico
1: e interprete. Perché quando non avverto, sai che c'è l'energia positiva, e succede a volte. Dice: vabbè, ora faccio il compitino, faccio la cantante e me ne vado. Invece quando sento che la gente mi...
0: Uno dei concerti che ricordi con più entusiasmo?
1: Ma sicuramente il concerto che feci a San Leucio, bellissima location, nel 2008. È dedicato appunto a Pino Daniele, un concerto che porto nel mio cuore perché la location è straordinaria, ovviamente
0: è bellissimo,
1: sì. Tutto era perfetto, ma io non lo sapevo. Anche lì
0: è stata una sorpresa anche per te.
1: È stata una sorpresa perché non ero consapevole, ne sono consapevole oggi, perché all'epoca ero piena di paure, piena di incertezze. Cioè, stiamo parlando del 2008, cioè, voglio dire, per cui qualcosa è cambiato dopo anni. E quindi, voglio dire, se oggi rivedo quel concerto, dico: quel concerto era perfetto in tutto. Anche io ero solare, ero, per carità, lo sono anche oggi. Però ovviamente non avevo la consapevolezza che ho oggi.
0: A volte è quello che manca, sì. La consapevolezza non è neanche un fatto di insicurezza, e a volte lì si scambia l'insicurezza per un perfezionismo, perché tu sei molto attenta a tutte le cose chiaramente che fai, quindi a volte uno ha paura di non essere sempre all'altezza delle aspettative degli altri. Però a volte la propria voce, la tua capacità interpretativa, quella che trovi dentro di te, alla fine comunica meglio di qualunque scrittura, perché è quello che stai sentendo veramente, che riesci a trasmettere pienamente in chi ti ascolta, e credo che sia l'alchimia perfetta poi che faccia di un concerto qualcosa di indimenticabile.
1: Sì, poi il nostro lavoro è fatto di cose che rimangono. Quando tu, per esempio, come adesso in questa intervista, se io ho detto qualcosa che non va bene, rimane, resta lì. Non è una cosa
0: facile. Ti assicuro, è andato sotto benissimo.
1: Però è così, voglio dire, quindi devi stare attento a tante cose. Cioè, un artista e comunque l'attore, il cantante, comunque è visibile, comunque sta davanti a una telecamera, e quindi sono tante le cose che si mettono in gioco.
0: Ritornando un attimo proprio alla tua dedica, questo appunto disco dedicato a chi non c'è più, quindi
1: dedicato a chi non c'è più,
0: sì. Passa, sì, le assenze, sì, sì. Il dolore anche, di che cambia poi, perché il dolore cambia sempre, vero?
1: Sì.
0: Che rapporto hai tu col dolore?
1: Allora, il dolore è qualcosa che bisogna prendere e viverlo. Io, per esempio, quando mi capita qualche amica che ha avuto un grosso dolore, io le sto vicino, però le dico: tu non ti devi distrarre, tu devi stare col tuo dolore. Anche perché quel momento tu ci devi stare col dolore, perché non puoi dire: no, mo esco, mi distraggo e mi dimentico. No, è indimenticabile.
0: Tanto resta lì.
1: Quando il dolore è grande, vivilo. Io l'ho vissuto e sono voluta proprio stare con me stessa, col mio dolore. Cioè, il mio più grande dolore è quando ho perso mio padre. l'ho perso anni fa, 30 anni fa, ero incinta del mio primo figlio, quindi voglio dire sì, nel 96 io lì ho sentito un dolore pazzesco, come se mi avessero tolto una gamba, un braccio, perché cioè papà, mio padre, e ho sentito un dolore indescrivibile. Poi dopo, come dire, non ci si fa l'abitudine, però sai come gestirlo. All'epoca io quasi mi svegliavo la mattina e dicevo, ma forse ho sognato, non è possibile. E invece sì, è possibile. Bisogna capire che prima o poi i genitori vanno via, i propri cari vanno via. Poi non ti dico quando poi arriva che tuo fratello giovanissimo va via, è ancora più grave, perché il dolore si spalma non solo al fatto che hai perso i ricordi, un'infanzia insieme, le figlie che stanno male, sostieni le figlie, sostieni la moglie, insomma. Sono dolori che però hanno un grande significato, perché ecco, ti aiutano a capire cosa veramente devi dare importanza nella vita.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo, perché questo disco veramente lascia il segno, come abbiamo detto, perché tira fuori le cose importanti. E in questo disco c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: C'è soprattutto tanta verità, come dicevamo all'inizio, tanta verità in ciò che Monica Sarnelli, ciò che pensa, ciò che sente, nella tua capacità proprio empatica di accogliere e di restituire agli altri quello che provi. In realtà riesce a dar voce all'anima in maniera universale e quindi a toccare i cuori di tutti. E noi chiudiamo con quale brano vuoi chiudere questo nostro incontro?
1: Direi di chiudere con una canzone di Vincenzo D'Agostino.
0: Assolutamente sì.
1: Quest'album è dedicato a chi non c'è più, è dedicato
0: chi ha scritto tante canzoni per te, con cui avevi un rapporto speciale.
1: Sì, sì. La canzone si intitola Que te n'importe me, di Vincenzo D'Agostino. Se mi permetti, però, io vorrei nominarli tutti gli autori.
0: Sì, certo, grazie.
1: E grazie a te, Antonio Carbone, Marco Fasano, Pippo Seno, Francesco De Rosa, Giuseppe Russo in arte Monacier, Vincenzo Colursi in arte Luc, Antonio Brugnano con Francesca Andreano, che in arte si chiama
0: Fuligine.
1: Della quale sentirete parlare.
0: Io so che c'è un bel progetto.
1: C'è un bel progetto,
0: quindi
1: sì.
0: Spero che l'avremo presto qui anche ai nostri microfoni.
1: Certamente. E ancora Bruno Lanza e Vincenzo D'Agostino. Grazie a tutti gli autori che mi hanno regalato e mi hanno dato la possibilità, attraverso la loro scrittura,

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

ma bonna fa sposare, se non so ricca so faticatore, l'amore non s'accatta quei denare, e quando dico sette, sette so.

Mariana, romantico mi sento e faccio sentimento, cantando una chitarra o poche lune. Ma come mi ha fatto male, male, male.

Serenate le maggio, di la casa ricorda, casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorta, se stessa accorto cana malandrina, zittu zittu te piacere, casino se posce da, don

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: ognuno prima deve risolvere un po' i propri problemi.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli ha un modo tutto suo di raccontare la comicità. Non è mai solo una battuta, non è mai solo una scena. È osservazione, istinto e quel modo unico di trasformare la realtà in qualcosa che ti strappa una risata. Spesso si fa anche pensare. Qui la comicità nasce ovunque, nei bar, nei vicoli, nei gesti quotidiani e poi arriva sul palco, in televisione e nelle case di tutti noi. E oggi entriamo proprio dentro questo mondo, tra teatro, televisione e quella capacità tutta napoletana di far ridere, restare incredibilmente veri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini. E sì, vi ho fatto un intro ad hoc dedicata al prossimo ospite che è passato da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e lui, devo dire, non lo sto guardando in questo momento perché in realtà se ci guardiamo ridiamo, questo da quando ci siamo conosciuti, perché è difficile stargli accanto, ed è arrivato qui per noi, adesso lo guardo, Pasquale Palma, ciao!
4: Ciao a tutti, che meraviglia, possiamo guardarci negli occhi adesso?
3: Vai. Okay. C'è una difficoltà.
4: No, non è vero, non è vero, perché ci conosciamo da una vita, da quando tu eri una bimba, ora sei una ragazzina, quindi lo possiamo dire, sei cresciuta un po', ma ci conosciamo da almeno 15 anni.
3: Esattamente, proprio qui agli studi
4: Rai
3: della
4: di Napoli.
3: Rai di Napoli,
4: sì, devo dire
3: la verità, Pasquale, ogni volta che ci torno, io vedo,
4: ma anche io,
3: quel
4: anche
3: momento.
4: Io.
3: Che lo diciamo Made in Sud, un programma che ci ha cresciuto, no?
4: Noi potremmo fare qualsiasi cosa qui, anche un programma magari tuo personale, mio personale, ma ogni volta che veniamo qua ritorneremo sempre a Made in Sud, perché è stato il primo passettino, quindi è sempre bello tornare qui ed è sempre bello tornare qui in questo programma meraviglioso che io seguo, sono
3: grazie.
4: Fan di questo programma, soprattutto quando non vengo io ospite, perché quando vengo io ospite io poi lo ascolto e dico ma io queste cose già le so, perché le ho dette io, invece
3: esatto.
4: Se viene uno che non sono io,
3: sei più curioso,
4: sono più curioso, fammi vedere questo qui che dice,
3: ma anche perché fondamentalmente è un po' la legge dell'artista, quella che non si riascolta, quella che non si rivede,
4: no,
3: quella
4: certo.
3: che non si riguarda.
4: Certo.
3: Tu sei uno di quelli?
4: Io sì, quando guardo qualcosa di mio, allora difficilmente dico questa cosa mi è piaciuta. Se questa cosa mi è piaciuta vuol dire proprio che è bella.
3: Oppure che ho sbattuto la testa.
4: Più la seconda. Ti ringrazio per questa autostima che mi stai dando. Però no, diciamo è però secondo me è anche fondamentale non accettarsi e non essere spettatore fino al 100% di se stesso, perché secondo me poi arrivi a un punto che non migliori più, non essere manco quello che demolisce, perché altrimenti no, però io vedo sempre gli errori, vedo le cose belle, vedo gli errori, così la prossima volta posso migliorare.
3: Esattamente, però se io ti dovessi dire stop poi c'entriamo, però raccontiamo,
4: vabbè,
3: perché ultimamente
4: diciamo io ho avuto l'onore nonché l'onere di recitare accanto di Fabio.
3: No,
4: Ciminelli.
3: Io ho avuto l'onere o l'onore,
4: vabbè, devo
3: di
4: dirlo
3: ricerca.
4: Io così tu dici
3: dai,
4: così
3: dai,
4: e la gente dice sono due scemi, questi qua si stanno facendo
3: di un progetto cinematografico, ecco,
4: che uscirà a breve,
3: molto bello, simpatico, che ci rappresenta in un certo senso la nostra commedia italiana, quella, ecco, pure per far vivere un po' allo spettatore degli attimi di spensieratezza,
4: ma poi,
3: no? Accanto a Ciro Giustiniani, che poi ci verrà a trovare anche lui.
4: Assolutamente. No, ma poi io penso che la commedia, il film commedia, è una delle cose più belle e nobili che ci sono nel nostro cinema, ma da sempre. Oggi sembra che si sia un po' perduto il senso di fare una commedia. Invece negli anni 80, 90, quando noi eravamo piccoli, noi vedevamo le grandi commedie italiane. Oggi sembra solo che
5: devi fare un film.
6: Trauma. Esatto. Cioè, il trauma, no, e la delusione, esatto, la tragedia ci deve
4: stare. Anche quello, però no, anche la commedia, speriamo che quando esce la commedia non ci sia il trauma, che la gente non ride. Cioè quello è il trauma più brutto. Se tu vai a vedere la commedia e gli esce con trauma, là è più grave, diciamo.
6: Allora, Pasquale Palma, un artista che ha fatto, insomma, della trasformazione, dell'osservazione, dell'ironia il suo marchio.
4: Ma è una domanda, certo, questa?
6: Nostro,
4: ah, ok, un'affermazione.
6: Ascoltatore, attore, okay, comico, artista, autore, sì, sceneggiatore, macellaio e piastrellista.
4: Il martedì mattina.
6: Pasquale Palma è qui. Allora, sì, io voglio iniziare questa nostra chiacchierata facendo appunto una parentesi un po' così illustrativa, partendo dalle, sì, origini, dalle radici. Che bambino era Pasquale Palma?
4: Pasquale Palma era un bambino cresciuto a Giuliano in Campania. Sì, avete capito bene, un posto non inventato, non è Neverland, esiste veramente Giuliano in Campania. Era un bambino, diciamo, nel mio mondo. Io ero molto molto timido quando ero piccolo.
6: Più osservatore.
4: Sì, più, ma di base sono rimasto ancora così io. Sono più osservatore quando poi c'è il momento, sento che è il mio momento, quello lì. Non a caso poi scegli un lavoro dove tu ti dedichi il momento per essere tanta roba, che tutti noi siamo tanta roba dentro, però c'è chi magari lo esterna tutti i giorni e chi magari come me si sceglie un lavoro per esternarlo sul palco. Era un bambino che viaggiava già con la fantasia, cioè a Giuliano non passava nei pullman, ma io viaggiavo tantissimo senza spendere una lira, e quindi con i film, con gli spettacoli teatrali che vedevo in televisione, un giorno dissi proprio vorrei fare pure io quello, e questa cosa me la ricordo ancora. Io vidi un film di Totò, ma stiamo parlando, io avevo 7-8 anni. E nella mia testa, nella mia anima, io dissi vorrei fare questa cosa.
6: E infatti, guarda, proprio questo ti avrei chiesto, perché fondamentalmente chi fa il nostro lavoro vede solo il risultato finale, no?
4: Certo,
6: quindi tutto,
4: certo,
6: quello che c'è stato, il nostro percorso, la nostra crescita, consapevolezza, poi avere quella coraggio poi fondamentalmente di metterti in mostra, in scena, e quindi farti vedere da un pubblico, e c'è tanta roba di questa, di tutta questa costruzione. Quando hai capito e hai detto ok, io voglio fare questo, da quel film?
4: Sì, ero piccolissimo, io ho sentito tipo una chiamata, cioè tipo quando uno, capito, non religiosa ma dell'arte, però non l'ho messa in pratica subito. Io, come ti ho detto prima, ero molto timido e quindi dentro di me sapevo che io avrei fatto quello. Però questa cosa è cominciata, la mia carriera, diciamo, è cominciata a 15, a 16, a 17 anni sul palco, ma prima ci sono stati 6, 7, 8 anni dove io immaginavo di volerlo fare, ma
6: e
4: non
6: facevi
4: avevo il
6: delle
4: coraggio.
6: Prove in cameretta,
4: facevo delle prove
6: degli
4: a casa mia,
6: da
4: non
6: solo
4: le mettevo in scena. Tu dici che sei pazzo? Sì, altrimenti non avremmo fatto questo lavoro. Ma per esempio quando a scuola organizzavano il saggio, io non c'ero, perché io,
6: vedi, invece io per esempio, per questo,
4: vabbè,
6: ho detto, lo facevo.
4: Ma te chi te fermo?
6: No, cioè, per dire, ognuno, guarda, a me piace chiacchierare con gli ospiti, perché ognuno ha un percorso e una propria strada, no? In un certo senso. Io lo mettevo già in pratica proprio gli spettacolini di famiglia con gli amichetti che ti venivano a trovare, che obbligavo tutti a fermarsi a vedere. Io presentavi, facevi i costumi, facevi i capelli, così sono rimasta.
4: Pensa,
6: no?
4: Che i primissimi spettacoli che io ho cominciato,
6: cioè, quindi soffrivi?
4: No, non è che soffrivo, dicevo arriverà il momento, no, non lo so che
6: però,
4: dicevo, però dicevo stavo carburando, capito? Non è che soffrivo, stavo carburando, dicevo non è ancora il momento. Poi a 15, 16, 17 anni ho cominciato a mettere sui primi spettacoli, e quando io chiamavo i miei parenti per dire tot giorno faccio uno spettacolo teatrale, e i miei zii dicevano ma chi tu?
6: Da dove sei uscito?
4: Ma tu non parlavo quando eravamo piccoli. E infatti sono rimasti tutti, diciamo, meravigliati di questa mia cosa. Però era un modo, perché sapevo che doveva arrivare il momento giusto per mettere in atto quella cosa. E poi non mi sono fermato più. Ma ancora oggi, al di là del fatto che quando stai in un clima conviviale, amichevole, uno si diverte, però ancora oggi quello è il mio lavoro. La mia vita è nata cosa, altrimenti saremmo dei pazzi, voglio dire, mezza via a fare.
6: Sì, l'immagine che uno pensa,
4: sì,
6: che è un comico,
4: sì,
6: comunque,
4: sì, sì, sì,
6: una persona che riesce a far sorridere, a far ridere, lo faccia poi tutti i giorni.
4: Esatto.
6: In realtà non è così.
4: No, spesso
6: spadiamo questo mito.
4: Spesso le persone, quando mi fermano qualche volta al bar, qualcuno mi ha detto: come sei serio? Ma per me quello è un complimento, perché altrimenti io sarei un pazzo proprio da legare se fossi. Ma poi io ho fatto anche dei personaggi molto sopra le righe. Se io fossi come i miei personaggi, cioè penso che Messina sulla ricoverà, cosa che farò domani, però è arrivato il momento.
6: No, è vero. E quindi questo primo approccio un po' con il pubblico, perché tu sei partito molto dal teatro, no?
4: Sì, è stato.
6: Più un gioco, una paura, una sperimentazione. Come
4: è
6: la vivevi all'inizio?
4: Un fatto naturale. Sai, avviene qualcosa di naturale che tu dici era naturale che io
6: dovessi fare arrivare lì in quel momento, in quel giorno.
4: Sì, sì. Ho fatto le prime cose a scuola, come tutti un po', sai, per gioco, negli spettacoli che organizzavano, nelle aule magne, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato per scherzo a fare l'animatore nei villaggi turistici. Ma io già sapevo che quella sarebbe stata la mia palestra. Cioè io non lo facevo per diventare animatore. Non mi sentivo manco animatore, mi sentivo uno che stava facendo l'università, il militare del comico, perché
6: esatto,
4: tu là
6: esatto.
4: Ogni sera devi inventare qualcosa e quella cosa me la sono portata appresso. Infatti molti dei personaggi che poi ho fatto anche a Made in Sud sono nati là.
6: E cioè, ti ricordi a proposito di personaggi, perché
4: sì,
6: quello che ti caratterizza tantissimo è proprio il tuo lavoro sui personaggi,
4: sì,
6: ne hai portati svariati,
4: sì,
6: e straordinari poi tutti, anche perché sono stati dei tormentoni,
4: sì, sì,
6: e ancora
4: sì,
6: ad oggi forse lo ricordano,
4: sì,
6: a distanza di molti anni.
4: Assolutamente.
6: Qual è stato il tuo primo personaggio?
4: Ma il primissimo?
6: Te lo ricordi? Cioè
4: ma
6: proprio il primo?
4: Non lo so, cioè forse, ma forse... No, pensa che a Made in Sud, prima che arrivassi in Rai, quando stavamo in un'altra emittente, io facevo il palo dell'amore.
6: Il palo dell'amore?
4: Ovvero, io mi vestivo di nero, mi mettevo un cappellino giallo in testa.
6: Che era luce.
4: E simulavo che io ero il palo dove gli innamorati mettevano i lucchetti.
6: C'è la follia incredibile, capito? Come le pensi? E poi la c'erano follia. Gli attori che facevano gli innamorati.
4: Gigi Ross e Fatima facevano quelli là che venivano a mettere battute varie, diciamo, dove mettevano il lucchetto, lasciamo per. Però comunque era una follia che è uno dei primi personaggi, ma prima ancora di quelli lì, per gioco ho fatto delle cose negli spettacolini teatrali, però il primo vero personaggio, se io dovessi dire proprio, è Vivo D'Angelo, perché comunque è stato quello che è nato proprio in un villaggio turistico. Pensa, una volta un mio capo animatore a fine stagione disse: ragazzi, ci siamo inventati di tutto, stasera facciamo questo sketch che sappiamo a memoria, però sorprendiamoci. Cioè, tu fai una cosa, non me la dire, tu fai una cosa, non me la dire. Allora, ognuno faceva delle cose, prendevano le costume.
6: Vedi, questo è pure allenamento, capito?
4: Ma io lo rifarei altre
6: volte. A parte che uno
4: volte.
6: Già è predisposto e ce l'avevi,
4: sì, sì,
6: sicuramente,
4: però l'allenamento è importante.
6: Nel breve tempo,
4: sì,
6: poi.
4: Sì, sì, sì, sì. E rimasi io dietro la costumeria del villaggio, tutti si prendevano le cose hawaiane, chi si pigliava la cosa dalle ore. A un certo punto io rimasi là, non lo so perché, vidi una parrucca da donna e un giubbino di jeans.
6: Bionda!
4: E dice, non lo so, Nino D'Angelo. Mi legai la parrucca da donna per farla diventare un caschetto, mi misi il giubbino di jeans, io ero molto molto magro, uscii sul palco, non dissi niente, facevo solo la faccia di Nino D'Angelo e facevo i movimenti degli anni 80, sono caretta proprio l'anfiteatro.
6: Bellissimo.
4: Da quel momento in poi i miei amici dicevano: ma tu ne devi fare un personaggio. Io dicevo: ma che faccia Nino D'Angelo, eh? Quando poi andai al TAM, e mi ricordo, tra i vari personaggi che io proposi all'epoca a Nando Mormone, Nando Mormone si illuminò solo quando io dissi questa cosa. Cioè lui capì, disse: poi c'ho questa cosa di un Nino D'Angelo, un fan di Nino D'Angelo legato al mito degli anni 80. Lui disse: facciamo chista. L'aveva avvertito e poi da lì è stato...
6: C'è stato questo grande successo,
4: sì, sì,
6: della,
4: sì, sì,
6: persona.
4: Sì. Poi sono venuti gli altri personaggi, di Scampia, altre cose, poi per crescere, spettacoli teatrali, dove il personaggio c'è sempre, perché comunque io penso che almeno io, ma penso tutti gli attori, abbiano dentro più personaggi. Anche quando fai un monologo stai facendo vari personaggi, perché sono varie personalità che raccontano il loro punto di vista sulla vita. Quindi adesso, per esempio, mi stuzzica di più il monologo surreale in più che il personaggio
6: su Pasquale Palma, perché ti
4: ma
6: spiego
4: nemmeno, cioè, nemmeno su Pasquale
6: secondo
4: Palma.
6: Te no, è una mia riflessione che mi stai facendo fare adesso. Vai. Ascoltandoti. Vai. Un artista comunque pur di facendo e impersonificando dei personaggi, sì. No, è come se andasse a nascondere un po' la sua parte, no, è come se andasse un po' a proteggere quella che è la persona, quello che è Pasquale Palma, per poi arrivare magari a un percorso di crescita, di consapevolezza, e ad oggi mettere fuori, tirare fuori su un palco Pasquale Palma, è quello che lui ha da raccontare. Cioè, questo è un processo che secondo te va fatto o è un'evoluzione naturale che poi...
4: Guarda, io ti dico una cosa, però penso che questa cosa che dici tu sia vera, però io penso che la maschera sia la messa a nudo più grande che ci sia
6: di se stessi.
4: È
6: esatto,
4: il contrario.
6: Esatto, vero,
4: perché paradossalmente, se tu pensaci, se tu esci per strada e sei così, puoi fare delle cose. Se tu ti vesti da Winnie Pooh, tu puoi fare quello che vuoi tu. Cioè, puoi anche
6: far uscire le cose tue che magari...
4: Che però hai paura di far uscire perché ti vedono in faccia. Invece il fatto che tu dici, ma che ha detto quella cosa? Ma il personaggio, mica io.
6: Esatto,
4: però magari
6: ti vai
4: tua...
6: un po'... È vero.
4: Però
6: bravo,
4: è giusto anche quello che dici tu, che magari all'inizio, quando sei più inesperto, hai meno coraggio di far uscire delle cose, dei tuoi pensieri. La maschera ti aiuta, invece quando esci, come sto facendo io adesso negli ultimi spettacoli, con me stesso, devi avere più coraggio per dire delle cose. Ma comunque il teatro è sempre una deformazione, non è che io sul palco vado a dire io la penso così. Io se faccio un monologo, cosa che faccio nel mio spettacolo, c'è un dialogo tra un marito e una moglie, perché la moglie si arrabbia verso il marito perché il marito non la picchia più. Ok? Questa
6: c'è
4: è una deformazione.
6: Esatto.
4: Ma non è che io sto dicendo quella cosa, io sto sottolineando quella cosa affinché tu, spettatore, possa pensare che perché è follia? Perché è follia quello che accade oggi. Non è follia, deve essere più follia il dramma che accade oggi che non la mia follia surreale. Cioè, capito?
6: È bello, ho capito, no, mi sei spiegato benissimo, okay. Anche perché poi è fondamentalmente quello che lascia... Uno spettacolo, una messa in scena, e la parte più bella, sì, è vero, quella della comicità, del far sorridere, proprio quello che più penso sia soddisfacente è proprio quello di far riflettere lo spettatore.
4: Guarda,
6: no? E tu, secondo me,
4: bello,
6: su questo
4: sì.
6: Hai una forte empatia e sensibilità sul toccare dei punti di riflessione.
4: Io, in questo periodo, soprattutto, il mio obiettivo è quello: cioè, io penso che la cosa più bella sia ridere, e mentre stai finendo di ridere, pensi.
6: Ma che sorridendo a fare?
4: Anche che sorridendo a fare, perché a volte la risata istintiva, a volte ti devi anche vergognare di ridere, perché se tu ridi su una cosa drammatica, devi tornare a casa e pensare di risolvere quella cosa drammatica. Così domani, molto spesso i critici o gli haters sui social dicono il comico non può parlare di questa cosa. Secondo me è sbagliato. Il comico può parlare di quella cosa. Il problema è che quella cosa non dovrebbe esistere. Perché se al mondo non esistesse la guerra, il comico non parlerebbe di guerra.
6: Esatto.
4: E sarebbe bello. Ma non che il comico non parlasse di guerra. Sarebbe bello se la guerra non esistesse. Allora io là parlerei di un'altra cosa. Ma se esiste, io ne devo parlare per smorzare, diciamo, la drammaticità, ma soprattutto per farvi pensare e farci pensare che comicamente si può cagnare pure qualcosa.
6: Esatto, no, ma poi una... Invece, parlando anche di Napoli, della nostra terra, che comunque è una grande maestra.
4: Beh, una città, diciamo, che ultimamente non se ne sta sentendo parlare proprio, no? Napoli
6: quanto
4: ha bisogno...
6: influito invece sulla tua realtà artistica, sulla tua identità artistica, più che altro?
4: Penso tantissimo, cioè, senza ombra di dubbio. Se fossi nato a Roma sarei un altro tipo di artista, se fossi nato a Milano, però credo che a volte non debba diventare però una schiavitù, non debba diventare un alibi. Io vivo molto pesantemente questa cosa di Napoli, nel senso che ho un odio amore verso Napoli, ma non verso la città, verso quello che Napoli rappresenta negli altri posti. Cioè,
6: come se ci etichettassero un
4: nel
6: po'.
4: Bene e nel male,
6: anche nel bene.
4: Vince una Salda vince Sanremo è perché
6: così, una cosa a caso.
4: Una cosa a caso. No, nel senso, dico, è per quello è napoletano. Perché non può essere un artista che ha fatto una cosa, ti piace, non ti piace, che deve essere napoletano? Perché quando vince Diodato non si dice, però l'artista pugliese,
6: non lo so di dove.
4: Invece no, a Napoli sembra una cosa, oppure lo devi difendere. Se a me un artista napoletano non piace, non piace, io difendo anche la mia indignazione, ma quella è napoletana, caccia fai, cioè,
6: esatto, come se fossi un clone tutti quanti, una setta, esatto. Non è così, però è vero, devono sempre aggiungere sta parolina
4: napoletano.
6: Ma perché
4: Troisi era bravo, non era napoletano, era pure napoletano, era un genio. Pino Daniele era un genio, non era napoletano. Invece oggi c'è questa cosa, io sono napoletano come Pino Daniele, non basta. Se sei bravo come Pino Daniele, alzo le mani. Invece di dire siamo tutti napoletani, siete tutti simpatici, siete tutti cantanti,
6: mano,
4: non è vero, perché sta gente stonata, sta gente antipatica, sta gente. Quindi Napoli è una grande fucina di arte, questo non bisogna dirlo. Teatralmente siamo veramente a un livello molto alto, ma da secoli. Però io a volte faccio l'avvocato del diavolo di me stesso, dico questa cosa è bella perché è napoletana. O è bella perché è bella?
6: Perché è bella, è vero.
4: Quindi sì, viva Napoli, però anche attenzione a non farci diventare gli stereotipi di noi stessi.
6: È vero, questo è un equilibrio molto sottile da dover proteggere e tutelare per chi è esposto nel mondo della televisione, dei social, dello spettacolo.
4: Essendo io estero di Giuliano in Campania, come ti ho detto prima, posso parlare di Napoli, okay, perché sono un passettino indietro.
6: Anche io allora rientro. Esatto. Allora, noi torniamo tra pochissimo e entriamo nel tuo presente. Sì. E ci fermiamo per un brano di Rocco Hunt, ho scelto per te A vita senza te. Di Rocco Hunt, a tra poco.

0: cosa voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Pasquale Palma, abbiamo toccato un po' le sue radici, la sua partenza, insomma, e tutto quello che c'è da dire della meravigliosa Napoli, dell'arte e di quello che oggi rappresenta Pasquale Palma. Ma noi adesso ci fermiamo un attimo e poi entriamo nel tuo presente con Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta.
2: Un proverbio napoletano che mi rappresenta: chi se cocca che creatura se scete culetta pisciata.
1: Ah, mai senti, me l'hanno vedete dalla regia, ridono. Almeno una novità, ti posso dire, c'hanno poca fantasia.
2: No, non è vero.
1: Allora, guarda, quella.
2: Ma posso ci parlavano tutto quanto. Cioè, sanno tutto quanto.
1: Allora, però ti posso dire, quella è proprio utilizzata dagli artisti. Cioè dal mondo, cioè di piano piano, perché lo sappiamo.
2: Dicendo, non sono un artista.
1: No, però magari, no, ti ho detto originale, diverso. Cantanti, perdonami.
2: Ecco, cantanti.
1: Mi differenzio per il target. Cantanti, sì, perché.
2: No, ma c'è da dire pure che Napoli c'ha milioni di proverbi. Noi ci soffermiamo sempre su quelli là perché sono i più belli da sentire. Però cioè, ultimamente ho sentito alcuni che.
1: Ma mi racconti questo del letto?
2: Chi se cocca che creatura se scete colette pisciata. Se tu hai un legame con una persona di poco conto,
1: dici sia donna che uomo che sia,
2: sì,
1: non è legato
2: sessuale,
1: al bambino.
2: Non è un fatto di letto, è un fatto di. Se tu ti metti in società, se tu ti metti in società con una persona
1: che
2: non è all'altezza, troverai il tuo letto, tra virgolette, la tua azienda pisciata, cioè darai
1: fallita. Ok, chiaro.
2: Chi se
1: vedi?
2: Cocca che creatura se scete con le tue pisciate.
1: E io, vedi, imparo sempre delle cose nuove. Invece, c'è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata:
2: il casatiello. Casatiello a Pasqua e a Natale. Mia mamma l'ha
1: il
2: sempre fatto.
1: Il 15 agosto, no?
2: No, il 15 agosto no, lo fa il 16 o 21.
1: Sulla spiaggia.
2: No, solo Natale e Pasqua e poi tradizione, sì, casatiello
1: classico,
2: che mi sono portato anche a casa mia adesso, diciamo, perché mia mamma me lo dà e noi ci ho mangiato.
1: Bellina. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Un piatto napoletano che per me sa di radici è lo scarpariello napoletano.
1: Sì, napoletano. Mi confermate, regia? Ma scusa, ma siete napoletani? No, lavorano a Napoli ma sono di Milano.
2: Hanno fatto il fascio come a dire no, non sapevo venire insieme a oggi.
1: Lo confermiamo.
2: Scarpariello.
1: Invece un gesto tipico.
2: Salutiamo anche tutti i calzolai.
1: Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
2: Tipicamente napoletano che mi rappresenta
1: questo
2: non si può vedere la faccia così quando tu non capisci
1: ingrugnita
2: nel mento davanti ma dici
1: un po' ingrugnita camano che
2: morisciera, esatto,
1: ecco,
2: esatto.
1: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita.
2: Una tradizione napoletana che si sta perdendo. Secondo
1: bello
2: me...
1: che ripeti pure le mie domande. No, così le analizzi meglio.
2: No, perché?
1: Vado a 200, dici.
2: 205 pure. No, si sta perdendo un po' forse qualche festa religiosa, ma non nel senso legata per forza al credo. La Maronna e l'Arc, per esempio, una cosa meravigliosa, secondo me. E quindi quella roba. Colora la vita di un giovane che la vive, al di là del fatto se credi, non credi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che alcune feste religiose proprio non si perdessero, ma per un fatto proprio di convivialità.
1: Che non ci sono più, ci scendono giù per fare. Noi
2: no.
1: Ci diciamo a Napoli utilizziamo scendo, che vuol dire usciamo.
2: Usciamo, stasera scendo. Pure ecco. Esiste casi in danno asce e sali. Però tu
1: scendo.
2: Sei. Sì.
1: Magari che vuol dire dove scendi? Che ne so, in Calabria. No,
2: esatto,
1: scendo.
2: Scendo a Napoli, ma giù Napoli su Napoli. Vabbè. Però per dire sì, secondo me la convivialità un po' si sta perdendo. I feste piazze, quella roba lì, ma nel senso di che i bambini incontrano altri bambini, ragazzi con i guaglioni, cioè tante cose. Oggi invece a casa.
1: la chat, ah, e quelli c'ha le chat, le webcam,
2: però, però sta un po', però sta un po' finendo,
1: devo dire,
2: hai notato?
1: Sta un po', sì, finendo. Ma io me lo auguro, guarda, sì, è proprio, sì, per, sì, il bene delle nuove generazioni, che fondamentalmente, se già nasciamo comunque pieni di complessi, perché tutti noi da ragazzini li abbiamo, nel senso,
2: tutti i musicisti sono pieni di complessi che li aiutano a suonare, appunto,
1: cioè con quella roba lì sono finiti praticamente.
2: A volte posso dire una cosa, secondo me siamo arrivati al massimo del, non c'è più niente da inventare,
1: dopo,
2: che tu l'unica cosa originale che puoi fare è tornare indietro.
1: È tornare indietro.
2: Cioè, vuoi, sì, fare una cosa originale? Sì. Shannim. Ma come si fa? Se studio telefono. Wow. Capito? Dici, ma beh, tu sei, beh, originale? No, sono mio nonno, ma cioè, capito? Una cosa, magari una cosa vecchia può diventare nuova.
1: Davvero, ragazzi, per voi ci state ascoltando, generazione,
2: oh,
1: non lo
2: facciamo,
1: so,
2: un
1: 12
2: appello.
1: Anni.
2: Scendete, scendete. Andate a vedere gli spettacoli e gli eventi, tra
1: il
2: cui
1: cinema,
2: quelli di Pasquale Palma, Fabiola Ciminella, e basta. Cioè, gli altri no,
1: non esistono. Esatto. Invece, Pasquale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti ricorda un po' il tuo passato?
2: Bah, non lo so.
1: Che per te sa di radici, di Napoli, della tua infanzia?
2: Ma la mia infanzia è Giuliano in Campania.
1: Non c'era,
2: ovvero, la risottolineo, nel senso che, no, quando sento i parulani, ti ricordi chi sono i parulani? Quelli che, i venditori ambulanti?
1: Il come si chiama?
2: L'apecar, diciamo.
1: Sì.
2: Quello.
1: Però ha un l'arrotino, ecco.
2: Però l'arrotino vende le cose, o parulano vende frutta, capito?
1: Ah,
2: però
1: vabbè,
2: più o meno
1: però
2: quello.
1: Esistono ancora,
2: sì, sì, no, quelli
1: sono,
2: esistono ancora, un po' di meno, ma sì. Quando sento quello mi viene in mente la mia infanzia, perché mio padre mi giurò di vendere un cuofo in una pecar, non sto scherzando. No, no, diciamo che mi ricorda quelle cose lì. Sì.
1: E invece, se dovessi partire per un lungo viaggio e, sì, mettere qualcosa anche di non materiale nel tuo zaino per partire lontano e andare via da Napoli, cosa ci metteresti?
2: Ci metterei...
1: Volevi, okay, la battuta, ma
2: no,
1: non l'hai detta.
2: No, non l'ho detta, non l'ho pensata. Che cosa? Che battuta? Non lo so.
1: Che ci metteresti?
2: No, ci metterei le canzoni di Nino D'Angelo. Veramente.
1: Ecco perché anche il legame col personaggio, comunque.
2: Sì, sì, sì, sì. No.
1: Ah, è vero.
2: Sì, sì, sì, sì. Nino D'Angelo è anzi, io alcune canzoni non le riesco proprio ad ascoltare più, perché mi ricordano il mio passato, anche malinconicamente.
1: Possiamo dire una cosa anche a microfoni
2: accesi. A
1: allora,
2: punto,
1: ragazzi, io devo dire che Nino D'Angelo non è tra i miei pref, no? Nel,
2: sì,
1: senso,
2: i
1: che
2: pref.
1: I pref.
2: Voi giovani parlate sempre così.
1: Allora, avevamo comunque l'autista che ci veniva a prendere la mattina e poi ci portava sul set.
2: Esatto.
1: Lui e Ciro Giustiniani mi hanno fatto fare una cultura musicale, sì, da Nino, sì, D'Angelo, sì, ma non mi ricordo
2: Nino
1: neanche
2: D'Angelo
1: i nomi.
2: A scendere,
1: ma negli anni proprio che, sì, io, sì, non, sì, conoscevo. Sì. E questa era tutte le mattine. Io volevo mettere un po' di musica soul, R&B, pop,
2: sì, sì,
1: niente.
2: Sì.
1: Dovevamo sentirci queste ore e ore di macchina.
2: Lei voleva il soul e noi ci abbiamo fatto sentire soul Nino D'Angelo.
1: Solo Nino D'Angelo. Però mi hanno fatto apprezzare anche di più l'artista.
2: Ma sì, perché c'è tanta roba bella anche in un genere che a te magari non può piacere. Secondo me Nino D'Angelo
1: sei romantico, sei romantico.
2: Ma sono l'ultimo dei romantici, proprio l'ultimo rimasto in Italia.
1: E allora, a proposito di romanticità,
2: sì,
1: ti lascio Anime Notte di Tropico,
2: bella,
1: e noi torniamo tra pochissimo.
2: Bella.
1: State qua. Ciao. Ciao.

0: sinta chiù l'anima e ogni volta che se fa notte allocca chiù fuori.
1: Ed eccoci ritornati Bella. Qui con Pasquale Palma ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Insomma, abbiamo raccontato le radici, adesso entriamo nel presente, quello sì. che ti ha portato a diventare comunque un volto riconoscibile, anche se non lo vuoi ammettere. È così, Pasquale Palma, punto.
2: Ma sì, ma allora. Diciamo, le mie truffe, i miei furti mi hanno portato a essere un volto noto ai TG della Campania.
1: Pasquale, oggi come ti descriveresti, come descriveresti il tuo lavoro?
2: Allora, io mi descriverei come un ricercatore. Catture.
1: Facciamo finta che ci stanno, già non facciamo finta, metti caso che devi raccontare a chi vuole iniziare, ecco, un percorso come il tuo, e un ragazzo o dei ragazzi giovani, devi raccontare com'è il tuo lavoro, come le definiresti?
2: Allora, io mi reputo un attore, mi reputo un ricercatore, cioè un attore che ricerca le cose che più gli possano somigliare in questo momento. Quindi se in questo momento ho bisogno di esternare un sentimento comico, sono un attore comico. Se ho bisogno di fare un testo magari un pochino più surreale, non mi voglio chiudere in un'etichetta e soprattutto voglio sempre spronarmi a fare le cose che non fanno gli altri. Cioè, se una cosa mi viene in mente e la fanno già tutti, sono io che mi chiudo. Perché dico, ma perché? Cosa aggiungiamo? Soprattutto oggi che il nostro lavoro è anche sui social, no? Allora io voglio essere pure un poco partigiano dell'algoritmo, ok? L'algoritmo, sta cosa si porta, ok, allora faccia la cosa che non si porta. E poi
1: cioè, un po' controcorrente.
2: Sì, e poi scoprirai che la cosa che non si porta ti darà più soddisfazione perché è una cosa che fai solo tu. Invece la cosa che si porta, la facciamo io, tu, lui, lei, alla fine si porterà per uno, darà valore a uno, ma gli altri 7-8 no. Quindi il mio, diciamo, lavoro è quello di esprimermi, sono un attore di base comico, però con sfumature che mi aiutano a far pensare il pubblico, ma pensare non vuol dire appesantire o vuol dire far piangere, no, pensare è quella cosa che tu torna a casa e dalla risata pensi che puoi modificare pure qualcosa della tua vita. Secondo me il nostro lavoro lo può fare.
1: Esattamente, invece quando sei passato dal teatro, perché tu inizialmente comunque hai fatto molto teatro, sì. che forse ad oggi ecco, è ritornato,
2: sì,
1: no? questo amore, cos'è cambiato dal teatro alla TV per te in quel momento?
2: Ma guarda, è cambiato,
1: cioè c'era più
2: che...
1: libertà o più pressione?
2: In televisione c'è un po' più di pressione, perché una pressione dovuta alla tempistica dello sketch, del monologo, dovuta alla tematica, dovuta a delle cose che magari si possono dire e non si possono dire, però diciamo quello che ti toglie poi ti dà due volte tanto sulla popolarità, sulla almeno 10 anni fa, 15 anni fa, perché oggi è pure cambiato questo. Oggi fare un programma televisivo non vuol dire arrivare a tutti,
1: sì.
2: magari arrivi a tutti se fai Sanremo, arrivi a tutti se fai, che ne so, qualcosa di molto molto visto in quel momento, ma può essere anche che fai un progetto live o sui social e arrivi a molto di più. Però diciamo la differenza è che a teatro hai molta più libertà, però serve pure quello, cioè se la gente ti ha visto in televisione e poi viene a teatro perché ti ha scelto, hai vinto.
1: Esatto, anche perché è un percorso che poi in un certo senso ti ha accompagnato, no?
2: Certo.
1: A poter fare poi delle cose tue, no? Fondamentalmente in televisione sicuramente ecco c'era qualcuno che poteva mettere bocca a un
2: certo.
1: tuo progetto, al tuo monologo, andava aggiustato, andava sistemato. Oggi sicuramente con il teatro, con il tuo teatro, quello che hai creato, sei più libero in un certo
2: però
1: senso.
2: Però ti dico anche una cosa,
1: però...
2: sono più libero ed è giusto essere più liberi, però ci vuole anche un po' di preparazione al confronto. Ti spiego, oggi il rischio forse per un ragazzo giovane è che facendo tutto da solo, montando,
1: e parliamo anche dei social,
2: dei social, ti scrivi tutto tu, giri tu, monti tu, carichi tu, ok, se sei forte sei forte, però il rischio potrebbe essere che non c'hai un contraddittorio. Cioè non c'è nessuno che ti dice questa cosa secondo me. Noi invece veniamo da un po' quella generazione che...
1: Ma meglio!
2: Forse meglio,
1: sì.
2: ci hanno detto questa cosa no, questa cosa no, questa... Dopo, quando hai libertà, però quei paletti un po' ti restano, dici, ma forse vuoi vedere che quella volta quello aveva ragione? E ci pensi.
1: Assolutamente.
2: Perché oggi arrivare sui social lo decidi tu. All'epoca, per arrivare già in un programma televisivo come Made in Sud, dovevi fare un provino, dovevi proporre delle cose, gli autori dovevano dire sì o no, anche sbagliando, pure se secondo te quelli stavano sbagliando, però almeno c'è una dinamica. E io oggi mi porto tutto questo bagaglio che ha fatto sì che poi puoi avere una tua dimensione. Pensa che sono arrivato a scrivere anche un libro, cioè io che li ho letti i libri, però ne ho scritto uno perché non mi piacevano gli altri. Allora ho detto, voglio scrivere un libro che mi piace, è il libro mio, magari l'ho letto solo io, però.
1: E quando è uscito Pasqui, scusa?
2: L'anno scorso, si chiama Svelut, cronache semiserie dei moti dell'anima.
1: Ah, e questo titolo?
2: E questo titolo, Svelut, sai cosa significa?
1: No, non
2: puoi saperlo. È sempre Gibiano in Campania che ritorna, è un termine che vuol dire, come stai svelut? Cioè quando un amico ti incontra e dice, ma te vedi tutto svelut, ovvero preso dai turchi, distratto, quasi, capito, con la testa
1: avvilito, stanco,
2: bravo, tra
1: così.
2: Avvilito e svilito, brava, non a caso fa più la cimina. Avvilito e svilito, svelut, e quindi sono tutti monologhi e dialoghi di persone che stanno svelute.
1: Bellissimo.
2: E lo trovi in libreria, edito da Guida Editori.
1: Bello, e ci sarà un prossimo, ci stai pensando?
2: Sì, ci sto pensando.
1: O lo stai scrivendo? Già?
2: Non ancora. Mo mi
1: ti
2: sto
1: deve
2: dedicando
1: arrivare
2: allo spettacolo, perché quelli vanno anche di pari passo a volte, lo spettacolo e i libri, perché sono, diciamo, la stessa matrice, però alcune cose sul palco non vanno dette e alcune cose nel libro non vanno scritte. Allora, quelle che non vanno scritte le porti a teatro, quelle che non vanno dette le porti.
1: Esatto, oppure la stessa sceneggiatura magari la porti in scena e quella va scritta e fai comunque l'utile e il dilettevole, entrambi i casi. Invece
2: o
1: in
2: l'utile
1: e mondo
2: il dilettante, come diceva un mio amico che non è diventato un professionista.
1: Sempre di Giuliano.
2: No, di Villaricca. Era più ricca la vita.
1: E invece questa nuova generation un po' del social ti ha fatto lasciare andare un po' la tua comicità classica, oppure sei entrato comunque in confidence e hai dovuto adattare comunque la tua comicità a questi nuovi ritmi social? Cioè ti ha arricchito o ti ha un po' messo in crisi
2: il tuo
1: lavoro?
2: Io penso che le cose nuove arricchiscano sempre. Ti mettono in crisi se tu hai poche cose da dire. Cioè io penso, se io vedo un comico bravissimo mi sprona, perché dice, oh, attenzione, cioè c'è gente brava attorno a te, quindi se hai delle cose da dire ti escono fuori. Ti metti in crisi se tu magari sei chiuso, vedi quello bravo e dici, sta cagnando, ma cazzo, scrivi tu qualcosa di nuovo. Quindi
1: assolutamente non ti ha messo in difficoltà.
2: No, ma anche perché io facevo prima delle cose più sketch, cabaret, eccetera, eccetera. Oggi vado più su una dimensione teatrale e surreale. Io quando vedo anche gli stand-up comedian, io sono molto fan degli stand-up comedian. Ci sono quelli bravi, quelli meno bravi. I cantanti.
1: Mamma mia, veramente,
2: bravi,
1: Dio, no? Sei bravo o non fai proprio ridere.
2: Cioè, però a Napoli abbiamo molti bravi,
1: sì,
2: a Napoli
1: sì.
2: Abbiamo, però non è come il fatto di Napoli, non è che tu sei bravo perché fai stand up o tu sei bravo perché sei di Napoli, tu sei bravo perché sei bravo. Cioè c'è, che ne so, nazionalmente mi piace Filippo Giardina, questi qui che hanno iniziato la stand up. Ma poi c'è gente che dice, non fai ridere, vabbè, ma a me stand up. No, che significa?
1: È vero.
2: Che significa? C'è quello prima di te che ha fatto ridere.
1: Che
2: lo
1: stand up cos'è? Un racconto, una fiaba? Devi far ridere e riflettere, cioè è molto complicato. Poi ci sono dei tempi, ci sono delle dinamiche particolari. Domande secche, ti faccio
2: domande secche, anche se sto un po' ingrassando, vai.
1: Ma mettiamolo a bacchetta, qui con la compagna. Allora, meglio palco o televisione?
2: Palco.
1: Persona o personaggio o te stesso?
2: Personaggio
1: o te stesso?
2: Okay. Te stesso.
1: Scrittura o improvvisazione?
2: Scrittura.
1: Risata immediata o risata costruita?
2: Che significa però? Cioè,
1: lo sapevo che me
2: senso.
1: Lo chiedevi.
2: Sì.
1: Cioè, nel senso, è legato al fatto della risata immediata, cioè dovuto anche con una sorta di improvvisazione in un certo senso. Oppure quella costruita che ti vai a cercare, proprio la battuta, perché sai che al pubblico quello farebbe ridere.
2: Costruita.
1: Fabiola che si arrampica, ti piace?
2: Sì,
1: successo o libertà?
2: Successo o libertà? Ma cara, cioè, avevi bevuto quando hai scritto queste cose? Vogliamo togliere il vino? Ma che significa successo o libertà?
1: Allora, devi entrare in quello che io magari voglio far uscire fuori in questo momento. Il successo comunque in un certo senso è collegato
2: a capito libertà.
1: Ah,
2: no,
1: vai,
2: veramente sì, sì, sì. Spieghiamola pure però, perché sì, il successo a volte c'ha dei, il sistema a volte ti mette delle restrizioni. Tu per essere molto famoso devi fare quelle cose lì. Preferisco essere libero ed essere famoso quanto basta.
1: Sì. Allora Pasquale, tra poco entriamo in un momento più leggero ma anche molto divertente, yeah, ancora più sudato di questo. Noi torniamo e vi lascio con Renato Carasone o Sarracina.
2: Un
1: a tra
2: giovane
1: poco.
2: Ciao.

0: Ed eccoci tornati con Pasquale Palma. Qui non si smette mai di ridere anche a microfoni spenti, ma adesso ti faccio ridere io. Vero o falso?
1: Vai.
0: Nei tuoi personaggi c'è sempre almeno un pezzetto di persona che hai osservato nella vita reale. No, le ridevo, ragazzi, perché qua a microfoni spenti, voglio dire, si dicono delle cose, degli errori che si fanno, delle cose che facciamo quotidianamente, e quindi io sono ancora in quel momento
1: ma
0: là.
1: L'errore più grande che hai fatto è ammiamma. Però al di là di questo. C'è
0: Pasquale,
1: sempre...
0: stop. Allora, raccontiamo un attimo sta cosa, perché sennò io ti vedo e la dico. Durante il set sappiamo che le ore cinematografiche, quando
1: sono
0: fai
1: lunghe.
0: Un lungometraggio, sono immense. Per questo, come ci diceva il caro Edoardo De Filippo, pietà una seggia, sit. Se
1: ma proprio a me te ce lo diceva Edoardo De Filippo.
0: No, ci ha pure chiamato, perché te impazienti sul set.
1: Non pigliava, te ne WhatsApp Edoardo
0: De Filippo. Ha detto, raga, pazienza, che noi eravamo tutti affannati da queste ore. E comunque... finalmente arriva il momento,
1: la prima
0: fatidico
1: scena.
0: La prima scena dopo 4-5 ore ci sediamo,
1: stiamo per fare, appena io mi muovo uno dice stop. E da quel momento abbiamo pensato che, cioè, noi eravamo tipo dei mobili che non potevamo muoverci, che ci diceva stop.
0: Però ed è successo due o tre volte che Pasquale faceva
1: capi quella cosa di azione stop, come un respiraci sbagliato.
0: Però non era dovuto a noi, ma al direttore della fotografia, con le varie,
1: ma vogliamo dirlo che uscirà, ma vogliamo dire anche il titolo di questo film, non lo
0: vai,
1: 1, 2, 3
0: intercettati, e vi ho detto tutto. E poi lo diremo quando,
1: lo diremo quando
0: che lo
1: quando.
0: Sappiamo manca
1: lui, non sapevano manca loro. Non lo sa nessuno, forse qualcuno un giorno lo saprà. Può essere pure che tra una settimana per i cim, comunque lui mi si fa asciuto e voi non l'avete seguito.
0: Vabbè, ve lo faremo sapere.
1: Sì,
0: allora torniamo a noi.

0: Allora, così è, ti devo dire, non lo riesco a fare. Allora, non ridi mai delle tue stesse battute mentre le fai?
1: Sul palco no, però nella vita magari sì. Sì, perché a volte nella vita dico delle cose per far ridere me stesso.
0: Devi dire vero o falso?
1: Sono troppo logorroico. Con me, vero o falso?
0: Quindi falso.
1: Falso.
0: Se non avessi fatto questo mestiere, avresti fatto comunque qualcosa legato alla comicità.
1: Sì, vero.
0: Hai mai pensato questa battuta non funzionerà mai e invece è diventata la più forte dello spettacolo?
1: Vero.
0: Ti piace rivederti in TV senza cambiare i canali subito?
1: No, falso.
0: La gente a volte aspetta che tu sia sempre comico anche nella vita reale.
1: Vero, vero.
0: L'abbiamo detto prima, sì, è vero. Sì. Se ti fermi troppo tempo senza palco, inizi a sentire la mancanza del pubblico.
1: Vero, vero.
0: Entriamo in limited edition, Pasquale. Mo lo rimproverato, è diventato serio.
1: Come dici facce?
0: Allora, round 1, personaggio sì. O realtà? Io ti dico una cosa e mi dici subito se per te è più vita reale o comicità.
1: Molto difficili queste domande, cioè complimenti, ma anche smettila. Vai.
0: Sto sudando, te l'ho detto che tra poco suderà.
1: Vai.
0: Ti dico una situazione, no? E tu mi dici se rappresenta più la comicità, quindi una messa in scena, okay. O invece più da vita reale.
1: Vai.
0: Una signora al mercato che urla.
1: Vita reale.
0: Una scena improvvisata sul palco.
1: Scenica.
0: Una battuta scritta.
1: Scena.
0: Una situazione quotidiana esagerata.
1: Vita reale.
0: Un errore che diventa sketch.
1: Vabbè, certo, scena.
0: Round 2, scelta secca. Palco grande o pubblico piccolo, o pubblico ma vicino.
1: Non ho capito, in italiano, cioè, allora aspetta, io sono di Giugliano in Campania, però noi lì usiamo spesso parlare in questa lingua che si chiama italiano, non so se ne hai mai sentito parlare, sarà una lingua diciamo antica, qualcuno dice un po' desueta, però
0: allora vai, te la ripeto, vai. No ragazzi, io adesso sono entrata, vedi, mi serviva un attimo.
1: È entrata,
0: lo stop.
1: Siamo tutti in chill, ti ricordi come diceva la youtuber regista del film, siamo in keep.
0: Vuol dire senza mettere praticamente stop.
1: Sì. E noi stiamo andando al ristorante, che dice siamo in keep, ma keep non si chiamava keep ristorante. Vabbè. Vai,
0: allora,
1: ripetila.
0: Palco grande con grande pubblico.
1: O palco piccolo con pubblico minore.
0: Ristretto, okay. Ma comunque vicino.
1: Seconda.
0: Niente, io me le rileggo perché magari.
1: Vai, no, rileggi e riscrivitele pure.
0: Personaggio nuovo o personaggio storico?
1: Personaggio nuovo.
0: Prova perfetta o improvvisazione riuscita?
1: È improvvisazione riuscita, perché se la prova è perfetta, però poi.
0: Però no. La prova perfetta rientra nel copione di quello che già tu fai, no? Nel senso di quello che è il tuo spettacolo. Se invece esci fuori binario, esci fuori un po' il copione, c'è l'improvvisazione che ti può avvenire, che succede quasi spesso, no? E
1: certo.
0: Quindi è riuscita, dice, ammazza, è funzionata,
1: sì,
0: la rimetto magari domani in replica,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dire.
1: Sì. Improvvisazione.
0: È più figo, no?
1: Sì, ma quello accade sempre. Sì, comunque l'improvvisazione che poi ti porti diventa tra le battute più forti che avrai.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Round 3, verità da comico. Hai mai salvato uno spettacolo improvvisando?
1: Sì.
0: Hai mai cambiato un personaggio dopo il primo minuto sul palco?
1: Sì.
0: È successo?
1: Sì. Non stava funzionando. Sì. Ma anche qualche monologo, anche qualche battuta.
0: Vedi ragazzi quanto è difficile, che uno poi tutta sta roba dietro non la conosce.
1: No. Ma tu a volte mi capita ancora che in qualche spettacolo dico sto per andare a fare questa cosa e mentre sto dicendo che vado a fare questa cosa succede una cosa e quella cosa la tolgo da mezzo perché sento che non è più il caso.
0: Esatto.
1: Quindi capite, io durante lo spettacolo faccio la scaletta perché alcune cose non sempre si possono fare.
0: Esattamente. Hai invece riso mentre il pubblico non rideva?
1: No.
0: Cioè sai quelle scene di silenzio imbarazzanti ti sei visto da fuori?
1: No. No, è drammatico. Se il pubblico non ride è drammatico, non è comico.
0: Invece hai mai preso ispirazione da una persona reale?
1: Sì. Spesso, sì. Cioè, non spesso, però io quando sento delle cose le metto in copione, diciamo.
0: Ultimo round, poi ti lascio libero, comicamente onesto. La cosa più difficile del mio lavoro è?
1: La cosa più difficile del mio lavoro è essere originali e non banali.
0: La cosa più divertente del mio lavoro è?
1: Che il mondo ti dà sempre tanto spunto.
0: Invece quella più sottovalutata

0: della comicità è?
1: Che fa ridere è difficilissimo, cioè qualsiasi comicità tu faccia è difficile. Sembra che tu sei sempre il simpatico. Vabbè, chi le che cazzo? No. Essere presi sul serio.
0: Gran finalone, io sul palco sono
1: Dio. È umile.
0: Sì, raga, ma scusa, uno non si sente tale, sì, deve cambiare lavoro. Allora, noi ci fermiamo un attimo, prendiamo una pausa per respirare. Vi lascio con una tazzulele caffè di Pino Daniele. Torniamo tra pochissimo per salutare Pasquale Palma.
1: Perché sta parlando assai. Ciao.

0: Ed eccomi qui con Pasquale Palma, microfoni di Rai Radio Live Napoli, sì. Siamo arrivati all'ultimo momento di questa puntata super divertente,
1: meno
0: super
1: male,
0: bella,
1: dai,
0: che guarda,
1: male,
0: non avevo male. Dubbi, sono contenta che sei passata da qui.
1: Grazie. Passato pure è bello, ho cambiato sesso, no, durante.
0: Ragazzi, durante la pausa lui si è messo una parrucca bionda,
1: sì,
0: e quindi
1: sono diventato,
0: è arrivato un personaggio.
1: Esatto, zia Titina.
0: Allora Pasquale, partiamo semplice, a sì. Cosa stai lavorando adesso?
1: Allora, adesso ho fatto nascere un mio nuovo spettacolo un mesetto fa che si chiama Tutte le volte che sono morto, ed è uno spettacolo che racchiude un po'.
0: Bellissimo il titolo.
1: È molto esplicativo, perché secondo me noi moriamo, non si muore una volta, moriamo tante volte, sia drammaticamente che comicamente. Se mi rubano il posto macchina, io in quel momento muoio, quindi tutte le volte che muoio moriamo sempre. Mangiamo tanto, sto morendo, cioè muori tanto. E quindi ho fatto una data zero a febbraio, e adesso il inizi di giugno ne faremo un'altra, non dico ancora dove, però in un posto molto caratteristico al centro di Napoli.
0: Bello, mi devi
1: bello.
0: Invitare, ci devo venire perché mi voglio godere lo spettacolo. Io amo andare al teatro, ancora sono legata a questa funzione, chiamiamola
1: assolutamente,
0: così.
1: Hai detto che bella funzione.
0: Penso che davvero esci da lì sempre ricco di emozioni, no? Che ti lascia il personaggio, l'artista in sé, e anche il momento di essere lì a rilassarti, perché poi ti porta, sono capaci poi gli artisti, anche nel tuo caso, nel tuo spettacolo, di portarti in mondi, di farti distrarre, di farti immaginare e pensare.
1: È bello
0: e invece il futuro per te, invece, come lo vedi? Legato alla tradizione, oppure immagini anche nuove forme, nuovi linguaggi, magari anche più moderni?
1: Guarda, io dico che non c'è niente di più moderno della tradizione. Oggi,
0: tornando al, facciamo un passo indietro,
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Prima.
1: Oggi nel 2026 tradizionale vuol dire moderno. Se pensi anche ai cantanti, ai nuovi generi, a volte esce fuori una cosa che si faceva 70 anni fa, fatta bene. In questo momento sto pensando a la Nina, ok? La Nina.
0: Sì.
1: O i nostri, la maschera, i nostri cantanti napoletani, quello è un genere che si è sempre fatto. Farlo oggi bene
0: è originale, è innovativo.
1: Quindi secondo me, perché poi tutti sono moderni, allora tutti quanti sono antichi. Se uno è antico, diventa moderno.
0: No, è vero, sì. È vero. E invece ora ti faccio una domanda molto bella.
1: Sì,
0: finale,
1: questo chi lo dice però che è bella?
0: No,
1: ma questo quando
0: l'hai scritto? L'ho letta adesso e ho detto brava, okay. Mi piace tantissimo.
1: Figurati.
0: Allora, guardandoti indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto? O invece, se potessi cambiare una cosa sola del tuo percorso, quale sarebbe?
1: No, rifarei tutto.
0: Tutto, non c'è niente che cambieresti.
1: Tutto. Ma tutto, sembra una banalità, ma tutto quello che fai ti porta oggi. Se io non avessi mai sbagliato, non sarei questo. E allora, poi, se avessi sbagliato meno, poi dovrei sbagliare di più dopo, per andare pari. Invece si sbaglia, ma l'errore nel senso di caduta, se tu cadi poco poi ti fai più male che la volta che cadi.
0: Infatti dai migliori fallimenti
1: nascono questi programmi. Si è sempre detto, no?
0: Non ed so come si dice, sono brava
1: dai
0: con
1: migliori
0: i detti.
1: Fallimenti
0: però dai
1: nascono
0: migliori fallimenti,
1: le più grandi
0: grandi
1: cose,
0: successi.
1: I grandi successi.
0: Ah,
1: vabbè,
0: mamma
1: vabbè,
0: mia,
1: vabbè.
0: Tra 10 anni dove ti immagini?
1: Tra 10 anni dove mi immagino? Mi immagino a teatro e mi immagino a casa mia.
0: Bello, va sì. Bene, allora noi direi possiamo chiudere, possiamo lasciare andare. Oh. E grazie Pasquale Palma per essere stato
1: grazie
0: qui con
1: te.
0: Noi.
1: Grazie a te, non solo sei una grande amica, ma sei anche una persona simpaticissima, e quindi questa cosa si vede, perché spesso si vanno in dei programmi, ero belle e buone, stanno quelli là, pazze, tra cui tu, però almeno tu sei una pazza.
0: Sana.
1: Grazie mille, se vi va seguitemi, se non vi va seguitemi lo stesso.
0: Grazie mille,
1: grazie,
0: ciao a tutti
1: a
0: amici,
1: ciao.
0: Ci riascoltiamo domani, ciao, un abbraccio,
1: ciao.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
3: Sono qui che ti aspetto da un'ora, il giovedì sempre la stessa storia, la psicologa ti tiene in ostaggio, le sedute non finiscono.

banatima guardai, poroppa te cercai, ma non fai che a me nemmeno, ma se non mi tieni attorno, non arriva a spetto giorno, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi vasi, poi mi tocchi, hanno tratto giuro il voce, ma lo sento ricantare, o sai, che non

0: Allora, io mo sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: gente a me sta spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando ancora 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Monte San. Ma non sputare.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: plăcut s-o destină, cam o facuți.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sentire questa sigla a quest'ora, e cioè alle 15 di oggi, martedì 7 aprile, sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, significa soltanto una cosa: significa che siamo tornati, che è tornato Around Naples con me, Silvio Martino, dopo questo weekend lungo di Pasqua. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati. Come state? Come avete passato questo periodo di Pasqua, sabato santo, domenica di Pasqua, lunedì di Pasquetta? Avete mangiato? Sicuramente io tantissimo, poi insomma ne parleremo magari in questa puntata e nelle prossime, ma l'argomento principale rimane ovviamente la musica. Da Napoli

E dintorni, e poi ci sono le varie rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma, che vi ricordo a tal proposito va in onda dalle 15 alle 16 in diretta dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. A tal proposito vi ricordo anche di scaricare l'app Rai Play Sound per ascoltare in diretta questa radio e le altre della Rai e tutti i programmi che compongono un po' le stazioni digitali radiofoniche della Rai. Allora, la settimana scorsa, puntata dopo puntata, giorno dopo giorno, ci siamo aggiornati riguardo le situazioni meteorologiche, e direi che siamo stati fortunati per questa Pasqua e Pasquetta, perché sono state belle giornate di sole, abbiamo respirato un po' di aria primaverile, giustamente direi, perché siamo pure ad aprile. Non ci siamo mai sbilanciati negli scorsi giorni riguardo le temperature o le precipitazioni di Pasquetta, perché sappiamo come va a finire ogni anno. Quest'anno invece ci siamo svegliati il lunedì 6, cioè ieri, con una bella giornata di sole che ha favorito anche tutte le passeggiate, le scampagnate che si fanno, tipiche insomma del giorno di Pasquetta. Io, come vi dicevo anche venerdì, ho preferito la solita grigliata con gli amici, una cosa più chill per evitare anche il traffico di rientro e di ritorno, ed imbottigliarmi nel traffico per tornare a casa appunto dopo la giornata di Pasquetta. Comunque ne parleremo magari meglio durante quest'ora e durante le prossime di questo programma di Pasqua, Pasquetta eccetera eccetera. Nel frattempo oggi continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo le uscite musicali da Napoli di intorni, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, e poi come ogni martedì ci sarà anche la rubrica sul cinema in cui scopriamo un po' di news dal mondo cinematografico e il box office. Partiamo con la musica, partiamo con il percorso musicale dell'ora di oggi, e lo facciamo ascoltando proprio l'ultimo singolo di Roberto Colella, quindi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Roberto Colella, La casa sull'albero.

Il nuovo singolo di Roberto Colella, abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero su Rai Radio Rev Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi di Round Naples con Silvio Martino, un singolo uscito venerdì scorso. Come vi dicevo, oggi continuiamo e chiudiamo il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli e dintorni. Questo è un brano che abbiamo già ascoltato e commentato insieme nella puntata proprio di venerdì, una canzone molto bella e che inizia anche il percorso che ci porterà poi al nuovo album di inediti, nonché il primo disco di inediti di Roberto, che uscirà a maggio per l'etichetta Fullezza. Abbiamo già commentato questo brano che rappresenta un po' una metafora, appunto quella della casa sull'albero, che è un punto di evasione simbolico in cui provare a capire il rumore del mondo, in cui ritrovare se stessi e la giusta direzione. È stato un singolo molto importante per Roberto, tra l'altro visto che c'è stato anche un enorme supporto a Roberto sui social. Complimenti per una delle voci più importanti del panorama musicale napoletano e una voce che insieme alla Maschera, perché lui è stato per 12 anni frontman della Maschera, ha fatto la storia, ha scritto delle pagine importantissime della musica napoletana degli ultimi anni. Non vediamo l'ora di ascoltare il nuovo album di Roberto. Nel frattempo abbiamo ripreso questo singolo per iniziare il discorso riguardo altre uscite sempre da Napoli. Continuiamo questo discorso ascoltando l'ultimo singolo di Nicola Siciliano, Baby Do You Love Me. Baby, do you...

0: Nicola Siciliano con il suo ultimo singolo Baby Do You Love Me, rilasciato sempre venerdì scorso, un altro brano che abbiamo già ascoltato e commentato insieme e una delle tante uscite musicali da Napoli della scorsa settimana. Nel frattempo Nicola si sta preparando al suo grande concerto che farà nella sua Napoli, nella sua città, il primo grande concerto a Napoli giovedì, praticamente dopodomani, il 9 aprile, alla Casa della Musica. Nel frattempo, in questo weekend di Pasqua, Nicola ha spoilerato sui suoi profili social la presenza di alcuni ospiti, tre nomi molto importanti e grandi della scena musicale napoletana e italiana. Ci saranno con lui Clementino, suoneranno e canteranno sul palco un po' di pezzi che hanno fatto insieme, Enzo Dong e il grande, un po' il generale del rap napoletano e italiano. Quindi non sarà solo Nicola, che si è detto anche molto emozionato, sempre su Instagram ha scritto in un post che non vede l'ora di salire sul palco e che per lui è davvero una grande fortuna essere amico appunto degli artisti che saliranno insieme a lui sul palco per formare dei brani che hanno fatto insieme. Naturalmente parleremo di questo evento anche all'interno della rubrica Live Radar, solita di ogni mercoledì, quindi nella puntata di domani. Proseguiamo con le altre release da Napoli e parliamo di una voce bellissima e molto interessante del panorama musicale napoletano, una voce soul R&B che mixa molto le vibe napoletane e statunitensi, quella di Ste, che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole?

questa è una canzone che mette proprio di buon umore, è una canzone che ci dice di guardare il bicchiere mezzo pieno, perché, per citare il ritornello di questo brano, in Amanero è nato, comunque, esce sempre solo. Abbiamo ascoltato Giornate Solo, l'ultimo singolo di Steri lasciato venerdì scorso, siete sempre su Rai Retro FM Napoli, e sempre per citare il ritornello di questo brano, in Amanero è nato, comunque è uscito il sole anche letteralmente durante questo weekend di Pasqua e Pasquetta, visto che siamo stati accompagnati da delle belle giornate di sole, quindi sono state accolte le tante preghiere di coloro che hanno sperato e che hanno pregato affinché non piovesse, soprattutto nella giornata del lunedì di Pasquetta. Questa era una delle tante uscite musicali da Napoli. Proseguiamo il discorso riguardo nuova musica con un singolo che è molto ritmato e molto movimentato, che mixa le vibe italiane con quelle internazionali, ma nasconde un significato nel testo molto importante e interessante. Ascoltiamo l'ultimo singolo di Saif. Buona domenica.

0: polemica.
1: Questo è un caso tipico di un brano che nasconde un significato molto importante, camuffato però in un ritmo molto catchy e molto radiofonico. Abbiamo ascoltato Buona Domenica, l'ultimo singolo di Cypher, rilasciato non venerdì, bensì giovedì scorso. Un altro brano che abbiamo sempre ascoltato e commentato nella puntata di venerdì. Perché dico che nasconde un significato importante in un ritmo catchy? Perché abbiamo parlato venerdì del sound di questa canzone, che mixa il sound italiano a quello tunisino, che è molto aperto musicalmente nel ritornello soprattutto, ma è una canzone che effettivamente parla di dinamiche familiari, parla di separazione e tanto altro. Un'altra fotografia musicale che ci ha regalato Saif e che anticipa il nuovo album del rapper genovese che uscirà l'8 maggio e appunto si chiama Santissimo, un disco molto atteso che speriamo contenga brani che hanno questa vibe, che hanno la vibe di Tu mi piaci tanto, ma che hanno anche la vibe di pezzi rap da cui è partito un po' il percorso musicale di Saif, visto che lui a rappare è fortissimo ed è stato anche molto innovativo nello stile, nel modo di scrivere delle rime, di raccontare delle cose della sua vita. Comunque credo abbiate già capito che ci siamo spostati da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release, e parliamo ora di Salmo, perché ha fatto molto discutere un post che ha pubblicato sui suoi profili social in cui ha parlato della realizzazione del videoclip con l'intelligenza artificiale del suo ultimo singolo che si chiama Eclissi, contenuto all'interno della Deluxe Edition, anzi della riedizione di Elvis Beck 10 Years Later, 10 anni dopo la release di questo album storico per il rap italiano, rilasciato appunto nel 2016. Tra poco ne parliamo, prima ascoltiamo proprio questo singolo, Salmo, con

La voce che avete appena ascoltato è quella di Salmo. Lo so che magari in tanti in questo momento stanno pensando no, non ci credere, e invece è l'ultimo singolo di Salmo contenuto all'interno della riedizione 10 Years Later, 10 anni dopo, di Elvis Beck, un album storico e molto importante per il rap italiano di quegli anni del 2016 e per la discografia di Salmo. Il rapper sardo ha deciso di uscire un po' dalla sua zona di comfort e lo ha specificato, lo ha spiegato anche all'interno di un post che ha pubblicato 3 giorni fa sui suoi profili social. Ha scritto, vi leggo proprio il post e lo commentiamo insieme: vedo che vi sta piacendo il pezzo nuovo, anche a me prende molto bene. Eclissi è il tipo di canzone che sognavo di fare da tempo, non importa se non è un pezzo rap, ho bisogno di uscire dalla mia zona di comfort per capire fino a dove posso spingermi. E fin qui è molto interessante ciò che dice Salmo, lui ha voglia di sperimentare, appunto, di uscire dalla sua zona di comfort. Infatti dopo scrive, in questi anni credo di aver rappato bene, ora non mi resta altro che sperimentare e vedere cosa c'è oltre. Non ho mai nascosto la voglia di cantare e di proporre cose più melodiche, e questa è semplicemente una lenta evoluzione per me necessaria. Quindi lui sente artisticamente questa necessità di cambiare la sua musica, di cambiare le vesti della sua musica, di spostarsi anche, appunto, verso il canto, anche se l'ha sempre fatto soprattutto all'inizio della sua carriera. Le critiche però sono arrivate per questa seconda parte del post, perché scrive, per quanto riguarda il video fatto con intelligenza artificiale, lo ammetto, inizialmente ero contrario, ma c'è un potenziale infinito dietro l'intelligenza artificiale, devi solo capire come usarla. È semplicemente uno strumento che permette di finalizzare le tue idee in poco tempo, permette anche di risparmiare molti soldi. Per realizzare quel tipo di video avrei sicuramente speso tanti soldi. Poi dice che continuerà a fare video con clip reali alla vecchia maniera, ma è consapevole che l'intelligenza artificiale farà parte della normalità. E questa cosa, queste parole hanno scatenato un po' l'ira di tutti coloro che lavorano all'interno delle produzioni come fotografi, videomaker, eccetera. Hanno sottolineato il fatto che ultimamente con l'intelligenza artificiale si vedono tanti contenuti vuoti, privi di personalità, e che l'intelligenza non può arrivare magari dove può arrivare il tatto, l'emozione di un prodotto realizzato da un essere umano. E poi in tanti hanno anche ribaltato la critica, cioè hanno detto a Salmo, per lo stesso ragionamento avresti potuto fare questo nuovo singolo con l'intelligenza artificiale, risparmiando poi così tanti soldi, rendendo comunque un buon prodotto al pubblico. Insomma, si è preso un po' di critiche Salmo per questa hot take che ha pubblicato sui suoi profili social. Fateci sapere se siete d'accordo con lui o meno. Io vi dico la mia tra pochissimo, prima proseguiamo con la musica e poi parliamo di altre release della settimana scorsa. Io non

0: non ti scordare di me, di noi.
1: Parlavamo dell'intelligenza artificiale, del fatto che Salmo ha realizzato l'ultimo videoclip del suo singolo Eclissi proprio con l'IA e del fatto che sia stato molto criticato sui social per le parole che ha speso in merito a questo videoclip e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. All'inizio lui era un po' scettico, poi ha capito il grande potenziale che c'è dietro questa nuova tecnologia, accogliendo quindi le critiche di coloro che lavorano nel campo artistico e che credono che l'arte, insomma, debba avere un'anima personale, umana, e che ci debba essere appunto un'emozione dietro ogni lavoro. Io credo che l'IA possa sicuramente essere d'aiuto dal punto di vista tecnico, realizzativo, ma come strumento di supporto e non di idea che sta alla base di un'opera che deve essere realizzata appunto da un artista, perché sennò si perde l'essenza dell'artista, che è quella di pensare, di creare, di realizzare. Ne parleremo e continueremo il discorso magari anche nelle prossime puntate, visto che è una tematica molto importante e molto attuale. Nel frattempo proseguiamo con le news di oggi, visto che sono tante le uscite musicali. Parliamo di altre release. È uscito finalmente il nuovo album di Blanco, un disco molto chiacchierato. Abbiamo parlato anche della grande camminata che ha fatto Blanco di oltre 40 km per consegnare personalmente Manibus, il primo album, la prima copia del disco, proprio a sua madre, a cui è dedicato appunto questo progetto. È uscito No Regular Music 2.5 di Saturs e Kid, la deluxe edition del loro producer album. È uscito anche Tarek da Colorare, il nuovo album di Rancore, che approfondiremo, visto che è un disco che ha diverse chiavi di lettura, diversi strati di interpretazione, perché insomma Rancore è un grandissimo liricista che abbiamo in Italia. È uscito un nuovo EP di Rame che si chiama Opera d'Arte, e sono usciti tanti nuovi singoli, a droppare Rove, Icy Sub-Zero, Serena Brancale con Levante e Delia, Clara, è uscito un nuovo brano di Tiziano Ferro in collaborazione con Giorgia. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica. Noi proseguiamo e parliamo tra poco delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Giulia.

Lo so che praticamente ogni volta che ascoltiamo questo brano sottolineo la bellezza di questo sample, ma che c'ha già fa, cioè è la prima cosa che si nota nel ritornello. Abbiamo ascoltato Spirito Libero di Sciablo featuring Gue, Joshua e Tormento, un singolo che appunto contiene un campione storico, quello della voce di Stevie Wonder e della versione italiana della sua celebre hit I'm Wondering. Comunque, con questo grande brano continua l'ora di oggi, martedì 7 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo continuato e chiuso il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli e dintorni degli scorsi giorni. Abbiamo approfondito anche il tema intelligenza artificiale e videoclip, parlando dell'ultimo videoclip che ha fatto salmo del suo nuovo singolo Eclissi, contenuto all'interno dell'ultimo progetto che ha pubblicato venerdì scorso. Ora continuiamo con le news di oggi e parliamo delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Solitamente ne parliamo di lunedì, però per forza di cose, insomma, nella puntata di ieri non ci siamo sentiti perché era Pasquetta, e quindi recuperiamo oggi martedì. Partiamo dagli album e parliamo di un po' di new entry. 5, il nuovo album del Bambole di Pezza, debutta al 24esimo posto, debutta al 17esimo Malavita, l'ultimo album di Nico Bandetta, mentre il disco di Rai debutta al 12esimo posto, quindi un debutto molto alto in Italia. Bully di Kanye West, un disco attesissimo, sta al 7esimo posto. Al 6esto troviamo anche Gli Eroi Muoiono di Kid Yugi, superato da Tutto è Possibile di Emanuele, al 5esimo posto. Al 4esto c'è Tutta Vita Sempre di Olly. Al 3esto posto debutta Morendo ad Occhi Aperti, il nuovo album di Promessa, che contiene dei feat molto interessanti, un disco che abbiamo commentato insieme in Around Naples. Al 2esto posto c'è sempre Arirang dei BTS, mentre al 1esto posto c'è sempre Io Individuo, l'ultimo album di Night, di cui abbiamo parlato tantissimo, e abbiamo parlato anche di diversi brani contenuti all'interno di questo progetto, in particolar modo L'Astronauta. Ne parleremo anche tra poco. Prima ascoltiamo un singolo estratto dalla new entry più in alto nella classifica, e cioè un brano estratto da Morendo ad Occhi Aperti di Promessa. Questa è Ordinaria.

Promessa e Franco 126 con Ordinaria Follia, un singolo estratto dall'album al terzo posto delle classifiche FIMI dei dischi più venduti nella scorsa settimana in Italia, e cioè il nuovo album di Promessa che si chiama Morendo ad Occhi Aperti, un disco che contiene diversi feat molto interessanti. C'è naturalmente Franco 126, c'è Saif, ci sono 22esimo e Flagogine, il brano Nulla di Bello già edito prima dell'uscita dell'album ufficiale. C'è il feat con Rari dal Tacco, c'è Night Skinny, c'è Ernia nel brano 200 motivi, insomma tanti grandi artisti per un disco molto importante per questo rapper, che ormai può non considerarsi più un emergente ma un rapper affermato della scena e del mondo urban italiano. Proseguiamo parlando delle classifiche dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e vediamo se è cambiato qualcosa nelle prime posizioni. Al decimo posto c'è Canzone d'amore di Giuliere, che sale di ben 9 posizioni rientrando in top 10. Al nono posto Labirinto di Luchè, all'ottavo altri due Luca, cioè LDA e H7 con la loro Poesie clandestine, al settimo Stupida sfortuna di Fulminacci, al sesto posto L'astronauta di Night, che abbiamo nominato prima in merito proprio al grande album di William, al quinto posto c'è Davvero Davvero di Arti 5, che sale di ben 5 posizioni e continua il trend social che sta spingendo questo singolo anche nelle charts delle piattaforme digitali di streaming, al quarto posto Che fastidio di Dito nella piaga, e vediamo se la top 3 è cambiata o meno. Al terzo posto c'è Per sempre sì di Sal Da Vinci, al secondo Tu mi piaci tanto di Saif, mentre al primo posto c'è ancora e sempre Ossessione di Samurai J, cioè praticamente né cagnate niente rispetto alla settimana scorsa. A dominare sono sempre queste quattro canzoni sanremesi, da Ossessione al primo a Che fastidio di Dito nella piaga al quarto posto, ma in assoluto quella che macina più numeri nelle piattaforme digitali, nelle vendite in Italia e in tutto quanto il mondo, è Ossessione di Samurai J, che ascoltiamo.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

da praticamente 6 settimane consecutive al primo posto, e anche questa settimana ha rispettato le aspettative. Abbiamo ascoltato Ossessione di Samurai J, il brano al primo posto delle classifiche FIMI dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Tra l'altro, ascoltando di nuovo questo brano, mi è venuto in mente il fatto che adesso si inizia a entrare nel mood di questo singolo, viste le temperature e il meteo, e soprattutto si iniziano ad avvicinare anche tutti gli eventi che si fanno sui lidi, al mare, sulle spiagge. Mi sono venute in mente le decine, se non centinaia, di storie che ho visto durante i giorni di Pasqua e Pasquetta, di eventi appunto che sono stati fatti al mare, aperitivi, feste. Quindi si può dire, insomma, che l'estate si fa sempre più vicina. Proseguiamo con le news di oggi, e come ogni martedì è giunto il momento della rubrica sul cinema, in cui scopriamo un po' di news dal mondo cinematografico e il box office. Oggi in versione più light, più breve, visto che abbiamo parlato di tante cose, poi altre notizie dal mondo cinematografico le recupereremo nella prossima settimana. Partiamo da box office, i film più visti dell'ultimo weekend nelle sale in Italia. Al 10° posto c'è Il Bene Comune, l'ultimo film di e con Rocco Papaleo. Al 9° posto Un Bel Giorno. All'8° posto c'è E l'ultima battuta, Is This Thing On, un film americano della Walt Disney. Al 7° posto c'è Mi batte il corazon, la pellicola di cui abbiamo tanto parlato, di Peppe Iodice, che sta ottenendo sempre più successo in Italia. Al 6° posto c'è Lo Straniero, un film francese, mentre al 5° posto c'è un altro film italiano, e cioè Cena di classe. Tra poco scopriamo le prime 4 posizioni, ascoltiamo prima

Tropico su Rai Radio Drive Napoli. Tra l'altro Davide ha anche annunciato altre date per il suo tour estivo, ne parleremo nelle prossime puntate parlando proprio di eventi a Napoli e dintorni, in tutta quanta Italia, di artisti napoletani e non. Ci sono tanti eventi già in programma e naturalmente tanti artisti stanno annunciando nuove date, nuovi concerti che faranno prossimamente nei prossimi mesi, nel periodo caldo dell'anno. Nel frattempo stiamo commentando la solita classifica dei film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni, insomma il box office tipico della rubrica sul cinema del martedì. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato dal film italiano Cena di classe. Al quarto posto c'è un film statunitense che si chiama L'ultima missione, Project Hail Mary, cioè l'ultimo film con Ryan Gosling, che sta ottenendo un successo enorme nel nostro stato, un incasso totale di quasi 3.700.000 euro. Al terzo posto c'è Che Dio perdona a tutti, un film italiano che ha incassato oltre 175.000 euro in questi ultimi giorni, per un totale di quasi 500.000 in Italia. Al secondo posto c'è The Drama, Un segreto è per sempre, un altro film statunitense, mentre al primo posto c'è Super Mario Galaxy, il film, cioè la seconda parte del primo Super Mario uscito un po' di tempo fa, che domina il box office in Italia. Quali di questi film avete visto? Ovviamente i nostri DM sono sempre aperti. Noi chiudiamo questa breve rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Nipples.

0: I beg, man. Non so più perché lo faccio, baby. Dimmi cosa vuoi, c'è lobby. Di me puoi fidarti, siamo cresciuti assieme. Anche se non sono più trasparente.
1: Mancano già pochi minuti alle 16, siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, martedì 7 aprile, di Round Naples con Silvio Martino, la puntata del rientro dopo questo weekend lungo di Pasqua e Pasquetta, un weekend scandito da belle giornate di sole. Siamo tornati parlando naturalmente di musica, oggi abbiamo ascoltato e commentato insieme tante altre release musicali da Napoli e dintorni, Roberto Colela, Nicola Siciliano, Ste, Saif, Salmo, abbiamo parlato anche del post che ha fatto Salmo in merito all'intelligenza artificiale che ha utilizzato per l'ultimo suo videoclip. Poi abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e poi c'è stata la rubrica sul cinema in cui abbiamo scoperto un po' il box office, quindi i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Vi ricordo, prima di salutarci, che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, molte cose da fare, per esempio dormire.

giovane è un peccato che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, tutti medici e sanitari.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

cerco davvero. Dai, dimmi di sì. Se mi vuoi, lascia perdere tutti i discorsi che fanno i eroi.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono date che sul calendario non sono semplici passaggi di tempo, ma veri e propri punti di emozioni. Oggi a Diretta Live celebriamo un'artista amatissima che lo scorso 9 maggio ha spento 60 candeline festeggiando contemporaneamente 45 anni di brillante carriera. Lei è il simbolo della continuità emotiva, una voce familiare che da oltre 30 anni entra nelle nostre case in punta di piedi grazie alla sigla di Un Posto al Sole. Una donna e un interprete sensibile che non ha mai avuto il bisogno di gridare per lasciare il segno. Ha scelto di celebrare questo doppio e importantissimo traguardo nell'unico modo in cui un'artista vera sa fare, con la musica. È uscito infatti il suo nuovo album di inediti, intitolato proprio 2026, prodotto e distribuito dalla storica Zeus Record della famiglia Barrucci. Un disco coraggioso, totalmente controcorrente rispetto agli algoritmi di oggi, composto da 10 tracce fatte con il tempo, con il cuore e soprattutto con l'anima. Restate con noi perché fra poco festeggeremo insieme Monica Sarnelli.

0: Timeo Benover, Monica Sarnelli, tratto dall'album 2026, e abbiamo Monica con noi in studio. Ciao Monica, benvenuta.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Io benissimo, e poi sono felicissima di averti qui con noi perché è un momento importante. È un disco che ha un significato importante perché è un festeggiamento dei tuoi 45 anni di carriera, dei 30 di Un Posto al Sole, sì. E quest'anno cade anche un compleanno importante, anche sì. Se tu sei sempre bellissima e giovanissima, e quindi veramente sei un esempio per tutte le donne, per il tuo stile, per la tua classe, ma soprattutto artisticamente, per la tua identità. Sei un'artista che è stata sempre fedele a se stessa, con una grande coerenza in tutto ciò che fai, e questo ti fa veramente tantissimo onore.
1: Francesca, grazie per le parole bellissime che hai appena detto. Io sì, vivo un momento molto bello perché ovviamente ho un'età e ho da poco festeggiato i miei 60 anni, posso dirlo, e chiaramente quindi quest'album, il titolo dell'album è 2026, e ho voluto fortemente farlo uscire proprio il 9 maggio,
0: che è il giorno del tuo compleanno.
1: Il giorno del mio compleanno. Ovviamente 60 anni si raggiunge una consapevolezza, per cui è un disco che mi rappresenta molto.
0: 2026 è un disco trasversale che colpisce tutti perché parla di amore, di emozioni profonde, vere, quelle che ognuno ha provato e prova nella propria vita. Ma è anche un disco che attraversa più generazioni perché ha scelto diversi autori con età molto differenti tra loro.
1: Gli autori di questo disco sono di diverse generazioni. Chiaramente rappresentano le mie anime, perché io ho più anime. Quella più vicina a Peppino Di Capri, a Sergio Bruni, e quella più vicina al Napolitan Power, quindi a Pino Daniele, a John Senese, a Mario Musella, agli Schomer, Franco Del Prete, insomma.
0: Infatti ricordiamo, tu hai iniziato giovanissima, 15 anni soltanto, e sì, poi appunto hai cantato insieme ad artisti grandiosi, li citavi prima, da Peppino De Capri a Fred Bongusto, a Wes, sì, al Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, sì, che ha appena vinto Sanremo. Insomma, una carriera ricchissima, sì. E quello che mi piace tantissimo è che tu hai mantenuto sempre una semplicità. Cioè, nel senso che con un curriculum del genere potresti veramente, come si può dire, vantartela. Invece hai veramente sempre un approccio molto naturale in tutto ciò che fai.
1: Assolutamente sì, perché comunque voglio dire, io ringrazio veramente chi mi ha dato la possibilità, il pubblico, soprattutto la mia Napoli, che mi ha da sempre sostenuta, voglio dire, sia come appunto come voce in sigla di Un Posto al Sole, perché mi riconoscono per strada, poi comunque voglio dire, è la sigla di Un Posto al Sole. Io sono la cantante insieme a Carlo Famularo dalla prima puntata.
0: La canzone è scritta 30 anni
1: da Antonio Annona, da Bruno Lanza, e quindi insomma ne vado veramente orgogliosa. Tra l'altro io sempre, nella mia vita ho sempre voluto imparare, mi sono sempre sentita, come diceva Edoardo, no? Gli esami non finiscono mai, quindi per me c'è ancora tanto da fare, tanto da imparare. E come ti dicevo, questo è un album che mi rappresenta molto, perché io sono soprattutto un interprete, tu sai, io non scrivo canzoni. Essere un interprete per me è una grandissima soddisfazione, essere, come dire, riconosciuta come interprete, perché l'interprete è insomma una cosa grossa, perché io quando canto racconto le canzoni, le vedo, le faccio immaginare, faccio toccare le storie con le mani, insomma, voglio dire, per cui è motivo veramente di grande orgoglio.
0: Monica, dicevi che questo disco rappresenta un po' le tue diverse anime, in che senso?
1: Appunto, come ti dicevo, quest'album ha diverse anime, diversi autori di diverse generazioni.
0: Tra cominciare cui, Bruno Lanza, poi, che hai appena citato.
1: Bruno Lanza, che ho appena citato, appunto, che ha scritto non solo Un Posto al Sole, ma ha scritto tante hit, tra cui Mente Cuore, ma non solo, tante altre.
0: E poi questa canzone che era di Luke.
1: Sì, e a parte questa canzone, sì, di un giovane, giovanissimo artista che sono andata a scovare, ma veramente bravo, sentirete parlare di Enzo Colursi, in arte Luke, che ha scritto Si Muo Ben Over, una canzone, secondo me, straordinaria, molto cantautorale.
0: Come hai scelto gli artisti e gli scrittori che dovevano appunto comporre i testi dei tuoi brani?
1: Diciamo che come prima cosa voglio nominare Vincenzo D'Agostino, il grande Vincenzo D'Agostino, che ha scritto due brani per me in quest'album e che purtroppo, insomma, non sono riuscita a fargli sentire le mie interpretazioni, perché purtroppo, come sapete tutti, ci ha lasciati proprio qualche mese fa. E quindi, oltre, voglio dire, appunto, alla scrittura di Vincenzo D'Agostino, che ha scritto anche nell'altro mio album,
0: in cui un po' gli dedichi un po' questo album, perché diciamo c'è proprio la dedica,
1: infatti l'album è dedicato proprio a chi non c'è più, in quanto, voglio dire, tu sai, Francesca, noi ci conosciamo al di là del nostro lavoro, che io insomma ho perso i miei cari, ho perso mia mamma, ho perso mio fratello, ma ho perso tanti amici musicisti quest'anno, da Jem Senese, Gianfranco Caliendo del Giardino dei Semplici, tanti musicisti, Gaetano
0: Russo. È stato un anno durissimo,
1: un anno veramente terribile, per cui questo disco io l'ho voluto fortemente dedicare appunto a chi non c'è più, perché c'è la vita ha un altro senso quando perdi le persone a te molto care, perché tu ti accorgi e capisci cos'è veramente importante, a cosa devi dare importanza. Quindi anche in questo per me c'è stata una crescita, oltre che naturale, perché compio 60 anni, ma proprio una crescita dell'anima, della mia sensibilità, che insomma è diventata ancora più spiccata proprio perché ho perso tante persone care. Quindi questo disco è dedicato appunto a chi non c'è più, ma ti ripeto, tra gli autori, tu dici come l'abbiamo scelto. Io quest'album l'ho inciso su Etichetta Zeus, arrangiamenti di Nino Danisi, che tra l'altro anche autore, ha scritto anche lui in questo, tra l'altro ha scritto proprio insieme a Vincenzo D'Agostino, lui ha scritto la musica e D'Agostino ha scritto le parole. E quindi voglio dire, abbiamo scelto insieme le canzoni, le ho scelte perché mi hanno colpito perché sono molto intense, hanno un filo che le accomuna tutte, che è quello, un filo rosso, quello dell'amore. C'è anche un brano di Gigi Finizio che ho voluto riprendere, che lui già ha fatto incidere 8 anni fa da un'altra cantante e che io ho voluto fortemente riportare. Quindi un disco di inediti, tranne appunto quella di Gigi Finizio.

0: E questo invece era Tenga Te di Giuseppe Russo, in arte Monaché, un grande artista emergente che però già si sta definendo con una propria personalità ben spiccata. E questa canzone tu la interpreti appunto con questa tua verità, con questa sensibilità interpretativa che hai sempre, con la tua voce stupenda a cui dai veramente uno spessore importante.
1: Grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Vi siete incontrati? Come è avvenuto questo incontro? Perché hai scelto un artista del genere?
1: Ho scelto Monaché perché insomma si sente Napoli nelle sue canzoni, e tra l'altro voglio dire non è stato semplice cantare questa melodia, perché è una melodia insomma che va su, va giù ed è complicata, però è fascinosa, e quindi l'ho scelta proprio per questo. Poi oltretutto anche le parole, è un modo di parlare d'amore però molto molto particolare, devo dire.
0: D'altronde l'amore ha tante sfaccettature, no? E quindi ognuno ha il suo punto di vista, e questa rosa di artisti che tu hai chiamato per realizzare questo disco insieme a te ne dà tutte le sfumature. È come un fiore questo disco, un fiore in cui ogni petalo ha una sua essenza, e insieme fanno questa composizione che è stupenda. Adesso se guardi i tuoi 60 anni e i tuoi 45 di carriera, come ti definiresti? Ti senti soddisfatta di quello che hai realizzato? C'è qualcosa che avresti cambiato? Qualcosa che vuoi ancora raggiungere?
1: Allora, sicuramente io mi sento e mi definiscono, ed è una definizione che devo dire sento molto mia, portatrice d'amore, perché io attraverso, voglio dire, le mie canzoni, attraverso le mie interpretazioni, diciamo il mio obiettivo era proprio quello di arrivare al cuore delle persone, e devo dire, insomma, voglio dire, questo pare che io ci riesca, perché mi scrivono in tanti e mi dicono appunto che le mie interpretazioni arrivano proprio con grande impatto emotivo.
0: È vero, verissimo.
1: E quindi insomma questo devo dire è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che io non ho grossi rimpianti, perché nella vita ho fatto i passi giusti, devo dire che tutti i passi molto ponderati, non ho mai fatto niente di, anzi sono stata anche troppo attenta a non lanciarmi oltre, perché volevo essere certa di arrivare preparata per il mio pubblico. Forse ecco, mi sarei dovuta lanciare un po' di più.
0: Forse sì. Sì.
1: E forse magari questa cosa sarebbe anche arrivata prima, no? Però insomma c'è sempre tempo.
0: Assolutamente sì, anche perché il tuo pubblico è sempre costante, anzi è in continua crescita. Quindi
1: sì, devo dire.
0: In un mondo in cui va tutto di fretta e anche la musica sembra fatta più che altro di algoritmi, no? Di numeri, di follower, questo disco è un disco vero sotto tutti i profili. Abbiamo detto che è stato registrato alla Zeus, famosa casa fondata dalla famiglia Barrucci, e veramente suonato, cioè gli strumenti, è una musica vera realizzata con artisti veri, dei musicisti grandiosi, di grande spessore.
1: Tutti musicisti bravissimi, tra l'altro voglio dire così, mi viene da dire che questo disco è un po' vintage come me, nel senso che comunque è molto suonato, e poi ci sono anche i soli, sono tornati i soli finalmente, cioè il solo di chitarra, il solo di sassofono, tra l'altro sono dei soli suonati straordinariamente, perché se mi permetti vorrei fare i nomi di tutti quelli,
0: certo,
1: che sono suonati.
0: Assolutamente.
1: Cioè Mariano Barba alla batteria, che pensa, io ho conosciuto che era un bambino, perché figlio d'arte, figlio di Gennaro Barba. Tra l'altro voglio dire, Mariano ha suonato con Pino Daniele, ha suonato con dei grandissimi artisti. Gaetano Diodato al basso, alle chitarre, Claudio Romano, Maurizio Fiordiliso, ti sto parlando di tutti i musicisti straordinari. Enzo Anastasio col suo sassofono,
0: bravissimo.
1: Ancora Sasappie De Palumbo con la fisarmonica, e quindi insomma un disco veramente piacevolissimo.

0: Parliamo sempre d'amore, questo invece era Turminto, sempre tratto da quest'ultimo tuo disco bellissimo 2026. Questo brano era firmato da Antonio Carbone, Marco Fasano e Seno, il chitarrista di Gigi D'Alessio.
1: Pippo Seno, sì.
0: Pippo
1: sì,
0: Seno.
1: Sì, sì, sì.
0: Diciamo che avete voluto mettere al centro, tu e anche Dino Danisi, che ha diretto e arrangiato tutto il disco. Sì. C'è la classicità che si sposa perfettamente con la modernità, ma c'è un'altra cosa importante, la sincerità. Quindi sincerità nella scrittura, negli arrangiamenti, nelle interpretazioni, ma anche, secondo me, nella decisione coraggiosa di non scegliere un disco apripista. Di solito c'è sempre un singolo che lancia e anticipa l'uscita dell'album. Tu invece hai voluto dare dignità a tutti e 10 brani contemporaneamente, facendo uscire direttamente l'album. Perché?
1: Ma è capitato, guarda, le canzoni sono talmente belle tutte che ci siamo guardati in faccia. Di solito sì, si fa una sorta di briefing, insomma di riunione, e si dice: allora, su quale brano puntiamo? Chi diceva uno, chi diceva un altro? E insomma, voglio dire, quindi ci siamo resi conto che tra Nino Danisi, tra i discografici e me, quella è bella per quello, quella è bella per quell'altro. Insomma, quindi diamo veramente visibilità a tutte perché meritano. Tra l'altro, Turmiento, un brano molto funky che insomma mi ricorda un po' i miei albori quando ero ragazza, che tra l'altro, voglio dire, con Marco Fasano, con Pippo Seno, con Antonio Carbone condividavamo il palco nei club di Napoli. E quindi insomma, che poi a un certo punto mi hanno chiamato, mi hanno detto: abbiamo un brano per te. Quindi un brano funky, anche perché io comunque, voglio dire, quando ero ragazza nei club, oltre a essere la corista di Peppino Di Capri, come hai detto tu, di Fred Bongusto, all'epoca io cantavo il rock, cantavo il blues, cantavo il funky. Quindi Tina Turner, Prince, Sting, Michael Jackson, Stevie Wonder, insomma, quindi voglio dire, questo brano funky mi riporta un po' a quei ricordi.
0: E a quella che sei tu, in realtà tutte le sfaccettature un po' anche della tua capacità vocale, capacità artistica e anche, come dicevi tu, della tua anima. Infatti tu da poco hai portato, anzi da alcuni anni, però anche quest'inverno, in scena lo spettacolo Sirene, Chantose, Mala Femmine, storie di altre donne veraci. Certo. C'è tutta questa sfaccettatura di donne che in realtà si coniugano in un'unica sola persona, che è Monica Sarnelli, un'artista a tutto tondo, capace di dare voce a tutti i generi musicali, perché dentro di te hai tutte queste, hai queste potenzialità e le hai sempre seguite un po' tutte, anche se, come dicevi tu, con misura, nel senso di non sì. esagerare mai nulla. Ma ricordando appunto tutta la tua carriera, ci sono dei momenti particolari che ricordi con un affetto speciale?
1: Ma sicuramente ricordo con grande affetto il momento in cui io ho avuto il mio primo contratto discografico e fui invitata al concerto di Pino Daniele nel 1981, il concerto di cui si parla tantissimo ancora oggi, dopo tanti anni. Io ero artista EMI, come lo era Pino Daniele, per cui fui invitata proprio dall'etichetta discografica, la EMI, e quindi voglio dire, io ero una ragazzina, per cui mi ritrovai insieme a dei mostri della nostra musica nazionale, perché Gio Senese, Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, e insomma, voglio dire, tutti grandissimi musicisti che poi alla fine hanno fatto la storia.
0: Qual è il segreto per attraversare il tempo, le generazioni, essere sempre presenti nelle case degli italiani, però non come una voce che accompagna, ma come una voce che entra, proprio entra nell'anima, fa parte del nostro vissuto?
1: Eh beh sì, diciamo che è motivo di grande orgoglio. Tu parlavi sempre forse della sigla?
0: Se, della sigla non posso essere, ma in generale, perché comunque tu susciti sempre interesse, susciti sempre entusiasmo in tutti coloro che ti ascoltano. La tua voce sì. proprio, come dicevamo prima, ha un impatto forte, entra, tocca le corde dell'animo con naturalezza. Tutto è veramente un ventaglio che coglie tutte le generazioni.
1: Ah, questo sì, questo è vero, insomma, diciamo che io piaccio a più generazioni, è vero, tant'è che poi...
0: La dimostrazione è proprio questo disco, che
1: sì,
0: ci sono dai giovanissimi
1: sì,
0: a Bruno Lanza,
1: sì, insomma. Sì, sì, è vero. Ma questo, diciamo che è una cosa che veramente mi lusinga molto, perché, insomma, entrare nel cuore di diverse generazioni, penso che non si possa desiderare di meglio. Io, certo, voglio dire, anche con la mia voce ho sempre amato sperimentare. Anche per esempio attraverso le mie tante esperienze musicali ho anche ospitato dei rapper nelle mie canzoni, non è il caso di questo album, però in passato ho avuto, quindi sono pronta
0: a mettermi in gioco,
1: sono pronta a sperimentazioni, perché secondo me chiudendosi non si va da nessuna parte. Cioè sì, come hai detto tu, io nello spettacolo Sirene Sciantosa, ma la femmina ed altre storie di donne veraci, lo spettacolo che ha scritto per me Federico Pagalebre, io sono più donne, ma soprattutto voglio dire, io passo da Indifferentemente, che è una canzone classica, intramontabile, che hanno cantato Angela Luce, Mirna Doris e tanti artisti che rappresentano la canzone napoletana e non, così poi passo dalla canzone Non ti scurda degli Alma Megretta. Per cui insomma questa versatilità è una cosa che mi ha sempre
0: caratterizzata
1: e che mi caratterizza. Sì, quest'album tra l'altro ho voluto fortemente, le tonalità sono molto basse, sì, perché amo la mia voce calda, anche perché insomma dopo una certa età la voce pare che diventi uno strumento ancora più interessante, un po' come è diventata la voce di Sergio Bruni, quella di Roberto Murolo. La voce prende corpo e ha diversi armonici rispetto a quando sei, se tu senti un brano, no, di quando io ero ragazza e senti quello che ho cantato oggi, si sente proprio la voce un po' diversa. E quindi insomma io amo soprattutto non urlare, mentre voglio dire il disco precedente che ho fatto sempre con su etichetta Zeus era un disco di
0: Nata
1: tonalità
0: Manera
1: molto più alte, Nata Manera, sì. Invece adesso ho voluto assolutamente cantare in tonalità basse, perché amo molto la musica.
0: È più soul.
1: Sì, amo molto Tochigno, Maria Bethania, insomma, questa musica del fado che comunque ci sta anche bene con la mia voce, capito? Quindi.
0: E poi se parliamo d'amore, è qualcosa di intimo. Insomma, non hai bisogno, sì, di alzare la voce per lasciare,
1: esatto,
0: il segno. Su questo, sì, non c'è assolutamente nessun dubbio. E questo in qualche modo si può considerare anche un disco adulto. Cioè che non ha bisogno di dimostrare qualcosa, ha bisogno,
1: sì,
0: solamente di dare voce a ciò che sei,
1: sì,
0: e che hai dimostrato in tutti questi anni e con tutta la tua carriera meravigliosa.
1: Sì, come hai detto tu, con grande determinazione e coerenza. Oggi sono arrivata a 60 anni, che comunque voglio dire, ho avuto le mie soddisfazioni e ne avrò ancora altre, voglio sperare, me lo voglio augurare.
0: Diciamo che questo anzi è l'inizio di un nuovo capitolo, se
1: sì,
0: tra l'altro
1: vero,
0: la gente ti vede anche sui social, televisione, però veramente sei bellissima, perfetta.
1: Grazie,
0: hai un segreto, so che tra l'altro sei naturale, quindi c'è ancora più una fortuna incredibile, forse appunto è nella giovinezza dell'animo che risplende,
1: sì,
0: questa
1: lì, insomma.
0: E questa bellezza l'hai trasmessa anche a tua figlia Francesca, in arte Fuligine, che tra l'altro è anche l'autrice di un bellissimo brano all'interno del disco
1: insieme ad Antonio Brugnano. Ha scritto una canzone secondo me molto piacevole, perché è la canzone più ritmata dell'album, Tu me la sa dentro cuore.

0: questo è Tu me l'ha stato di Francesca Andreano in arte Fuligine e qui in veste di autrice. Come è stato lavorare con tua figlia? Questo confronto?
1: Ma diciamo che la soddisfazione è tanta, perché non è la prima volta che io sono in coppia con mia figlia. Diciamo che è la prima volta che lei scrive per me, insieme appunto ad Antonio Brugnano, questa canzone. Quindi, come dire, è un passo in più, perché abbiamo cantato insieme tante volte e adesso addirittura lei ha scritto per me, per cui immaginati la soddisfazione. Tra l'altro, voglio dire, Francesca c'ha questa filosofia. L'altra mattina si è svegliata e mi ha detto: mamma, come siamo fortunati, perché noi abbiamo questa passione per la musica, che ovviamente ci rende, perché la musica aiuta. Tu mi dicevi appunto, io voglio dire, magari non dimostro i 60 anni, ma la musica mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta ancora. Tra l'altro mio figlio Ciro, il mio primogenito, anche lui ama la musica, cioè lui studia la chitarra, suona la chitarra blues, per cui insomma voglio dire, in casa mia veramente
0: la
1: ci chiudiamo nelle stanze,
0: fa da
1: ognuno...
0: padrone,
1: cioè. sì la musica la fa da padrone, come hai detto tu, in casa mia. Ma
0: tra l'altro tuo figlio è nato proprio quando hai registrato la sigla, sì, di Un posto al sole, che registrassi sempre in questi studi o no?
1: Sempre negli studi della Zeus. Infatti tant'è vero che anche l'etichetta Zeus compie 60 anni e 30 anni fa ha registrato Un posto al sole, che l'ho registrata proprio negli studi della Zeus, e mio figlio 30 anni a novembre,
0: esatto,
1: compirà. E quindi di pari passo va anche, cioè, insomma,
0: tu hai segnato un momento importantissimo della tua,
1: sì,
0: vita.
1: Sì, anche perché poi è una soap opera che va sempre meglio.
0: Va sempre, cioè, meglio. E poi non hanno mai cambiato la sigla in 30 anni. Non sempre succede, a volte cambiano, invece da 30 anni è sempre la stessa. Che poi sappiamo che è una soap che va in tutto il mondo, non soltanto in Italia, quindi sì, hai un pubblico planetario. Sei entrata nella casa di veramente milioni e milioni di, sì, persone. Allora, 60 anni che poi sono anche esperienza, sacrifici, palcoscenici, cadute, rinascite, ma soprattutto la capacità di conquistare il pubblico sempre senza scorciatoie.
1: Assolutamente sì, la mia vita è stata tutta in salita, come hai detto tu. Ovviamente sono caduta, mi sono rialzata, e insomma le cadute ci servono proprio a poi rinascere. Tant'è vero che, insomma, voglio dire, adesso si parla molto anche sui social, insomma abbiamo diverse inflessioni dalle quali prendere spunto, perché le cadute ci sono per tutti, ma
0: Sono importanti,
1: sono
0: perché
1: importanti.
0: È un momento in cui uno bisogna anche fermarsi un attimo,
1: esatto,
0: riflettere
1: appunto. Per cui voglio dire, oggi non si può cadere in depressione, bisogna chiedersi e dire: questo è un momento che ci vuole nella mia vita, è un momento brutto, ma poi mi rialzo sicuramente. Bisogna crederci, e questa positività porta poi alla rinascita.
0: Infatti tutto il tuo percorso è caratterizzato da questa grande credibilità emotiva e forza emotiva, che proprio è un tuo segno distintivo, io direi.
1: Non è stato facile, perché attenzione, io oggi ovviamente con l'esperienza che ho dico queste cose, ma non è che io sono stata, voglio dire, non è che il mio percorso poi è stato così facile, perché sono comunque una che si è chiesta sempre dove voglio andare, cosa voglio fare, cosa voglio raggiungere. Non è che poi io prendo e vado. Cioè, comunque di domande me ne sono fatte tante, e meno male, perché così sono cresciuta tanto.
0: È stato difficile coniugare anche la maternità con la vita artistica? Che difficoltà ha comportato?
1: Non è facile assolutamente, perché io mi sono data tanto al mio lavoro. Mi sono data tanto, ho fatto tanta beneficenza, ne faccio ancora. Ovviamente molto limitata, perché ovviamente ho tanto da fare e quindi non posso, come dire, togliere tempo poi a me stessa, alla mia famiglia. Proprio perché, insomma, sul campo ho capito che comunque i miei figli avevano bisogno di me. Certo, oggi sono grandi, però comunque voglio dire, io mi sono veramente data tanto. Cioè, io per il lavoro chiaramente ho lasciato i miei figli sempre in buone mani con mia mamma, però comunque voglio dire, ho tolto tanto spazio ai miei figli, e di questo io non lo rifarei.
0: Però hai lasciato anche in loro tanto, perché il fatto, sì, che entrambi seguano la tua strada in qualche modo, siano appassionati di musica, vuol dire che comunque hai seminato delle belle cose, hai seminato l'arte dentro di loro, l'amore per la musica, che io penso che sia una cura per l'anima, al di là che se tu, sì, voglia diventare o meno un artista musicale, una cantante, un, sì, musicista, la musica aiuta sempre ad affrontare le cose, cioè, è qualcosa che nessuno ti può togliere. E a volte mi hanno chiesto: che differenza c'è? Perché secondo te sono diversi gli attori dai musicisti? Perché io, in realtà l'attore ha bisogno comunque di un palcoscenico, ha bisogno di un pubblico. Il musicista basta che sta col suo strumento in mano. Bene. La cantante che con la sua voce possa cantare una canzone anche sotto la doccia, sì, che comunque si sente piena, sì, di qualcosa.
1: Tu hai detto una cosa bellissima, perché tra l'altro i miei figli sono proprio contenti, cioè, di aver preso, passatemi il termine, aver ereditato la passione per la musica, perché mia figlia, appunto, come sai, ha deciso: voglio fare la cantante, anche se poi fa l'università, scienze dell'educazione. Mi ha detto: dammi tempo che mi laureo, però nel frattempo sta studiando canto, sta studiando pianoforte, insomma. Ciro suona la chitarra blues, come ti dicevo, e loro veramente mi ringraziano, però mi dicono anche tante volte: però tu non c'eri. E quindi voglio dire, perché anche il papà è produttore artistico, il mio produttore Dario Andreano, e tra l'altro anche musicista. Dario ha suonato e suona il sassofono, anche se poi l'ha parcheggiato un po', perché ovviamente ha troppo da fare con la tournée.
0: Sarei bellissima anche questa capacità di mantenere anche questo rapporto professionale.
1: Sì, sì, noi siamo separati da più di 10 anni, insomma.
0: Questo fa parte proprio di quello che dicevo all'inizio, di questa coerenza emotiva che tu porti nella tua vita in ogni cosa che fai. E tra l'altro adesso non ricordo esattamente il nome, ma c'era un filosofo francese che disse: il regalo più bello che puoi fare a chi ami è essere felice. Quindi io penso che anche i tuoi figli, per quanto puoi sicuramente essere mancata loro durante l'infanzia, l'adolescenza, però il fatto che ti hanno visto vivere qualcosa con tutta te stessa, con la pressione che metti in ogni cosa che fai, sul palco, nei dischi, nella musica, alla fine hai trasmesso loro questo entusiasmo per la vita, che io penso che sia il dono più grande che possiamo fare ai nostri figli.
1: Vero, perché i figli sono spugne, cioè avvertono subito quando io, insomma, non sto proprio al 100%, per esempio. Questo per me è un momento molto bello, appunto, perché voglio dire, questo è l'album, insomma, che mi mette,
0: ti rappresenta
1: insieme, che mi rappresenta, perché tante volte questo però lo potevo fare meglio, e però quest'altro perché così. Invece, sai, ho avuto anche la consapevolezza, perché poi tanti brani, devi sapere, che sono stati cantati, poi per imparare le canzoni ci vuole tempo. Allora io mi metto là, imparo le canzoni, poi dico: un momento, io l'ho cantata, però non sono ancora convinta, perché quella nota lì non è giusta, l'ho fatta diversamente da come l'autore, però lì c'è pathos, c'è il pathos che, se invece io la registro di nuovo, magari si perde il pathos, però la nota è quella giusta, nel senso proprio della scelta della nota, non che io abbia sbagliato a cantare,
0: però non ha la stessa potenza,
1: la melodia, no? Eh sì, per cui questo disco mi mette in pace con me stessa, perché dico: vabbè, qui però magari la nota non era quella, è un'altra, però c'è, che ci ho messo
0: te stessa e l'anima. Esatto. E questo proprio rientra nella tua capacità interpretativa, sì, che è potente.
2: Ti alzi e ti rivesti e poi vai via. Nella pioggia di settembre.

0: E questo invece sai come a me? L'autore è il leader dei Calzini Apocrifi. L'amore è sempre un po' tormentato, no? Forse quello tormentato è anche quello che ci coinvolge di più, anche se tutti vorremmo un amore, però alla fine le storie complicate sono quelle che coinvolgono di più e restano indimenticabili in qualche modo.
1: Pare che sia proprio così, come dici tu, Francesca. L'amore è inspiegabile, però appunto è sempre tormentato. Così come tutte le storie di quest'album, insomma, si parla sempre di amori tormentati, perché poi alla fine diciamo che le cose quanto più sono difficili poi diventano accattivanti e piacevoli. Le cose facili non ti danno quell'energia.
0: Quell'intrigo, il tormento, beh, appunto abbiamo detto che il tormento poi alla fine ha sempre quel gusto dolce amaro, da una parte ci fa soffrire ma dall'altra diventa quella sofferenza di cui non sappiamo quasi fare a meno, però anche questa capacità di sentire l'altro. Tu sei molto empatica, io sì. Penso che una delle altre tue caratteristiche sia l'empatia. Vero. Questa capacità di entrare proprio in connessione non solo con le persone con cui lavori ma con gli amici, un po' con
1: tutti.
0: È vero,
1: io sento molto l'anima delle persone. Tieni presente che quando faccio i concerti, tra l'altro voglio dire, insomma, a breve sarò in concerto nelle varie piazze della Campania e non, quindi non vedo l'ora di rincontrare il mio pubblico e di potergli far ascoltare le mie nuove canzoni, e riesco ad entrare nel cuore delle persone, ad essere empatica e ad avvertire l'energia, tant'è che appunto quando faccio i concerti la prima cosa che dico: allora vediamo che energia c'è stasera, vediamo che energia c'è. Dico: stasera c'è un'energia bellissima, quindi stasera canterò anche meglio, e che quando voi mi date quell'energia positiva io canto meglio. Poi quando l'energia non mi arriva proprio 100-100 io canto bene, però non canto 100-100.
0: E infatti è importantissimo questo scambio che si ha nei live, cioè tra pubblico
1: e interprete. Perché quando non avverto sai che c'è l'energia positiva e succede a volte. Dice: vabbè, faccio il compitino, faccio la cantante e me ne vado. Invece quando sento che la gente mi...
0: Uno dei concerti che ricordi con più entusiasmo?
1: Ah, sicuramente il concerto che feci a San Leucio, bellissima location, nel 2008. È dedicato appunto a Pino Daniele, un concerto che porto nel mio cuore perché la location è straordinaria, ovviamente
0: è
1: tutto era perfetto, ma io non lo sapevo. Anche lì
0: è stata una sorpresa anche per te.
1: È stata una sorpresa perché non ero consapevole, ne sono consapevole oggi, perché all'epoca ero piena di paure, piena di incertezze. Cioè, stiamo parlando del 2008, cioè voglio dire, per cui qualcosa è cambiato dopo anni. E quindi voglio dire, se oggi rivedo quel concerto, dico: quel concerto era perfetto in tutto. Anche io ero solare, ero, in carità, lo sono anche oggi. Però ovviamente non avevo la consapevolezza che ho oggi.
0: Sì, a volte è quello che manca, sì. La consapevolezza non è neanche un fatto di insicurezza, e a volte lì si scambia l'insicurezza per un perfezionismo, perché tu sei molto attenta a tutte le cose chiaramente che fai, quindi a volte uno ha paura di non essere sempre all'altezza delle aspettative degli altri, però a volte la propria voce, la tua capacità interpretativa, quella che trovi dentro di te, alla fine comunica meglio di qualunque scrittura, perché è quello che stai sentendo veramente, che riesci a trasmettere pienamente in chi ti ascolta, e credo che sia l'alchimia perfetta poi che faccia di un concerto qualcosa di indimenticabile.
1: Sì, poi il nostro lavoro è fatto di cose che rimangono. Quando tu, per esempio, ecco, adesso in questa intervista, se io ho detto qualcosa che non va bene, rimane, resta lì. Non è una cosa
0: facile. Ti assicuro, è andato sotto benissimo.
1: Però è così, voglio dire, quindi devi stare attento a tante cose. Cioè, un artista e comunque l'attore, il cantante, comunque è visibile, comunque sta davanti a una telecamera, e quindi sono tante le cose che si mettono in gioco.
0: Ritornando un attimo proprio alla tua dedica, questo appunto disco dedicato a chi non c'è più, quindi
1: dedicato a chi non c'è più,
0: sì. Passa, sì. Le assenze, sì. Il dolore anche di, che cambia poi, perché il dolore cambia sempre, vero?
1: Sì.
0: Che rapporto hai tu col dolore?
1: Allora, il dolore è qualcosa che bisogna prendere e viverlo. Io, per esempio, quando mi capita qualche amica che ha avuto un grosso dolore, io le sto vicino, però le dico: tu non ti devi distrarre, tu devi stare col tuo dolore. Anche perché quel momento tu ci devi stare col dolore, perché non puoi dire: no, mo esco, mi distraggo e mi dimentico. No, è indimenticabile.
0: Tanto resta lì.
1: Quando il dolore è grande, vivilo. Io l'ho vissuto. E sono voluta proprio stare con me stessa, col mio dolore. Cioè, il mio più grande dolore è quando ho perso mio padre. L'ho perso anni fa, 30 anni fa, ero incinta del mio primo figlio, quindi voglio dire sì, nel 96 io lì ho sentito un dolore pazzesco, come se mi avessero tolto una gamba, un braccio, perché cioè papà, mio padre, e ho sentito un dolore indescrivibile. Poi dopo, come dire, non ci si fa l'abitudine, però sai come gestirlo. All'epoca io quasi mi svegliavo la mattina e dicevo, ma forse ho sognato, non è possibile. E invece sì, è possibile. Bisogna capire che prima o poi i genitori vanno via, i propri cari vanno via. Poi non ti dico quando poi arriva che tuo fratello giovanissimo va via, è ancora più grave, perché il dolore si spalma non solo al fatto che hai perso i ricordi, un'infanzia insieme, le figlie che stanno male, sostieni le figlie, sostieni la moglie, insomma. Sono dolori che però hanno un grande significato, perché ecco, ti aiutano a capire cosa veramente devi dare importanza nella vita.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo, perché questo disco veramente lascia il segno, come abbiamo detto, perché tira fuori le cose importanti. E in questo disco c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: C'è soprattutto tanta verità, come dicevamo all'inizio, tanta verità in ciò che Monica Sarnelli, ciò che pensa, ciò che sente, nella tua capacità proprio empatica di accogliere e di restituire agli altri quello che provi. In realtà riesce a dar voce all'anima in maniera universale e quindi a toccare i cuori di tutti. E noi chiudiamo con quale brano vuoi chiudere questo nostro incontro?
1: Direi di chiudere con una canzone di Vincenzo D'Agostino.
0: Assolutamente sì.
1: Quest'album è dedicato a chi non c'è più, è dedicato
0: a chi ha scritto tante canzoni per te, con cui avevi un rapporto speciale.
1: Sì, sì. La canzone si intitola Che te non porte me, di Vincenzo D'Agostino. Se mi permetti, però, io vorrei nominarli tutti gli autori.
0: Sì, certo, grazie.
1: E grazie a te: Antonio Carbone, Marco Fasano, Pippo Seno, Francesco De Rosa, Giuseppe Russo in arte Monacier, Vincenzo Colursi in arte Luc, Antonio Brugnano con Francesca Andreano, che in arte si chiama
0: Fuligine,
1: della quale sentirete parlare.
0: Io so che c'è un bel progetto.
1: C'è un bel progetto,
0: in fieri,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Spero che l'avremo presto qui anche ai nostri microfoni.
1: Certamente. E ancora Bruno Lanza e Vincenzo D'Agostino. Grazie a tutti gli autori che mi hanno regalato e mi hanno dato la possibilità, attraverso la loro scrittura, di poter poi entrare nelle case, nel cuore di tante persone.
0: Grazie. Grazie a te, che in occasione del tuo compleanno e di tutti questi festeggiamenti hai fatto un regalo a noi.
1: Grazie, grazie Francesca.
0: E chiudiamo con Che te ne importe me.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: RAI Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

Benvenuti alle Note Azzurrissime, benvenuti da Antonello Perillo. Questo è uno spazio dove, ormai lo sapete bene, la grande musica sposa la fede per la maglia più bella del mondo, la maglia azzurra, quella del Napoli. Oggi, cari amici, carissime amiche, non possiamo non fare subito un salto indietro nel tempo, in quel confine davvero magico tra melodia e gradinate. Vi portiamo nella mente e nel cuore di un artista che ha fatto la storia della canzone italiana, ma che sotto la giacca elegante ha sempre nascosto un cuore tinto d'azzurro, il grande, l'immenso Peppino Di Capri.

0: Per lui il Napoli non è mai stato un semplice passatempo, è stato un amore viscerale, un'ispirazione, una fede, lunga una vita, che è sfociata anche in un disco, un bellissimo disco. Era ormai lontano 1983, in una Napoli che ancora non sa che di lì a poco il destino sarebbe cambiato per sempre con l'arrivo di Diego Armando Maradona, Peppino Di Capri decide di fare un regalo, un grosso regalo, alla sua gente. Entra nella sua sala d'incisione, la mitica Splash, e dà vita ad un vinile a 45 giri diventato leggenda. Sul lato A incide Na Na Napoli, un pezzo travolgente, nato con l'ambizione di diventare l'inno ufficiale del club, un coro da stadio prestato all'eleganza del pop. Sul lato B invece inserisce una perla di pura scaramanzia partenopea, Gennarì, portabandiera, portafortuna, quella Gennarì che vi ho appena fatto ascoltare. Ed è proprio qui che la storia si tinge di aneddoti straordinari, veri e propri riti che i tifosi più legati al folklore ricordano ancora oggi. Nei quartieri di Fuorigrotta, prima di entrare allo stadio San Paolo, quel lato B diventò un vero e proprio amuleto. Nei bar di Chiaia, di Mergellina, dove Peppino ha vissuto intensamente, i gestori raccontano che bastava vedere comparire l'artista sulla porta per far scattare la corsa alla jukebox. La moneta scendeva, partivano le note di Na Na Napoli e l'intero locale si trasformava così in una curva improvvisata, con Peppino ovviamente al centro a dirigere i cori. Ma il legame tra Peppino Di Capri e l'Azzurro tocca l'apice della magia nell'estate del 1984. C'è un'attesa febbrile in città. Si parla del possibile arrivo di un re da Barcellona. Peppino è nella sua Capri, ma la mente fissa sul golfo. Racconterà in seguito di aver trascorso ore e ore sul belvedere con il binocolo puntato verso l'orizzonte marino, tempestando di telefonate i suoi contatti a Mergellina e al porto, cercando di avvistare in anticipo lo yacht che, glielo avevano detto, avrebbe portato in città Diego Armando Maradona. Un amore per il Pibe d'Oro mai sbiadito, coronato decenni dopo nel settembre del 2022 in una cornice d'eccezione come il Grand Hotel Qui Si Sana. Lì il Napoli Club Isola di Capri ha voluto omaggiare il maestro con un cimelio di inestimabile valore emotivo, una scultura che riproduce fedelmente l'orma del leggendario piede sinistro di Diego Armando Maradona, un'opera che Peppino ha definito senza esitazione uno dei pezzi più preziosi di tutta la sua vita da tifoso. Dall'attesa febbrile degli anni Ottanta fino alla gioia incontenibile per il terzo scudetto del 2023, poi per il quarto scudetto, quello targato Antonio Conte, Peppino Di Capri ha dimostrato che la passione per il Napoli non ha età, non ha confini e soprattutto una colonna sonora indimenticabile. I momenti più intensi, quelli legati appunto agli scudetti, quelli dell'era Maradona, poi 33 anni dopo il miracolo azzurro targato Spalletti e 2 anni ancora dopo quello targato Conte. Nessuno dopo l'era Maradona sembrava quasi più credere che il Napoli un giorno sarebbe tornato campione d'Italia. Così è stato. E Peppino ci aveva sempre creduto. Prima di parlare di Massimiliano Allegri e del calciomercato, ascoltiamo una chicca che ho trovato su YouTube. Peppino Di Capri, scaramantico più che mai, alla vigilia della conquista del terzo scudetto, intervistato da Nano TV.
1: Io, siccome sono pure io scaramantico come tanti ascoltatori, non dico mai una cosa così,
2: però
1: si può fare. Diciamo, rimaniamo con questo entusiasmo che ci portiamo dentro, e comunque hanno fatto un bellissimo campionato, una bella squadra che fa spettacolo. Io mi arregreo quando sto davanti alla televisione, metto in poltrona, perché il presidente spesso mi invita allo stadio, che io dico, ma anche cana, perdonavolo, chi le sa, no, tu ti devi sedere qua, perché è molto superstizioso il presidente. Quindi allora sono andato varie volte, per fortuna ho sempre vinto il Napoli, però ho detto, senti, preferisco vedermela in poltrona, sto più tranquillo, non c'ho questa responsabilità. Infatti poi ho sentito in un'intervista che anche lui se la vede spesso in poltrona.

0: era la splendida Napoli di Peppino Di Capri, grandissimo artista dal cuore azzurrissimo. Adesso però facciamo il punto sul calciomercato in questa puntata in cui tutti i brani, anche gli altri che ascolteremo, sono sempre firmati da Peppino. Il calciomercato del Napoli si trova in una fase di singolare paralisi. Non è una questione di liquidità o di ambizione. Consideriamo che il club ha appena investito circa 70 milioni di euro, bisogna ricordarlo, per saldare i riscatti e le operazioni del recente passato legate ad Alisson Santos, Rasmus Højlund, sicuramente due grandissimi acquisti, e Lorenzo Lucca. Si tratta invece di un rigido problema di esuberi. Con l'inizio del nuovo ciclo tecnico guidato da Massimiliano Allegri, subentrato sulla panchina azzurra dopo il biennio di Antonio Conte, il centro sportivo di Castel Volturno assomiglia sulla carta più a un ufficio di censimento che a un normale punto di ritrovo di un club calcistico. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha indicato la via al direttore sportivo Giovanni Manna con parole perentorie in occasione della presentazione della maglia del centenario. Vendere e ancora vendere, poi si faranno gli acquisti. I numeri, d'altronde, va detto, parlano chiaro e lo sapete, amici e amiche delle note azzurrissime, io più volte l'ho sottolineato da diverse settimane, praticamente da quando è finito l'ultimo campionato. Il Napoli ha una rosa extra large, era inevitabile che si arrivasse a questo punto, cioè alla necessità di dover fare un'abbondante scrematura. Il problema è che finora non ci sono state cessioni e che quindi diventa molto molto complicato cominciare a fare acquisti. Una rosa extra large, dicevamo, 47 giocatori sotto contratto, che obbliga la dirigenza a pianificare almeno 20, probabilmente 25 cessioni prima di poter registrare nuovi innesti. L'obiettivo primario fissato dal presidente De Laurentiis non è solo fare cassa con un tesoretto potenziale che può essere anche stimato attorno ai 100-150 milioni di euro, ma soprattutto abbattere drasticamente il costo del lavoro e alleggerire così un monte ingaggi davvero esagerato. Ma sentiamo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis.
1: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Quindi io avrò ricevuto in quest'ultimo mese, come spesso accade anche negli anni precedenti, meno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Ma poi ho anche specificato che, poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi, allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura due sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche tre, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? Perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose, perché poi ogni allenatore usa una metodologia diversa per allenare. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
0: Sul tavolo di Giovanni Manna ci sono nodi strutturali complessi, molto complessi, calciatori dal forte impatto a bilancio. Faccio solo degli esempi: Jesper Lindstrom, costo annuo di 3,4 milioni di euro, Michael Folorunscio e Mattias Oliveira, 2 milioni e 700 mila euro ciascuno, Cyril Gonge e Jens Kajuste, oltre 1,5 milioni a testa, nomi che sono finiti nella lista dei sacrificabili per far respirare le casse del club. A questi poi si aggiungono le valutazioni pesanti su profili di primo piano come Romelu Lukaku, André Frank Anguissa, il portiere Vania Milinkovic-Savic, lo stesso Kevin De Bruyne. Qualcosa in uscita
2: ha iniziato a muoversi, a quanto pare nelle ultime ore, con i giovani, e si registra qualche richiesta in Germania per Lindstrom, l'interesse del Palermo per Rao, che è un giocatore che onestamente mi terrei ben stretto perché mi piace molto, è un esterno che ha talento, è giovane, è un ragazzo che può fare veramente bene in futuro. E poi ancora si parla di trattative per Alessio Zerbin, per Luis Asa, tuttavia la strada per sfoltire l'organico resta davvero lunghissima. Questa congestione interna sta avendo un impatto diretto sulle operazioni in entrata. Il Napoli ha già dovuto congelare, anzi ha visto sfumare già obiettivi concreti a causa di questi tempi dilatati. Il caso più importante, quello del difensore spagnolo Mario Gila della Lazio, ricorderete, sono stato proprio io il primo a parlare in assoluto di questa trattativa, che non era vera, era verissima, lo feci il 21 marzo proprio qui dalle note azzurrissime, e da allora c'è stato un lungo corteggiamento serratissimo di Giovanni Manna per portare questo giocatore a Napoli. L'accordo era stato raggiunto con l'agente di Gila, il giocatore era contentissimo di venire in una piazza così importante a giocare peraltro anche la Champions League, ma poi purtroppo per il Napoli questo affare non si è concluso perché non è stato possibile ancora liberare qualche casella tra i tanti difensori centrali già in organico, ed è piombato il Milan con un contratto tra l'altro pesantissimo a favore di Gila. Il Napoli aveva chiuso l'accordo sui 2,5 milioni, potevano diventare anche 3 a stagione, un ingaggio molto molto importante. Quello invece fatto firmare dal Milan è vicino ai 5 milioni di euro. Poi l'esterno destro Calaili, giocatore molto interessante, molto forte, anche questo sfumato. Adesso c'è un altro esempio lampante di questa situazione di impasse, dell'affare legato ad Ezequiel Ceballos. Il Napoli ha raggiunto da diversi giorni un'intesa totale per il talento argentino del Boca Junior, ma l'annuncio ufficiale non potrà arrivare finché non verrà liberato spazio nel reparto offensivo, in particolare proprio le ali, e il Napoli ne ha tantissime, ne ha 10. In particolare si prova a liberare le caselle di Noah Lang e di Ngonge, che sono appunto indicati come i principali indiziati a lasciare l'azzurro, ma anche qui bisogna vedere se e quando arriveranno per questi giocatori richieste di mercato adeguate. Insomma, Massimiliano Allegri dovrà sfruttare i prossimi ritiri estivi, quello di Di Maro e quello di Castel di Sangro, per valutare da vicino l'intero gruppo, consapevole che la priorità assoluta di quest'estate non sarà comprare, ma saper vendere, almeno nella prima fase di mercato. Anche se con un presidente come Aurelio De Laurentiis le sorprese sono sempre possibili, uno che d'altronde ha spesso saputo trasformare i sogni in realtà.

0: Era Il Sognatore, uno dei brani che più amo del grande Peppino Di Capri. Ma non c'è solo il mercato di cui parlavamo prima a tenere banco in Casa Azzurra, c'è anche il futuro della casa dei tifosi partenopei. La questione stadio a Napoli si è trasformata da tempo in un vero e proprio braccio di ferro politico e imprenditoriale che vede contrapposte adesso da un lato il presidente Aurelio De Laurentiis, dall'altro le istituzioni locali guidate dal sindaco Gaetano Manfredi e dal presidente della regione Roberto Fico. Al centro del dibattito c'è un bivio strategico: assecondare il piano pubblico di ammodernamento dell'attuale impianto di Fuorigrotto oppure dare il via libera ad un faraonico impianto privato. Il comune e la regione spingono per il restyling completo dello stadio Diego Armando Maradona, a meno che non ci siano privati che investino centinaia e centinaia di milioni di euro per un nuovo stadio. L'obiettivo istituzionale è chiaro: modernizzare la struttura esistente, eliminare la pista d'atletica per avvicinare le tribune al campo e portarlo così ad una capienza ideale che possa garantire alla città di Napoli la candidatura ufficiale ad ospitare le gare degli europei del 2032. Di parere diverso il patrono azzurro, fortemente scettico sui lavori all'impianto di Fuorigrotta. De Laurentiis lamenta infatti che una ristrutturazione così pesante creerebbe anche enormi problemi di utilizzazione per la squadra durante i campionati, oltre a non garantire i ricavi commerciali tipici degli stadi di ultima generazione. Sentiamo le parole di De Laurentiis.
1: Questo è un paese molto strano, dove i politici fanno la politica guardando molto allo specchio loro stessi, e nello specchio poche volte appaiono i cittadini. Allora, questo è un problema che riguarda tutta l'Europa. Perché io sono uno che ama molto l'America, con tutti i problemi e i difetti che un'America può anche avere? Perché in America c'è un grandissimo rispetto per il successo. In Italia c'è una grandissima invidia per il successo. E sullo stop che tu puoi dare a chi si produce, si inventa, si spacca in quattro, la volontà di creargli burocraticamente i lacci e i lacciuoli per rendergli la vita impossibile è lo sport preferito dagli altri.
0: Molto polemico dunque sulla questione stadio il presidente De Laurentiis, ma di questo e altro parleremo nelle prossime puntate delle Note Azzurrissime. Io vi do appuntamento a martedì e un saluto a tutti voi con Peppino sempre nei nostri cuori. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.

una persiana che smette, un lampione che luce, e un'ubriaca che dice bussando alla porta, ma rava con c'è, a tre mesi non dorme più, una vocchella vorrei ascoltare, gente decide ma come già fa. Piglia da una pastiglia, piglia da una pastiglia, sienta a me, ma mi fa dormire, ma mi fa scordare il mio dolce amore.

alle palline glicero fosfato promo televisionato grammi 003. Oh, piglia da navastiglia sien da me tindo scura una gatta ma sta canna nasale.

alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DTT, bicarbonato, borotalco, esemilino, cataplasma, simulino, una gustata, fiorentina, mortadella e due panine, culumiezzo, litredina, un caffè, caga,

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Caro Gennaro, grazie per la tua lettera affettuosa, con la quale Marice torna a Napoli, ma ritorna oramai non è più cosa.

fosse cambiata. Sei triste e senza sogni, trascini solo, solo le tue giornate vuote. Se guardi verso il sole, ricordi.

0: da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Tu vuoi morire, ti do papà, ancora un braccio di mamma, non facciamo pincerie, dille tutta verità, che mamma ti può capire, ti passa e spazio.

mia, chi desidereva sa, scordate il piccerì, caso dice na papà, chissà come va a fornire.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tanti. Tramonti come quadri d'acquerello, le case a file. Tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

canterò questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo.

che sapeva di caffè. Ora che è morto la mia vita da leone, mi difendo con il fuoco e sai perché? Come si canta una domanda, tu lo sai. Per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai.

0: attento, osservo ciò che scemo quando scino in due quartieri, quando torna tarda sera e
1: Rocco. Grazie alla super band.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sentire questa sigla a quest'ora, e cioè alle 15 di oggi, martedì 7 aprile, sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, significa soltanto una cosa: significa che siamo tornati, che è tornato Around Naples con me, Silvio Martino, dopo questo weekend lungo di Pasqua. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati. Come state? Come avete passato questo periodo di Pasqua, sabato santo, domenica di Pasqua, lunedì di Pasquetta? Avete mangiato? Sicuramente io tantissimo, poi insomma ne parleremo magari in questa puntata e nelle prossime, ma l'argomento principale rimane ovviamente la musica da Napoli e dintorni, e poi ci sono le varie

dall'app o dal sito RaiPlay Sound. A tal proposito vi ricordo anche di scaricare l'app RaiPlay Sound per ascoltare in diretta questa radio e le altre della Rai e tutti i programmi che compongono un po' le stazioni digitali radiofoniche della Rai. Allora, la settimana scorsa, puntata dopo puntata, giorno dopo giorno, ci siamo aggiornati riguardo le situazioni meteorologiche e direi che siamo stati fortunati per questa Pasqua e Pasquetta, perché sono state belle giornate di sole, abbiamo respirato un po' di aria primaverile, giustamente direi, perché siamo pure ad aprile. Non ci siamo mai sbilanciati negli scorsi giorni riguardo le temperature o le precipitazioni di Pasquetta, perché sappiamo come va a finire ogni anno. Quest'anno invece siamo svegliati il lunedì 6, cioè ieri, con una bella giornata di sole che ha favorito anche tutte le passeggiate, le scampagnate che si fanno, tipiche insomma del giorno di Pasquetta. Io, come vi dicevo anche venerdì, ho preferito la solita grigliata con gli amici, una cosa più chill, per evitare anche il traffico di rientro e di ritorno e di imbottigliarmi nel traffico per tornare a casa appunto dopo la giornata di Pasquetta. Comunque ne parleremo magari meglio durante quest'ora e durante le prossime di questo programma di Pasqua, Pasquetta eccetera eccetera. Nel frattempo oggi continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo le uscite musicali da Napoli e dintorni. Commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e poi, come ogni martedì, ci sarà anche la rubrica sul cinema, in cui scopriamo un po' di news dal mondo cinematografico e il box office. Partiamo con la musica, partiamo con il percorso musicale dell'ora di oggi e lo facciamo ascoltando proprio l'ultimo singolo di Roberto Colella. Quindi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Roberto Colella, La casa sull'albero. Di mane gialle.

Il nuovo singolo di Roberto Colella, abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero su Rai Radio Rev Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi di Round Naples con Silvio Martino, un singolo uscito venerdì scorso. Come vi dicevo, oggi continuiamo e chiudiamo il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli e dintorni. Questo è un brano che abbiamo già ascoltato e commentato insieme nella puntata proprio di venerdì, una canzone molto bella e che inizia anche il percorso che ci porterà poi al nuovo album di Inediti, nonché il primo disco di Inediti di Roma.

Alberto, che uscirà a maggio per l'etichetta Fullezza. Abbiamo già commentato questo brano che rappresenta un po' una metafora, appunto quella della casa sull'albero, che è un punto di evasione simbolico in cui provare a capire il rumore del mondo, in cui ritrovare se stessi e la giusta direzione. È stato un singolo molto importante per Roberto, tra l'altro visto che c'è stato anche un enorme supporto a Roberto sui social. Complimenti per una delle voci più importanti del panorama musicale napoletano, e una voce che insieme alla Maschera, perché lui è stato per 12 anni frontman della Maschera, ha fatto la storia, ha scritto delle pagine importantissime della musica napoletana degli ultimi anni. Non vediamo l'ora di ascoltare il nuovo album di Roberto. Nel frattempo abbiamo ripreso questo singolo per iniziare il discorso riguardo altre uscite sempre da Napoli, e continuiamo questo discorso ascoltando l'ultimo singolo di Nicola Siciliano, Baby Do You Love Me. Baby, do-

0: Nicola Siciliano con il suo ultimo singolo Baby Do You Love Me, rilasciato sempre venerdì scorso, un altro brano che abbiamo già ascoltato e commentato insieme e una delle tante uscite musicali da Napoli della scorsa settimana. Nel frattempo Nicola si sta preparando al suo grande concerto che farà nella sua Napoli, nella sua città, il primo grande concerto a Napoli giovedì, praticamente dopodomani, il 9 aprile, alla Casa della Musica. Nel frattempo, in questo weekend di Pasqua, Nicola ha spoilerato sui suoi profili social la presenza di alcuni ospiti, tre nomi molto importanti e grandi della scena musicale napoletana e italiana. Ci saranno con lui Clementino, suoneranno e canteranno sul palco un po' di pezzi che hanno fatto insieme, Enzo Dong e il grande, un po' il generale del rap napoletano e italiano. Quindi non sarà solo Nicola, che si è detto anche molto emozionato, sempre su Instagram ha scritto in un post che non vede l'ora di salire sul palco e che per lui è davvero una grande fortuna essere amico appunto degli artisti che saliranno insieme a lui sul palco per formare dei brani che hanno fatto insieme. Naturalmente parleremo di questo evento anche all'interno della rubrica Live Radar, solita di ogni mercoledì, quindi nella puntata di domani. Proseguiamo con le altre release da Napoli e parliamo di una voce bellissima e molto interessante del panorama musicale napoletano, una voce soul R&B che mixa molto le vibe napoletane e statunitensi, quella di Ste, che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole?

questa è una canzone che mette proprio di buon umore, è una canzone che ci dice di guardare il bicchiere mezzo pieno, perché, per citare il ritornello di questo brano, in Amanero è nato, comunque, esce sempre solo. Abbiamo ascoltato Giornate Solo, l'ultimo singolo di Steri lasciato venerdì scorso, siete sempre su Rai Retro FM Napoli, e sempre per citare il ritornello di questo brano, in Amanero è nato, comunque è uscito il sole anche letteralmente durante questo weekend di Pasqua e Pasquetta, visto che siamo stati accompagnati da delle belle giornate di sole, quindi sono state accolte le tante preghiere di coloro che hanno sperato e che hanno pregato affinché non piovesse, soprattutto nella giornata del lunedì di Pasquetta. Questa era una delle tante uscite musicali da Napoli. Proseguiamo il discorso riguardo nuova musica con un singolo che è molto ritmato e molto movimentato, che mixa le vibe italiane con quelle internazionali, ma nasconde un significato nel testo molto importante e interessante. Ascoltiamo l'ultimo singolo di Saif. Buona domenica.

0: musica.
1: Questo è un caso tipico di un brano che nasconde un significato molto importante, camuffato però in un ritmo molto catchy e molto radiofonico. Abbiamo ascoltato Buona Domenica, l'ultimo singolo di Cypher, rilasciato non venerdì, bensì giovedì scorso, un altro brano che abbiamo sempre ascoltato e commentato nella puntata di venerdì. Perché dico che nasconde un significato importante in un ritmo catchy? Perché vi ho parlato venerdì del sound di questa canzone, che mixa il sound italiano a quello tunisino, che è molto aperto musicalmente nel ritornello soprattutto, ma è una canzone che effettivamente parla di dinamiche familiari, parla di separazione e tanto altro. Un'altra fotografia musicale che ci ha regalato Saif e che anticipa il nuovo album del rapper genovese che uscirà l'8 maggio e appunto si chiama Santissimo, un disco molto atteso che speriamo contenga brani che hanno questa vibe, che hanno la vibe di Tu mi piaci tanto, ma che hanno anche la vibe di pezzi rap da cui è partito un po' il percorso musicale di Saif, visto che lui a rappare è fortissimo ed è stato anche molto innovativo nello stile, nel modo di scrivere delle rime, di raccontare delle cose della sua vita. Comunque credo abbiate già capito che ci siamo spostati da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release, e parliamo ora di Salmo, perché ha fatto molto discutere un post che ha pubblicato sui suoi profili social, in cui ha parlato della realizzazione del videoclip con l'intelligenza artificiale del suo ultimo singolo che si chiama Eclissi, contenuto all'interno della Deluxe Edition, anzi della riedizione di Elvis Beck 10 Years Later, 10 anni dopo la release di questo album storico per il rap italiano, rilasciato appunto nel 2016. Tra poco ne parliamo, prima ascoltiamo proprio questo singolo, Salmo.

la voce che avete appena ascoltato è quella di Salmo. Lo so che magari in tanti in questo momento stanno pensando no, non ci credere, e invece è l'ultimo singolo di Salmo contenuto all'interno della riedizione 10 Years Later, 10 anni dopo, di Elvis Beck, un album storico e molto importante per il rap italiano di quegli anni del 2016 e per la discografia di Salmo. Il rapper sardo ha deciso di uscire un po' dalla sua zona di comfort e lo ha specificato, lo ha spiegato anche all'interno di un post che ha pubblicato tre giorni fa sui suoi profili social. Ha scritto, vi leggo proprio il post e lo commentiamo insieme: vedo che vi sta piacendo il pezzo nuovo, anche a me prende molto bene. Eclissi è il tipo di canzone che sognavo di fare da tempo, non importa se non è un pezzo rap, ho bisogno di uscire dalla mia zona di comfort per capire fino a dove posso spingermi. E fin qui è molto interessante ciò che dice Salmo, lui ha voglia di sperimentare, appunto, di uscire dalla sua zona di comfort. Infatti dopo scrive, in questi anni credo di aver rappato bene, ora non mi resta altro che sperimentare e vedere cosa c'è oltre, non ho mai nascosto la voglia di cantare e di proporre cose più melodiche, e questa è semplicemente una lenta evoluzione per me necessaria. Quindi lui sente artisticamente questa necessità di cambiare la sua musica, di cambiare le vesti della sua musica, di spostarsi anche appunto verso il canto, anche se l'ha sempre fatto soprattutto all'inizio della sua carriera. Le critiche però sono arrivate per questa seconda parte del post, perché scrive, per quanto riguarda il video fatto con intelligenza artificiale, lo ammetto, inizialmente ero contrario, ma c'è un potenziale infinito dietro l'intelligenza artificiale, devi solo capire come usarla. È semplicemente uno strumento che permette di finalizzare le tue idee in poco tempo, permette anche di risparmiare molti soldi. Per realizzare quel tipo di video avrei sicuramente speso tanti soldi. Poi dice che continuerà a fare video con clip reali alla vecchia maniera, ma è consapevole che l'intelligenza artificiale farà parte della normalità. E questa cosa, queste parole hanno scatenato un po' l'ira di tutti coloro che lavorano all'interno delle produzioni come fotografi, videomaker, eccetera. Hanno sottolineato il fatto che ultimamente con l'intelligenza artificiale si vedono tanti contenuti vuoti, privi di personalità, e che l'intelligenza non può arrivare magari dove può arrivare il tatto, l'emozione di un prodotto realizzato da un essere umano. E poi in tanti hanno anche ribaltato la critica, cioè hanno detto a Salmo, per lo stesso ragionamento avresti potuto fare questo nuovo singolo con l'intelligenza artificiale, risparmiando poi così tanti soldi, rendendo comunque un buon prodotto al pubblico. Insomma, si è preso un po' di critiche Salmo per questa hot take che ha pubblicato sui suoi profili social. Fateci sapere se siete d'accordo con lui o meno. Io vi dico la mia tra pochissimo, prima proseguiamo con la musica e poi parliamo di altre release della settimana scorsa. Io non so

0: non ti scordare di me, di noi.
1: Parlavamo dell'intelligenza artificiale e del fatto che Salmo ha realizzato l'ultimo videoclip del suo singolo Eclissi proprio con l'IA e del fatto che sia stato molto criticato sui social per le parole che ha speso in merito a questo videoclip e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. All'inizio lui era un po' scettico, poi ha capito il grande potenziale che c'è dietro questa nuova tecnologia, accogliendo quindi le critiche di coloro che lavorano nel campo artistico e che credono che l'arte, insomma, debba avere un'anima personale, umana, e che ci debba essere appunto un'emozione dietro ogni lavoro. Io credo che l'IA possa sicuramente essere d'aiuto dal punto di vista tecnico, realizzativo, ma come strumento di supporto e non di idea che sta alla base di un'opera che deve essere realizzata appunto da un artista, perché sennò si perde l'essenza dell'artista, che è quella di pensare, di creare, di realizzare. Ne parleremo e continueremo il discorso magari anche nelle prossime puntate, visto che è una tematica molto importante e molto attuale. Nel frattempo proseguiamo con le news di oggi, visto che sono tante le uscite musicali. Parliamo di altre release. È uscito finalmente il nuovo album di Blanco, un disco molto chiacchierato. Abbiamo parlato anche della grande camminata che ha fatto Blanco di oltre 40 km per consegnare personalmente Promani il primo album, la prima copia del disco proprio a sua madre, a cui è dedicato appunto questo progetto. È uscito No Regular Music 2.5 di Saturs e Kid, la deluxe edition del loro producer album. È uscito anche Tarek da Colorare, il nuovo album di Rancore, che approfondiremo, visto che è un disco che ha diverse chiavi di lettura, diversi strati di interpretazione, perché insomma Rancore è un grandissimo liricista che abbiamo in Italia. È uscito un nuovo EP di Rame che si chiama Opera d'Arte e sono usciti tanti nuovi singoli. Ha droppato Rove, Icy Sub-Zero, Serena Brancale con Levante e Delia, Clara. È uscito un nuovo brano di Tiziano Ferro in collaborazione con Giorgia. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica. Noi proseguiamo e parliamo tra poco delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Giulia.

Lo so che praticamente ogni volta che ascoltiamo questo brano sottolineo la bellezza di questo sample, ma che c'ha già fa, cioè è la prima cosa che si nota nel ritornello. Abbiamo ascoltato Spirito Libero di Sciablo featuring Gue, Joshua e Tormento, un singolo che appunto contiene un campione storico, quello della voce di Stevie Wonder e della versione italiana della sua celebre hit I'm Wondering. Comunque, con questo grande brano continua l'ora di oggi, martedì 7 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo continuato e chiuso il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli e dintorni degli scorsi giorni. Abbiamo approfondito anche il tema intelligenza artificiale e videoclip, parlando dell'ultimo videoclip che ha fatto salmo del suo nuovo singolo Eclissi, contenuto all'interno dell'ultimo progetto che ha pubblicato venerdì scorso. Ora continuiamo con le news di oggi e parliamo delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Solitamente ne parliamo di lunedì, però per forza di cose, insomma, nella puntata di ieri non ci siamo sentiti perché era Pasquetta, e quindi recuperiamo oggi martedì. Partiamo dagli album e parliamo di un po' di new entry. 5, il nuovo album del Bambole di Pezza, debutta al 24esimo posto, debutta al 17esimo Malavita, l'ultimo album di Nico Bandetta, mentre il disco di Rai debutta al 12esimo posto, quindi un debutto molto alto in Italia. Bully di Kanye West, un disco attesissimo, sta al 7esimo posto. Al 6esto troviamo anche Gli Eroi Muoiono di Kid Yugi, superato da Tutto è Possibile di Emanuele al 5esimo posto. Al 4esto c'è Tutta Vita Sempre di Olly. Al 3esto posto debutta Morendo ad Occhi Aperti, il nuovo album di Promessa, che contiene dei feat molto interessanti, un disco che abbiamo commentato insieme in Around Naples. Al 2esto posto c'è sempre Arirang dei BTS, mentre al 1esimo posto c'è sempre Io Individuo, l'ultimo album di Night, di cui abbiamo parlato tantissimo, e abbiamo parlato anche di diversi brani contenuti all'interno di questo progetto, in particolar modo L'Astronauta. Ne parleremo anche tra poco. Prima ascoltiamo un singolo estratto dalla new entry più in alto nella classifica, e cioè un brano estratto da Morendo ad Occhi Aperti di Promessa. Questa è Ordinaria Follia.

Promessa e Franco 126 con Ordinaria Follia, un singolo estratto dall'album al terzo posto delle classifiche FIMI dei dischi più venduti nella scorsa settimana in Italia, e cioè il nuovo album di Promessa che si chiama Morendo ad occhi aperti, un disco che contiene diversi feat molto interessanti. C'è naturalmente Franco 126, c'è Saif, ci sono 22esimo e Flaco G nel brano Nulla di Bello, già edito prima dell'uscita dell'album ufficiale. C'è il feat con Rari dal Tacco, c'è Night Skinny, c'è Ernia nel brano 200 motivi, insomma tanti grandi artisti per un disco molto importante per questo rapper che ormai può non considerarsi più un emergente ma un rapper affermato della scena e del mondo urban italiano. Proseguiamo parlando delle classifiche dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e vediamo se è cambiato qualcosa nelle prime posizioni. Al decimo posto c'è Canzone d'amore di Giulier che sale di ben 9 posizioni rientrando in top 10. Al nono posto Labirinto di Luchè, all'ottavo altri due Luca, cioè LDA e H7 con la loro Poesie clandestine, al settimo Stupida sfortuna di Fulminacci, al sesto posto L'astronauta di Night che abbiamo nominato prima in merito proprio al grande album di William, al quinto posto c'è Davvero Davvero di Artifive che sale di ben 5 posizioni e continua il trend social che sta spingendo questo singolo anche nelle charts delle piattaforme digitali di streaming, al quarto posto Che fastidio di Dito nella piaga, e vediamo se la top 3 è cambiata o meno. Al terzo posto c'è Per sempre sì di Sal Da Vinci, al secondo Tu mi piaci tanto di Saif, mentre al primo posto c'è ancora e sempre Ossessione di Samurai J, cioè praticamente né cagnate niente rispetto alla settimana scorsa. A dominare sono sempre queste quattro canzoni sanremesi, da Ossessione al primo a Che fastidio di Dito nella piaga al quarto posto, ma in assoluto quella che macina più numeri nelle piattaforme digitali, nelle vendite in Italia e in tutto quanto il mondo è Ossessione di Samurai J, che ascoltiamo.

da praticamente 6 settimane consecutive al primo posto, e anche questa settimana ha rispettato le aspettative. Abbiamo ascoltato Ossessione di Samurai J, il brano al primo posto delle classifiche FIMI dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Tra l'altro, ascoltando di nuovo questo brano, mi è venuto in mente il fatto che adesso si inizia a entrare nel mood di questo singolo, viste le temperature e il meteo, e soprattutto si iniziano ad avvicinare anche tutti gli eventi che si fanno sui lidi, al mare, sulle spiagge. Mi sono venute in mente le decine, se non centinaia, di storie che ho visto durante i giorni di Pasqua e Pasquetta, di eventi appunto che sono stati fatti al mare, aperitivi, feste. Quindi si può dire, insomma, che l'estate si fa sempre più vicina. Proseguiamo con le news di oggi, e come ogni martedì è giunto il momento della rubrica sul cinema, in cui scopriamo un po' di news dal mondo cinematografico e il box office. Oggi in versione più light, più breve, visto che abbiamo parlato di tante cose, poi altre notizie dal mondo cinematografico le recupereremo nella prossima settimana. Partiamo da box office, i film più visti dell'ultimo weekend nelle sale in Italia. Al 10° posto c'è Il Bene Comune, l'ultimo film di e con Rocco Papaleo. Al 9° posto Un Bel Giorno. All'8° posto c'è E l'ultima battuta, Is This Thing On, un film americano della Walt Disney. Al 7° posto c'è Mi batte il corazon, la pellicola di cui abbiamo tanto parlato, di Peppe Iodice, che sta ottenendo sempre più successo in Italia. Al 6° posto c'è Lo Straniero, un film francese, mentre al 5° posto c'è un altro film italiano, e cioè Cena di classe. Tra poco scopriamo le prime 4 posizioni. Ascoltiamo prima

Tropico su Rai Radio Drive Napoli. Tra l'altro Davide ha anche annunciato altre date per il suo tour estivo, ne parleremo nelle prossime puntate parlando proprio di eventi a Napoli e dintorni, in tutta quanta Italia, di artisti napoletani e non. Ci sono tanti eventi già in programma e naturalmente tanti artisti stanno annunciando nuove date, nuovi concerti che faranno prossimamente nei prossimi mesi, nel periodo caldo dell'anno. Nel frattempo stiamo commentando la solita classifica dei film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni, insomma il box office tipica della rubrica sul cinema del martedì. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato dal film italiano Cena di classe. Al quarto posto c'è un film statunitense che si chiama L'ultima missione Project Hail Mary, cioè l'ultimo film con Ryan Gosling, che sta ottenendo un successo enorme nel nostro stato, un incasso totale di quasi 3.700.000 euro. Al terzo posto c'è Che Dio perdona a tutti, un film italiano che ha incassato oltre 175.000 euro in questi ultimi giorni, per un totale di quasi 500.000 in Italia. Al secondo posto c'è The Drama, Un segreto è per sempre, un altro film statunitense, mentre al primo posto c'è Super Mario Galaxy, il film, cioè la seconda parte del primo Super Mario uscito un po' di tempo fa, che domina il box office in Italia. Quali di questi film avete visto? Ovviamente i nostri DM sono sempre aperti. Noi chiudiamo questa breve rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Nipples.

0: for our bag, man. Those are people that can't fight for me. E mi cosa vuoi c'è lobby? Di me puoi fidarti, siamo cresciuti assieme. Anche se non sono più trasparente.
1: Mancano già pochi minuti alle 16, siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, martedì 7 aprile, di Round Naples con Silvio Martino, la puntata del rientro dopo questo weekend lungo di Pasqua e Pasquetta, un weekend scandito da belle giornate di sole. Siamo tornati parlando naturalmente di musica, oggi abbiamo ascoltato e commentato insieme tante altre release musicali da Napoli e dintorni, Roberto Colela, Nicola Siciliano, Ste, Saif, Salmo, abbiamo parlato anche del post che ha fatto Salmo in merito all'intelligenza artificiale che ha utilizzato per l'ultimo suo videoclip. Poi abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e poi c'è stata la rubrica sul cinema in cui abbiamo scoperto un po' il box office, quindi i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Vi ricordo, prima di salutarci, che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti e bentrovati alla terza puntata di Tu vuoi fa l'americano, intramontabile carosone. Un saluto a tutti da Valeria Saggese e davvero qual buon vento. E come ha detto l'attore Enzo De Caro qui insieme a me nella scorsa puntata, mettiamo su una canzone di carosone e la vita sarà migliore. Il mondo di carosone è fatto di pianoforte, sentimento, raccontati con leggerezza. Lui dissacra e ironizza sulle fragilità umane. Allora io oggi vorrei subito entrare in un sentimento che apparentemente non è leggero, e però che tutti noi almeno una volta nella vita avremo provato: le pene d'amore. Allora, per affrontare questo tema, io chiamo in soccorso
5: il mio compagno di viaggio,
6: eccoci, Roberto.
5: Colella, ovviamente al pianoforte, come sempre, eccolo lì. E che cosa potremmo consigliare alla nostra amica?
6: Ok, perfetto.
5: Che cosa vogliamo consigliare a chi non dorme per amore?
6: A chi non dorme per amore? Dai, veramente, c'è tutta la canzone scritta, perfetta, che pigliate una pastiglia, no? Per dire, guarda, Napoli in farmacia, potete risolvere
5: Napoli in farmacia, grande Geggia di Giacomo.
6: Sì, il mito.
5: I farmacisti già all'epoca stavano svegli per accoglierci.
6: Accoglierci, ma che ne sai tu di quello che facevano?
5: Ma io lo so, me l'ha detto la tua fidanzata pure.
6: Non è vero, tutte maldicenze.
3: Canta Napoli, Napoli in farmacia. Così pare una cosa tipo Mario Merola, però ci piace.
5: Non fa niente.
3: I cammino ogni notte, i cammino sbarianno.

0: alle palline glicero fosfato bromo televisionato grammi 003 a figlio da una pastiglia senta a me.
1: Scusa, potresti ripetere quella composizione chimica, perché così
2: è complicata quella.
1: No, perché non ho ben capito quale farmaco devo prendere.
2: Ma c'è proprio la seconda strofa che ti illustra tutto.

0: cosa.
1: La facciamo?
0: Io voglio saperlo con calma per bene. Aprite tutte le orecchie.
2: Alle valine, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalche, semelina, cataplasma e semolina, una gustata fiorentina, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, figlio della pastiglia, sienta a me.
0: Direi che abbiamo capito bene, grazie. Aiuto. Roberto, stanotte dormiremo tutti.
1: Sicuramente, sicuramente, siete pronti?
0: Mi raccomando, eh?
1: Sì, sì, ma è Magia Cucamo, sì, per forza.
2: Ma dormivo, ma
0: chi ha seguito le altre puntate sa che Roberto, per quanto abbia 34 anni, in realtà ne ha 90 fisicamente.
1: No, è qua antico. No, è dentro, è tutto dentro, ragazzi, è tutto dentro. Fisicamente sto troppo bella. qualsiasi cosa mi dice, qualsiasi cosa dice Valeria, voi fate conto che non avete stato in macchina, lasciate, non è così quando dice su di me, eh.
0: Visto che dopo ci arriverà un po' d'acqua con tutte queste componenti chimiche, ci tiriamo un po' su, esatto, così esatto. Smettiamo anche
1: le
0: di soffrire per
1: promo televisionato
0: grammi 003.
1: Sì,
0: magari ci tira anche un po' su, no, per queste sofferenze.
1: Signori,
0: che noi
1: assolutamente,
0: perché noi facciamo gli ironici, ma siamo persone, l'abbiamo già detto, un po' tristi di fondo, io e Robby. Allora, ma perché voi mi devi sempre contraddire? Guarda, è incredibile. Ecco, questo è il vero Roberto Colella. Allora, Robby, torniamo al 2026. Fa un po' impressione dirlo.
1: Mia,
0: siamo nel 1956, da quasi un secolo, però lui ci dava questo consiglio, Carosone, insieme a Nisa, perché continuiamo a dire che questa era l'accoppiata vincente tra testo e musica.
1: Però veramente vorrei sottolineare una cosa bellissima, che se parliamo di genio, di Carosone, di tutta la sua band, che era straordinaria, a parte la figura di Gigi Di Giacomo, che è incredibile, io penso, in ogni canzone c'è una quantità di commenti musicali che sono, ad
0: vai,
1: esempio,
0: vai.
1: Per farti l'esempio, cioè questi qua sono i commentini che lui faceva, oppure il finale,
0: hey.
1: E queste sono parti fondamentali. È un'epoca storica in cui il commentino ti dava anche l'atmosfera della canzone. E della stessa cosa ho giocato facendolo all'inizio lento. I cammini ogni notte diventa quasi inquietante, quello che dopo invece è, cioè, è qualcosa che ti dà la leggerezza della canzone, la leggerezza dell'armonia della cosa, nonostante si stia parlando di qualcosa che potrebbe sembrare pesante come una pena d'amore, ma in realtà lui sdrammatizza qualsiasi cosa, è dissacrante, è il più moderno, dal mio punto di vista, dei cantautori, se ci pensi, degli autori, dei musicisti.
0: Dei musicisti, dei compositori. E poi c'è da dire che il commentino di cui parli tu, che sarebbe il commentino verbale, lo fanno gli strumenti, e non c'è bisogno delle parole in quel caso,
1: no,
0: lì.
1: No, ma ha anticipato qualcosa, se pensiamo ad altre canzoni in cui c'è la vocina, poi ne parliamo dopo, ne parliamo alla prossima
0: vocina
1: volta.
0: Ne parliamo nella prossima puntata, però io vorrei dire che possiamo dirlo che è stato il primo rapper.
1: Ah, in questo caso sì, però veramente, cioè, fare una strofa finale come quella là, che è un incastro lunghissimo, e in questo caso qua l'ho fatta tre semitoni su, quindi diventa complicato per chi ci ascolta, che suona, eccetera. Però a proposito dei commentini, quando nende vetrine tutte farmacista, c'è solo questo, due note. Poi risale, ma vecchio nato il posto. E questa è la grandezza, è la riduzione alla semplicità, creando delle cose di pura atmosfera.
0: E a proposito di atmosfera, pensando anche alle atmosfere di quei tempi, degli anni 50, ricordiamo che Carosone ha reso note, o comunque ha reinterpretato anche delle canzoni che poi sono diventate delle grandi cover, in alcuni casi anche le ha rese note proprio lui. E allora mi va di vivere insieme a te, vivere alcuni momenti facendo proprio un viaggio negli anni 50, con un bellissimo brano di Burt Bacharach, scritto da lui, portato al successo da Perry Como nel 57. Ovviamente c'è una versione bellissima, è quella di Carosone, che non è da meno, e sono dei momenti magici. Magic Moments, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: E questa è la versione di Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. E allora con me torna Enzo De Caro, con cui siamo partiti insieme in tutti i sensi dalla prima puntata e anche nel racconto di Carosone, io qui in radio e lui in teatro con Renatissimo. E allora, prima di farlo scappare alle prove appunto in tour in Italia, vorrei ancora una volta sottolineare quante strade Enzo ha percorso Carosone.
1: È interessante scoprire il percorso di Renato Carosone come persona, come artista, come pianista, come compositore, come interprete, che non è mai andato in una direzione univoca, è stato sempre un po' un fuoripista, ha cercato sempre qualcosa di nuovo, di diverso. E quindi in questo tempo dove c'è tanto bisogno di qualcuno che vada, come quella parola, off grid, insomma, che vada un pochino fuori dal seminato, ritrovare i percorsi, i vari passi di Renato Carosone è molto interessante, e scoprirlo e riscoprirlo.
0: E poi c'è quell'incontro pazzesco con Nisa, Nicola Salerno, l'abbiamo già abbondantemente citato nelle precedenti puntate, però va detto, perché lì c'è qualcosa che scatta, che crea veramente una rivoluzione anche proprio di contenuti linguistici e anche di concetti e nel modo in cui viene raccontato il mondo.
1: L'incontro Nisa-Carosone è veramente un piccolo miracolo, perché si unisce la disciplina di Renato Carosone, che viene, vive, studia, unisce questa disciplina però alla scavezzacollità di un certo modo di essere napoletani, ma non solo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fame, la sofferenza, le grandi frustrazioni, le grandi perdite, i lutti, uscendo da questo buio profondo, le persone, gli italiani, avevano voglia di alleggerirsi, di essere allegri, usciti da quella nuvola terribile delle bombe, della ricostruzione, di un'umiliazione militare, umana, sociale. La gente si voleva divertire, cioè questo era proprio questo bisogno fisiologico di divertire. E come non divertirsi se non attraverso la musica? Carosone e Nisa intercettano proprio questa necessità. Loro si volevano divertire e volevano divertire il pubblico, che si divertivano anche perché loro si divertivano. E quindi questi show, queste serate, questi spettacoli erano dei grandi happening di divertimento. E dentro le composizioni nasce questa ironia, spesso questa grande autoironia di questi personaggi improbabili, ma non solo della Napoli, proprio dell'Italia di quel tempo. Ecco, mentre al nord c'è Fred Buscaglione che fa diventare Porfirio Rubirosa, il grande tanghero sudamericano che diventa argentino, che diventa Porfirio Villarosa di vicino Torino. Allo stesso modo Renato Carosone si ispira a Johnny Guitar e scrive Giovanna ca chitarra.
0: E allora ascoltiamo proprio questa canzone, Giovanna ca chitarra, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Johnny Guitar oppure Giuannuca Guitar, per dirlo alla Carosone, oppure con i nomi dei loro autori, Canzio Oliviero. Ovviamente il loro modo di raccontare la musica e la loro visione del mondo. Allora Enzo, ti rubo le ultime battute.
1: Ecco, andare in fondo senza esitazione a questi grandi confronti e riderne con leggerezza, che poi rassomiglia tantissimo anche alla persona che ho avuto modo nell'ultima parte della sua vita di conoscere, di frequentare, una persona di una semplicità, di una schiettezza, di una umiltà, di una simpatia veramente unica. Ecco, fondere queste due cose, la disciplina musicale e, oggi si direbbe, non so se c'era quella parola, il cazzeggio musicale elevato a canzone, fu quello che loro sapevano fare benissimo, ma soprattutto quello di cui l'Italia di quegli anni aveva bisogno.
0: Grazie Enzo De Caro. E allora, per esempio, di cosa ha bisogno un uomo quando magari una donna lo fa soffrire per amore, magari lo lascia così di sala pianta, al di là della pastiglia, come abbiamo detto all'inizio io e Roberto Colella, ma che fa? Qualche ripicca, magari se ne va in giro con due bellissime donne per farsi vedere, così far ingelosire la sua ex fidanzata. Un bel cazzeggio in giro con la bionda e con la nera. Allora ascoltiamolo direttamente da Renato Carosone, L'hai voluto te, su Rai Radio Live Napoli.

0: ogni sera me ne vado al tabaré, me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Lei a me chi muffa fa, io mi faccio il baccarò dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: L'hai voluto te su Rai Radio Live Napoli, tu vuoi fare l'americano, intramontabile Carosone, siete sempre qui con Valeria Saggese. Napoli a dispetto, diceva Gigi Di Giacomo. Eh sì, perché noi anche in età adulta i dispetti, se qualcuno ci fa soffrire un po', li facciamo sempre. Allora ci si diverte, si ironizza sulle fragilità umane. Il grandissimo Carosone, non soltanto intramontabile, ma trasversale, universale, visionario, progressista, insomma, aveva una marcia in più, un genio con un piede nelle radici e uno sguardo al futuro. E allora adesso andiamo nel 1982, c'è proprio un album che si chiama Carosone 82 e io con me ho un grandissimo chitarrista qui in studio che è proprio nella storia di Carosone, perché in quell'album c'è anche lui. Sto parlando di Michele Ascolese. Buongiorno.
2: Buongiorno Valeria, buongiorno. Grazie per questo invito che è un ricordo per me di una collaborazione che ho avuto con uno dei più grandi artisti italiani, veramente. Cioè Renato Carosone, un maestro sia di musica, senza dubbio, ma anche di spettacolo, assolutamente, di come sapeva fare spettacolo lui con tutto il suo storico gruppo, Gigi Di Giacomo e gli altri. Basta vedere delle registrazioni sulla Rai in bianco e nero delle prime loro uscite, che ti rendi conto che musica e spettacolo, musica di livello e spettacolo erano veramente un tutt'uno.
1: Tra l'altro molti tuoi fan ti ricordano soprattutto per la collaborazione con Fabrizio De André, perché ci sono anche tantissimi fan di De André. Però è vero che, come dicevi tu, Carosone veramente è stato un grandissimo musicista, oltre che precursore. Raccontaci un po' il tuo ricordo, un po' quello che è successo sia in sala d'incisione ma anche dal vivo in Rai, tutto il periodo di te e Renato Carosone.
2: Ma intanto mi sono affacciato con Carosone in questo lavoro, cioè è stata una delle veramente delle prime cose che ho fatto. E abbiamo registrato questo Carosone 82 nello studio Pomodoro di Sutri, e con musicisti come Derek Wilson, Massimo Buzzi alle batterie, Mick Brill e Dino Cappa alle percussioni. E niente, era meraviglioso perché questo signore, questo pianista, questo affabulatore, questo musicista incredibile ci metteva veramente nelle migliori condizioni, divertendoci, di fare delle cose abbastanza impegnative, perché lui, ricordiamolo sempre, era uno che fino all'ultimo, so che si svegliava la mattina alle 7 e si metteva a studiare il piano, e lo dimostrano le incisioni che ha fatto, ricordiamo il famoso pianofortissimo e soprattutto tutte le composizioni. Quando lui fece quel gruppo bellissimo con Gigi Di Giacomo, era meraviglioso perché loro facevano della musica veramente fatta a livelli molto alti, però facendo uno spettacolo incredibile, con le vocine, con le mollette sul naso, uscivano fuori dalle finestre, cioè Gigi Di Giacomo che con le sue bacchette girava tutto il posto, dove dalla batteria andava sui bicchieri, andava sulle sedie, cioè spettacolo puro. E questo è un regalo che secondo me, scusate il campanilismo, ma solo Napoli ci poteva fare, perché l'unione con l'America, con la musica americana, è iniziata lì, l'ha iniziata Carosone.
1: E allora facciamo una cosa, Michele, visto che hai citato l'America, ma questo legame è andato ben oltre quel tempo, diciamo, tra gli anni 40 e anni 50. Infatti nel 1982, proprio nell'album in cui ci sei tu, c'è una canzone dal titolo Tengo un appartamento. Guarda tu dove, guarda proprio a New York. E allora l'ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli, a tubo fa l'americano. Io tengo un appartamento, Renato Carosone.

Yes, yes, m'haig embarat a parlar. Yes, right, è tutto ok, tutto right. Ma stu cielo che tengo in America non mi uccide che tieni tu. Yes, yes.

0: Yes!
1: Sono sempre con Michele Ascolese qui a Tuofo all'Americano su Rai Radio Live Napoli. E allora Michele, come mi dicevi anche prima, insomma, fuori onda, è stato un privilegio per te lavorare con il grandissimo Renato Carosone.
2: È stato veramente un grande onore e penso di far parte dei Tekete Boys, questo gruppo, sì. Dei Tekete Boys. No, comunque.
1: No, lui si vuole per forza invecchiare.
2: No, non è per quello. Siamo in attività. Ne parlavamo tra l'altro con mio fratello Giampaolo Ascolese, Peppe Caporello, che con i quali abbiamo fatto delle apparizioni Rai con Carosone, mi ricordo, suonando insieme. Adesso non mi ricordo quale programma si chiamava, Come Alice, qualcosa del genere. Sì, è una fortuna. Io chiamo sempre fortuna di aver potuto partecipare a questa cosa importante musicalmente, questo artista così importante e soprattutto così divertente. Qualcosa del genere l'ho vissuta non tanti anni dopo, con Caputo, con Sergio Caputo, che un po', diciamo così, faceva lo swing, però con dei testi meravigliosi, surreali, divertenti.
1: Infatti hai fatto un'associazione molto interessante, perché appunto un bravissimo musicista come Caputo, chiaramente sì. Viene molto dopo a livello cronologico, però che utilizzava dei testi ironici ma soprattutto molto intelligenti.
2: Assolutamente, sì, dei testi meravigliosi. Lì ho rivissuto con Sergio quei momenti musicali che avevo vissuto in studio, soprattutto con Carosone, perché con Carosone ho avuto la fortuna di fare questo cofanetto di questa raccolta di Carosone 82, ma poche apparizioni dal vivo in Rai.
1: C'è un ricordo particolare che hai proprio di quando suonavi con lui, appunto durante queste trasmissioni televisive, per esempio, oppure in studio?
2: Io mi ricordo una cosa divertentissima di quanto poteva essere bravo. Agli inizi ho iniziato suonando musica brasiliana, mi piaceva, e avevo questo strumento che adesso conoscono tutti, ma all'epoca il cavaquinho, uno strumento tipico brasiliano, ce l'avevo e lo suonavo. E allora una volta gli dissi, con aria anche un po', secondo me, indisponente, pensando soltanto di saperlo io, sa maestro, io suono anche il cavaquinho. E lui, io pensavo che non lo conoscesse. Il giorno dopo si è presentato, bene, Michelò, questa è la parte del cavaquinho, e me l'ha presentata subito, per cui...
1: Quindi poi hai suonato il cavaquinho in quell'occasione.
2: Sì, no, ma soprattutto è un uomo che conosceva veramente universi musicali veramente molto vasti. E mi ricordo che questa è la parte del cavaquinho, tieni, suonala.
1: Oggi dice è stato veramente un privilegio e tutto il resto, ma all'epoca avevi contezza di quanto potessi essere fortunato da giovane a interfacciarti e a suonare con un grande come Carosone?
2: Guarda, sicuramente sì, solo che da giovane veramente hai proprio una presunzione di fondo, per cui quello che ti accade penso quasi dai per scontato che ti sia dovuto. Adesso me ne rendo conto. Però professionalmente mi rendevo conto di stare con un grande. È chiaro che adesso capisci un po' più l'età, diciamo così, io ho passato l'adolescenza, quindi capisco un po' più cose.
1: I musicisti all'adolescenza la passano dopo, diciamo, i 50 anni.
2: Esatto. Bravissima. Se la passano. Io spero di non passarla musicalmente, assolutamente.
1: Cioè, anagraficamente sei appena arrivato all'età adulta, più o meno così ho capito, o mo sbaglio?
2: Sì, hai capito perfettamente. Questo è quello che traspare.
1: E anche, devo dire, tutta la band di Carosone era così, in particolar modo Gege di Giacomo, e mi viene in mente un brano appunto sempre di Carosone 82 nel quale ci sei anche tu, O Pelli Rossa, e mi ricordo appunto Gege con queste piume in testa, insomma, eterni bambini. Ascoltiamola, O Pelli Rossa, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: è qui Roma in America, però con i nativi americani, cioè c'è di Giacomo, Renato Carosone, davvero hanno esorcizzato, hanno dissacrato qualsiasi cosa.
1: Il concetto di tubo falo americano e poi è sempre presente un pochettino in un modo ironico nella musica di Carosone. O pelli rossa, soccatumbo, pelli rossa americano, fui disposto a far l'indiano col rossetto di mamma. Cioè c'è questo, diciamo così, musica bellissima, ma ridersi anche un po' addosso, no? Vedere ironicamente, senza essere troppo seri, visto che poi musicalmente è molto serio. E mi ricordo che ci sono stati vari collaboratori nel disco Carosone 82. Mi ricordo che Derek Wilson, che è stato uno che ha suonato quasi tutte le batterie insieme a Massimo Buzzi in questo disco, quel periodo non c'era. C'è stato un periodo, perché siamo stati diverso tempo, credo un mese o due mesi, e lui una volta disse: ah sì, però io vorrei farlo con l'inglese, perché gli piaceva l'inglese come faceva proprio musicalmente sui tom questi ritmi di Opelli Rossa, di Osarracino, gli piaceva proprio questo, cioè mi ricordo che proprio disse questa frase, ma l'inglese non c'è sta.
0: Di là del fatto che diceva l'inglese per questo pezzo, sì. Ma qual era il vostro modo di comunicarvi? Davate del tu, del voi, del lei? Qual era il suo modo?
1: Allora, no, non del tu, sempre maestro, perché è giusto che sia così. Poi io ero agli inizi, devo ringraziare veramente qualche santo di esserci stato. Però era molto divertente, perché era un rapporto professionale divertente. E io a questo proposito voglio raccontare un aneddoto bellissimo che mi è rimasto sempre nel cuore. Durante le registrazioni, a un certo punto io mi avevano chiamato per andare a suonare una settimana a Capri. Io non ero mai stato a Capri. Gli dissi: maestro, chiedo scusa, ma io tra questo periodo devo andare a Capri, mi hanno chiamato. Lui mi ha guardato e fa: ah, Capri, Luna Rossa. E mi ha dedicato in un attimo Luna Rossa, lui e il pianoforte. Cioè, io regali ne ho avuti nella vita, ma così.
0: Insomma, una sorta di serenata che Carosone ti ha fatto, mica poco. E allora facciamo una cosa: io non ti canto e suono nulla, però ti faccio anche una dedica, sempre con la musica di Renato Carosone. E allora, tutta per Michele Ascolese, qui su Rai Radio Live Napoli, piccolissima serenata. Thank you.

0: piccolissima ma anche bellissima serenata di Renato Carosone. Con me c'è sempre Michele Ascolese. Michele, ti ricordi quando è stata l'ultima volta che hai incontrato Carosone?
1: Allora, l'ultima volta che l'ho visto personalmente è stata, facemmo una trasmissione che si chiamava Blitz, condotta da Gianni Minà, che è un grande personaggio.
0: Se dovessi dare un aggettivo a Renato Carosone, così al volo, di pancia, senza pensarci troppo, come lo definiresti? Uno solo.
1: Eterno.
0: Grazie Michele Ascolese.
1: Grazie Valeria, grazie per questa magnifica opportunità e grazie a Renato Carosone e a tutti quelli che vogliono ascoltare queste bellissime storie raccontate da Valeria e da un Take It Boys.
0: Grazie a Michele Ascolese, grazie mille veramente per essere stato con noi e passiamo da colui che si definisce un Take It Boys eterno adolescente in realtà, che veramente ringrazio perché sono testimonianze uniche queste, a colui che invece è giovane, giovanissimo e invece, come avete scoperto nel corso di queste puntate, si sente leggermente più maturo. E allora torniamo, visto che ci avviciniamo alla parte finale di questa puntata, torniamo a parlare di sofferenze, di pene, di amore. Allora io per forza devo richiamare Roberto Colella, che è qui seduto al pianoforte accanto a
2: io,
0: me.
2: Qualche anno fa scrissi con Alessio Sollo, un poeta meraviglioso della nostra terra, nonché un mio amico, scrissi A cosa giusta. Mi ricollego a Pietra una pastiglia per un fatto puramente di tonalità, che quella finiva e questa invece rimane sul Do maggiore de.

0: diciamo che il concetto è lo stesso, e la fine di un amore affrontato in una leggerezza che non dovrebbe occupare.
1: Applausi Roberto Colella. Grazie Roberto.
2: Grazie a te, Mario.
1: Ovviamente ci ritroviamo sempre nella prossima puntata di Tuo Fa l'Americano.
0: Sì, ma io rimango qua proprio vicino al pianoforte.
1: Secondo me
0: mangia, rimango qua.
1: La verità è che lui dorme in Rai.
0: Ma io dormo nel pianoforte perché mi piace talmente tanto questa cosa.
1: Grazie Roberto.
0: Grazie a te.
1: E noi ci ritroviamo lunedì prossimo come ogni settimana alle ore 8 della mattina su Rai Radio Live Napoli, e ovviamente potete ascoltarci anche su Rai Play Sound, c'è anche la replica il mercoledì. Un saluto da Valeria Saggese e a presto con Tuo Fa l'Americano, intramontabile carosone.

così scesa finalmente. Ma sentiva, eh? E dimmi, o chi sti? Dimmo un nome prima mo. Ma tu cara stai gelata, dimmi. E sangue ambietta a te.

Santa Bari, io sono Marghesa, vengo a Prato, mo Marghese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà, mi sposavano spiandato, fa un tene che mangia, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La Marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de bocca, va, va là, va fallorze, va pure ragazzo, va fallorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, e fu dalla frenesia che mi parve di impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacelli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Fu solo un capriccio, sì, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la Marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il cartone di un misero bar. Vai là, vai di bocche, va, vai là, vai l'orge, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la Marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il garzone di un misero par. Vai là, vai de bocca, va, vai là, va, va, va, va pure ragazze, non rompere il tar.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso e va segnata, una frase adatta e quando resti a me. E mo fa un anno e che me resta

viento que passe piglia testa fronna e si durme una truova suonchino lassala un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ce fa sapere sta fronna gialla.

non ti ricordi chi io, ma ci scriviste tu, Caspina, canfonniste.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

fa con te, senza carrozzella, una muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille come te, ogni mezzo.

0: Signé, papa. Dite, papa. Dite, papa. Dite, papà.
1: Il gioco da comune è stato munna, fu sempre il guaio dell'umanità. Mo stai in cielo e mo ti trovo in punta, senza un conte e bada papà. Dite, papà. Dite, papà. Dite, papà. Si tiene a sentire l'intatacca, tu tieni tutto munna in mano a te. Ma si sta a luogo, poi passa la vacca, come t'accatto pane per sapere. Il genitore parla di morale e dice e carte tu non li ha guardate, mentre cade la casa Don Pascale. Illuditi papà, illuditi papà, illuditi papà, io che la vita so io baccarà.

papà? Che dice papà? Dice papà? Il fumo, figlio mio, t'arruina, perciò sentiti bene, non fuma. Nel sigaro ci sta la nicotina, che fruio viet e te fa consuma. Dice papà? Dice papà? Dice papà? Se vedi di fumare, non guardare, tu brutto vizio mai non ho piglia, perché le conseguenze che può dare, tu non lo puoi nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale, e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri fuori nel petto coniugale, in un bici papà, in un bici papà, in un bici papà, mi documento insieme con mamma.

Titi papa, titi papa, titi papa. A femmina a che nata in coppa a terra è stata croce e tutta gioventù. Se si donna in danno e guerra e si sta bianca tu non ti più tu. Titi papa, titi papa, titi papa. Ma la femmina vuol spendere la lira se no è un brutto guaio da passa tu. E se io porta fuori di mille figli e mira sta moccia e manca aperto due giù. Il genitore parla di morale da mani a sera i suoi consigli dà, mentre chiedi poi nella vita comunale chi lo porti papà, chi lo porti papà, chi lo porti papà, t'abbracciava.

Calinatella longa longa, longa longa, strettunella, strettunella, addostachella, namoratella, non sponta ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella, viarella.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la cascita in cielo tutta sera, e fa che staria passa dentro spina, io non conosco tu e son canina, e son lucente, so di vecchionina, se la cascita in cielo.

0: Giù lo guarda e giù lo stona, mentre spremme sto limone, che spremesse ambietta a me.
1: Una carmarella,

Ma proprio al meglio è arrivata la festa, nella stanza di...